Adrien, the best club in the world. Now, superstar DJ, Tiesto.

the best club in the world. Oh. Superstar DJ. Tiesto.

0: Gente che crea problemi è la storia di questa canzone di Olly Murs, se non ricordo male soprannominato dai più amici, dagli intimi, Mandibola, e insieme a Florida, che è appunto l'artista che prende il nome dallo stato americano, o lo stato americano che prende il nome dall'artista, era Troublemaker. Ed eccoci pronti per una nuova puntata, nuova settimana, come dicevo poco fa, perché sono passate le 5 da pochi minuti. Albertino Everyday. Tra l'altro un programma offerto da, non è che... Cioè, voglio dire, capito? Tra l'altro un programma stile West.
1: Esatto.
0: Tra l'altro un programma quindi che si raggiunge a cavallo, mi sembra di aver capito, sì, vestito da J-Ax a questo
1: anche,
0: punto. Siamo
1: sì,
0: un
1: sì.
0: po' tutti con questo look oggi. Bene, ciao, sono Albertino.
2: Oh, adesso sì! Adesso ecco. Sì che tutto torna sulla retta via. Adesso
0: ma Mario?
2: Sì, sono qua, sto parlando io in questo momento.
0: Sei Fargetta Get Farm, Mario,
2: esatto, ti ho riconosciuto adesso. Adesso
0: anch'io sì, ti ho riconosciuto, sì. Ale Lippi purtroppo ha confermato.
3: Purtroppo sono qua.
0: Avevi disdetto l'altro giorno, invece hai confermato.
3: Ma poi sì, perché avevo una settimana premio, ho vinto questo bonus di una settimana e ho deciso di sfruttarlo questa.
0: Quindi ti segno, ma non stai due ore, vero?
3: Un'oretta e un quarto.
0: Però
3: se siccome ho il treno alle 7:15 potrei stare
2: vabbè,
3: qua.
2: Dai, Alberto, okay. Non ti preoccupare, adesso c'è una gita in Antartide, lo mandiamo lì su.
0: Beh, adesso con questo caldo non sarebbe neanche male, però. Shorty.
4: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Eventualmente.
4: Sì.
0: Alle 19, se non hai impegni, dobbiamo parlare.
4: Guarda, io mi fermo, se poi tu riesci
0: bene,
4: a fermarti
0: sì,
4: un attimo,
0: sì,
4: va bene.
0: Ok. Una domanda, c'è la Ginger?
2: Ehi,

0: Ma buon pomeriggio!
1: Vuoi tu, Eleonora Russo, sì? In arte sì, Ginger, sì, trascorrere sì, due ore con noi?
0: Pensavo meglio, ma diciamo di sì.
2: Guarda che questo è già il meglio.
1: Cioè, cosa pensavi fosse una dichiarazione di matrimonio?
0: Mai... sì, non mi hanno mai fatto una proposta di matrimonio, Alberto.
1: È vero, è cominciato un
0: giusto
1: po' così.
0: Giusto per dir di sì. Ah, va ok. Bene. Comunque
1: quindi sì.
0: Sì.
2: Poi questa non era neanche la proposta di matrimonio, era proprio la liturgia del, sì, del matrimonio stesso, quindi figurati.
1: Vuoi tu.
0: Sì.
1: Bene, allora siamo
0: qua per due ore.
1: Siamo qui per due ore un po' tutti, diciamo, in questo weekend, in questo lunedì che arriva dopo un weekend molto caldo, nel senso che la temperatura si è come prevista. Cosa sto dicendo?
3: Alberto!
1: Ma Mario?
3: Lasciatelo dire, oggi hai una maglietta trasparente.
2: Sì, sì, sì.
1: Come era previsto?
3: Invisibile, direi.
1: Sei bellissimo. Sì, sì, sì, sì, sì. Com'è andato il fine settimana per tutti voi, ragazzi?
2: Bene!
4: Bene, bene,
2: bene!
3: Bene, tutto bene.
0: Bene.
1: So che c'è stato un party davanti alla stazione centrale, sì, al quale alcuni di noi di M2O, perché eravamo radio partner, sì, del party, hanno partecipato. Indovinate chi è andato a scroccare dovere?
3: Sempre lui, è andato lui.
1: È sempre lui andato.
2: Ragazzi, ma se non vado io a rappresentare, qualcuno dovrà pur sacrificarsi qualche volta, no? Dovrà.
1: Ti sei sacrificato.
2: Mi sono toccato stavolta.
1: Ho visto che vestivi una t-shirt senza maniche.
2: Sì. Canottato, sì, perché la tendenza dell'estate 2026 è di non avere le maniche, quindi vi do anche questo spunto fashion, diciamo.
3: Alberto, l'hai visto che aveva un bicchiere in mano?
1: Sì, certo. Sì.
3: Era acqua però, me l'ha detto, era acqua.
1: Allora, quanti di voi seguono gli spunti fashion di Ale Lippi? Credo nessuno, no?
2: Occhio.
1: Sì, occhio.
2: Dopo le camicie grugginate.
1: Sì, invece se seguite gli spunti fashion di M2O, vi consiglio di stare molto attenti al Play With Us, perché oggi vi regaliamo lo snapback. Che cos'è Ginger, lo snapback?
0: È un cappellino Dance With Us in edizione limitata, molto molto bello.
1: Perché stavo, quando sei partita, ho detto è un cappellino della
0: no. Vabbè, no, anche
1: con la scritta Dance With Us,
0: sì.
1: Qual è la caratteristica? Ricamato, il rilievo molto bello.
3: Ma scusa, ma non ho capito, il snack bag non c'è niente da mangiare.
1: Non è snack.
3: Snap. Rhythm is a dance, me lo ricordo io.
1: Pensa che il cappellino di M2O è il più desiderato da quelli delle altre radio. Incredibile. Pazzesco.
2: No, e confermo che alla festa di sabato pomeriggio in stazione centrale c'erano alcuni rappresentanti delle altre radio che nell'orecchio mi confessavano proprio l'amore di per M2O.
1: Questo è molto bello, la stima dei propri colleghi è una delle cose che ci gratifica,
2: vero,
1: di più,
2: vero,
1: a parte gli scherzi, veramente grazie.
2: Vero.
1: 342 65 43 210. Oggi cominciamo con i Medusa.

0: Ho aspettato da sempre un amore come questo. È il titolo della canzone dei Medusa, i nostri amici Medusa, anche loro sbracciati, li ho visti in alcune foto, in alcune performance nei migliori clubs e festival del mondo, tra i ragazzi da Milano che hanno conquistato veramente la scena della musica elettronica, bravissimi Medusa, insieme a questa nuova cantante che si fa chiamare Rani o che si chiama Rani. Adesso non so se ci sia qualche grado di parente, ma è Giovanni Rani, no.
1: No, no,
0: no,
1: no, no, no.
0: Siamo sicuri?
1: No, no, poi lui è Rana.
0: Ah, è Rana.
1: Rana.
0: Chi è questa Rani? Non si sa.
1: Prima volta che la sento, non so voi, ma la prima volta che mi capita di
0: leggere questo. The first time that we hear this.
1: Yes, beautiful voice.
0: Beautiful
1: voice.
0: Yeah, I agree. Benissimo, come avete sentito il programma di oggi è bilingue, come ci è stato richiesto dalla direzione. Ma Mario, how are you?
2: Well, fine, thank you, and you?
0: Bravo.
1: Bravo Mario, sei migliorato.
0: Ti piace questa canzone?
2: Yes, why not?
0: Is this your favorite song? Or?
2: But now not.
0: But not.
2: At the moment, no.
0: Però l'argomento che tratta, diciamo, la canzone, cioè sì. Aspettavo questo momento di questo amore, eccetera. Ma una domanda al nostro, diciamo, più esperto tra i frequentatori, chiamiamoli così, di social, dove ci si spesso si ci si incontra, no? Ci si fanno amicizie, no?
2: Sì.
0: Virtuali. Alessandro Lippi, ma mi confermi che ci sono alcuni che si fidanzano con la chat GPT e...
3: Come si fidanzano?
1: Allora, in che senso? Non sono ancora arrivato a questo punto, non escludo un giorno di poterci arrivare, però sì, ho letto una cosa molto particolare, anche un po' inquietante, che pare che ci sia il boom di fidanzati creati con l'intelligenza artificiale, creati con ChatGPT. Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Praticamente è un fidanzato
1: virtuale.
0: O una fidanzata che tu crei a tua immagine e somiglianza, che dice e fa quello che ti piace.
1: E non solo, puoi anche crearne l'immagine, creare le foto insieme a te. Cioè tu puoi caricare una tua foto da solo e far sì che ChatGPT, mettendo il prompt in modo corretto, crei quella stessa fotografia con accanto a te un fidanzato o una fidanzata virtuale, pubblicare quella foto che dall'esterno può sembrare reale, e c'è il boom di questa cosa che è abbastanza preoccupante secondo me.
0: Però almeno sai che non esiste,
1: no,
0: cioè che quella che l'hai creata tu, l'ha creata l'intelligenza artificiale, quindi non è una delusione. A parte che non la incontrerai mai, no?
1: Sì. Ah, ho capito. Quindi, dove vuoi arrivare, ho capito.
0: Dove voglio arrivare? Arrivo alla delusione che spesso si ha quando si chatta con qualcuno che non conosci, che mette delle foto che non corrispondono alla realtà.
1: Hai ragione. Hai centrato un po' il
0: punto. Chiedo a voi che siete dei famosi maniaci dei social.
1: Sì, esatto. Hai centrato un po' il punto, perché ognuno di noi sui social cerca di mettere il meglio di se stesso, no? Cerca di mettere la foto migliore, il profilo migliore, però ci sono persone, sia maschi che femmine, che esagerano talmente tanto con l'uso dei filtri nel modificare le foto, che poi spesso quando lo incontri o la incontri sembra un'altra persona.
0: Ma
1: e
0: Mario,
1: la delusione lì è tanta.
0: Tu Mario, hai mai incontrato qualche persona che, con cui ti sei, diciamo, ha interagito sui social, poi dopo dal vivo ti ha un po' deluso?
2: A un certo punto una era senza occhio.
1: No, vabbè. Adesso
0: stai esagerando.
1: Adesso, ma...
2: No,
1: cioè, dici che si era aggiunta un occhio?
2: Si era aggiunto...
1: Ah, bene.
2: Lo sai cosa pensavo, Alberto? E tu sarai d'accordo con me, perché hai tantissime esperienze radiofoniche. Peggio era quando tu conoscevi una ragazza al telefono, sentivi questa voce suadente,
0: quindi
2: la incontravi e lì...
0: Sì, ma raramente ho dato appuntamenti a una sconosciuta.
2: Ma sì, capitato, però
0: non è eticamente, cioè diciamo dal punto di vista deontologico, giusto? Tu che hai studiato, Franco?
1: Sì, dipende.
2: No, io ho studiato.
0: No, lui diceva
1: la costruzione della frase è giusta, ma non è un fatto di morale invitare una persona a bere un aperitivo senza averla mai incontrata di persona.
0: No, certo. Se fai un lavoro pubblico, diciamo che è diverso rispetto a due che non... Comunque,
1: io direi di coinvolgere
4: vai.
0: E voi? Vi è mai capitato di incontrare qualcuno che non corrispondeva alla foto che avete visto sui social? Bella questa, eh?
2: Questa è bella.
0: Oggi è un inizio col botto.
1: Sei bravissimo,
5: Alberto.
0: No, ma non volevo sentire complimenti, volevo
5: Però io non capisco veramente.
6: Cosa?
2: What?
5: Ma il senso di questa cosa, sei solo come un cane e devi far vedere però agli altri che hai una fidanzata?
1: Vedi, cioè, che creiamo, capisci? Dibattito, vedi? Vedi, vedi?
0: 342 65 43 210.

0: Talk to You, questi erano gli Another, questi due ragazzi giovanissimi che negli ultimi due anni sono esplosi e devo dire che stanno dando veramente un buon esempio musicalmente, perché hanno una qualità del sound con queste chitarrine un po' anni 70 che mi piace molto, da M2.
1: Bravo! Bravo Albertino!
2: La domanda è questa, cioè anche Shorty esagera con i filtri o...
0: Questa è una battuta, eh?
3: No,
0: ma avete capito?
3: Sì.
4: Ma cosa fa che Shorty esagera con
0: no, perché parlavamo di quanto le foto non corrispondano alla realtà sui social e quindi l'ascoltatore ha mandato questo messaggio. Capito?
4: Perché Shorty, tu usi filtri?
3: No, io non uso i filtri, ogni foto che pubblico sono io proprio così.
4: Ah, sono altri, sì, ho capito, sì. Capito.
0: Allora vado a leggere un paio di messaggi arrivati al 342-6543-210 o li leggiamo dopo la pubblicità?
3: Come vuoi,
1: adesso, dai.
0: A me è successo, non molto tempo fa, scrive Max da Roma, pensavo di avere fatto il colpo del secolo, invece quando l'ho vista le ho chiesto dove avesse lasciato quell'altra.
1: Vedi, questo un po' racchiude il senso di quello che stavamo raccontando prima.
0: Ciao a tutti, alle medie, 20 anni fa, avevo una compagna che tentava di farsi... Cosa c'è? Ah, ok. Ginge! Ma che messaggi mi giri?
5: Non è niente di scandaloso.
1: Dai, divertente.
5: Lei tentava di farsi succhiotti da sola, fingendo di avere un fidanzato che però non c'era.
1: Era avanti questa.
5: E quindi Ele da Varese.
0: E come faceva a farsi succhiotti?
4: Come facevi? Ti prendi il braccio, te lo succhi.
0: Perché i succhiotti si fanno sul braccio.
5: No, sul collo.
0: Di solito
5: sul
0: collo, sul collo.
1: Una che si fa il succhiotto da sola sul collo,
5: allora,
1: è l'esorcista.
5: Prendi una piccola ventosina, prendi una piccola ventosa e simuli il succhiotto.
4: Se lo faceva dove arrivava con la bocca.
6: Non esistevano le ventose. Comunque vabbè.
0: Vabbè, grazie per queste testimonianze. Ce n'è un altro? Lo mando dopo perché siamo un po' in ritardo. Sono già le 17:22. M2O.

0: Oliver Tree, siamo a Robin Schulz nel 2022 e questa canzone l'abbiamo scelta non a caso perché vabbè, ridere, scherzare, leggerezza, tutto quello che volete, però purtroppo ogni tanto succedono anche cose poco piacevoli e quindi è giusto ricordare questo drammatico incidente in elicottero che ha avuto questo artista Oliver Tree, che è scomparso proprio alcune ore fa. Com'è stata la dinamica dell'incidente, Ash?
1: Domenica mattina Oliver Tree si trovava in Brasile per una delle date del suo tour mondiale, un artista conosciuto in tutto il mondo, molto bravo, molto amato anche dalla comunità dei DJ. Si trovava su questo elicottero insieme ad uno youtuber per creare dei contenuti, probabilmente, credo. E questo elicottero si è scontrato con un altro elicottero che stava volando in quella zona, in un quartiere di Rio de Janeiro. E purtroppo quando due elicotteri si scontrano in volo non c'è niente da fare, entrambi i velivoli sono caduti.
0: Ma le probabilità che due elicottero si scontrano
1: infatti è una fine drammatica che ha sconvolto la comunità musicale, perché Oliver Tree magari non era molto conosciuto nell'ambiente mainstream italiano, però nel mondo era un artista molto importante, tant'è che stava facendo 70 date in tutto il mondo. Proprio si trovava in Brasile, è inquietante vedere che poche ore prima pubblicava sui social come se niente fosse, quindi veramente una brutta storia questa, purtroppo.
0: Beh, noi abbiamo voluto ricordarlo ascoltando una delle sue canzoni forse più famose, anche più vicine al mondo di M2O, questa produzione di Robin Schulz di qualche anno fa. Sì. Adesso andiamo indietro nel tempo perché abbiamo l'M2 Hold delle 17.30, in quanto sono le
2: 17.30, Alb?
0: Tre punti.
3: Attenzione.
0: Questa volta forse ha ragione Mario.
3: Sono le 17.32 in questo momento.
0: Tre punti per Fargetta, che piano piano sta risalendo la china.
1: Hai visto come si è impettito?
0: Appena c'ha ragione. Quando ha ragione, raramente ha ragione.
2: Esatto, bravo.
0: Ma quando ha ragione, ha ragione. Quindi siamo anche quindi un po' in ritardo per sentire l'M2Old delle 5:30, un M2Old che ci porta dritti negli anni 90, che ci darà delle belle soddisfazioni.

questa è un'ottima annata, siamo proprio a metà degli anni 90, 1995, tante produzioni italiane in quel periodo, tra cui anche questa, l'MD World delle 5 e mezzo, era Memories, The Network.

0: come Eminem, ma l'unica differenza è che vengono dalla provincia di Bari. Erano i fratelli Savino che abbiamo sentito con One Now. Rap italiano, rap in pugliese, e sono molto felice quando magari noi così rischiamo su M2O proponendo brani sconosciuti di ragazzi giovani che non hanno neanche un'etichetta musicale, poi ricevo i loro feedback di gioia, e questa è una cosa che rende il nostro lavoro, no? Cosa ne dite?
1: Sì. Ma è un po' il senso del lavoro, no? Anche questo che dici, un po' il senso della musica.
0: Peccato che Mario si sia addormentato,
2: no.
0: Lo sveglio su.
2: No, guarda, eccoti. sto seguendo, in effetti sì. Noi,
0: ti piace il programma?
2: Ci piace tantissimo, mi piace tantissimo, e non è la prima volta che lanciamo ragazzi giovani, anzi ce n'è, ne abbiamo tirati fuori tanti. Quindi questo qua, secondo me, Wayo.
0: Tre punti per Fargetta, sì, di nuovo, perché oggi lo sento molto positivo e molto partecipe, diciamo, molto, fa molto squadra.
1: Ha fatto un po' un editoriale, sentito?
0: Sì,
1: un po'...
0: sì, tra l'altro, a proposito di squadra, oggi ci collegheremo, se non sbaglio, con la Ginger. Dove vai, Ginger, oggi?
3: Vado da Atlanta, stavo dicendo. Vado ad Atlanta, Albertino.
0: Vado ad Atlanta e torno, c'è un famoso film. Sì.
3: Tra poco parto, eh?
0: Per seguire cosa?
3: Spagna Capoverde,
0: quindi una squadra giovane, una squadra affermatissima che potrebbe anche vincere il mondiale. Anche se, devo dire, da totale inesperto di calcio, come sono io, sì, che però ho visto qualcosa in questi giorni, devo dire che alcune grosse squadre, non dico che hanno deluso, però ci sono state delle sorprese, come avevamo detto, tipo il Giappone, che mi è piaciuto molto, anche se erano più bassi di 20 centimetri.
2: Beh,

0: sì, sì, sì, sì.
1: Hai visto come erano piccolini? Ha fatto anche un gol di testa ieri a mezzanotte.
0: È vero. Tipo.
1: E poi anche il Marocco, o sbaglio?
2: Marocco ormai è una certezza del calcio.
1: Cioè, Brasile e Olanda hanno un po' deluso. Sto dicendo delle stronzate.
2: Non
1: lo so,
2: stai
1: però.
2: Dicendo delle stronzate.
1: No. Devo chiamare Ivan Zazzarotto.
2: No, il Brasile è una squadra nuova, no, Mari, in costruzione. Che
1: voglio
2: punta
1: sentire
2: tutto.
1: Il commento dell'esperto.
0: No, no, ma diciamo che l'unica squadra che non ha deluso forse è la Germania, che ne ha
2: fatto 7-8. Vabbè, ha giocato contro nessuno. E poi, sì, però, attenzione, però, perché è un mondiale lungo questo. Quindi molte grandi squadre si gestiranno.
0: Guarda, Alberto, poi l'esordio è sempre così. Cioè, c'è sempre un po' una delusione. Poi invece tutte queste squadre partono in quattro e vanno avanti a manetta proprio. Quindi la prima partita è sempre così. Che ti devo dire?
2: Altro editoriale, oggi è il secondo di Mario.
1: Sì, sì, sì, sì, oggi.
3: Il supercomputer, Alberto, dà l'82% la Spagna come vincitrice.
1: Ah sì?
3: Sì, e gioca anche Cucurella,
2: sì.
3: Eh?
2: È Cucurella, sì.
3: Nella Spagna.
1: Cucurella è quello che ha i capelli di Giorgio Prezioso.
2: Sì, sì. Tra l'altro, notizia.
1: C'è neanche uno nel Marocco che ha i capelli di.
2: Eh sì. È bravissimo. Buadì, centrocampista, anni 19, futuro.
1: Poi
2: futuro
1: c'è
2: del calcio.
1: Nel Giappone che si chiama Panicucci, non so se l'avete notato.
2: Panicucci, Panicucci. Tanto Cucurella fresco di trasferimento al Real Madrid, perché non so quanto ti interessi, ma è stato acquistato ieri dal Real Madrid, quindi gli tocca fare il trasloco.
1: Ah, bene, me lo segno nelle note del telefono.
2: Sta cercando casa, quindi
1: va bene, a dopo.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Chi? Il? Chi? Lo? Chi? La? Chi?
3: Il vincitore.
2: Chi è?
3: Del, di oggi. Lunedì 15 di giugno.
2: Chi è?
3: Del Play With Us.
2: Sì. E chi?
3: Che si aggiudica?
2: Sì.
3: Il cappellino Snapback, un cappellino esclusivo con la scritta in rilievo Dance With Us, tono su tono, nero su nero.
2: Ma chi è?
3: Un cappellino che, col caldo che fa, ci vuole proprio.
2: Sì, ma chi?
3: Nell'armadio di ognuno di voi, gentili ascoltatori di M2O.
2: Chi? Chi?
3: Lui!
2: Ma chi?
3: Vigile, vigile del fuoco di Modena. È il vincitore.
2: Ma chi?
3: È il vincitore di oggi. È Stefano di Modena.

0: oggi quindi, sono scassatissimi.
1: Quindi. Parecchio. Quindi Stefano, benvenuto. Ciao.
2: Ciao. Ciao ragazzi.
1: Come stai?
2: Molto bene. Quando vi sento molto bene.
1: Non sei operativo, immagino, in questo momento.
2: No, sono a casa, sono appena arrivato a casa.
0: Alberto!
1: Sì,
0: Hai sentito che voce che ha?
1: Sì, voce, bella voce, Stefano. Sì, avresti potuto fare anche il conduttore radiofonico.
2: Il doppiatore.
1: Anche il doppiatore, sì.
2: Il doppiatore.
1: Ci hai mai pensato, Stefano?
2: No, non ci ho mai pensato. Però mi dicono che sono uguale a Luca Ward.
1: Come voce o come aspetto?
2: Come aspetto.
1: Ma il doppiatore, anche se hai l'aspetto uguale a un altro doppiatore, non serve a niente.
2: Però Luca Ward fa il doppiatore.
1: Devi avere la voce uguale a Luca
0: Ward. Alberto!
1: Che non è semplice. Sì, prego.
0: Alberto, mettilo alla prova. Digli di dire una frase famosa. Vai, dillo.
1: Al mio via scatenate l'inferno. Vai. Vuoi una base, da gladiatore? Dai,
2: mettimi la base.
1: Vai.
2: Al mio via, scatenate l'inferno.
0: Oh, uguale, Alberto! Oh, però.
1: Luca Ward, sta già tremando, sì. Secondo me. Senti, raccontami un po' invece della tua vera professione, cioè il vigile del fuoco.
2: Sì, io faccio il vigile del fuoco da quasi 30 anni. Ci siamo già sentiti, Alberto, due volte.
1: Ah, ma sai che io, infatti, io ricordo qualcosa. Sì.
2: Due anni fa tornavo dalle zone alluvionate con una barca.
1: È vero, mi ricordo. Adesso mi ricordo.
2: Eri tu.
1: Bene. Sono contento che, nonostante tutto, continui ad ascoltarci. È inspiegabile.
2: Sì, non puoi capire quanti anni sono.
1: Mi fa molto piacere. Allora ti mandiamo con grande piacere il nostro cappellino Snapback con la scritta Dance With Us e basta, non ho altre cose da dirti. Non
2: Grazie
1: so se tu
2: mille.
1: Vuoi aggiungere qualcosa.
2: No, vi saluto tutti, vi ringrazio tutti, siete sempre

0: day I'm shuffling.
1: Every day I'm shuffling. Sai che un po'... Sapete che un po' mi dispiace che gli LMFAO si sono divisi dopo forse 2 anni di attività, perché avevano comunque un bel sound, una buona creatività, ci hanno regalato un paio di hit piuttosto divertenti che sono comunque rimaste nonostante ormai sono passati diversi anni. Questa canzone è del 2011 addirittura, era Party Rock.
2: Non andavano più d'accordo.
1: Com'è andata? Com'è andata? Alilippi, tu che sai tutto di tutti.
3: Beh, in realtà è andata a finire in un modo che uno dei due, tra l'altro mi sembra il solito, Red fu quello con i capelloni.
2: Quello lì pagava sempre lui,
3: no,
2: si è rotto le scarpe.
3: No, in realtà era un progetto nato così per gioco, loro sono parenti di Berry Gordy, no? Sono nipote e zio, tra l'altro, i due. E dopo 2 anni hanno deciso di dismettere perché uno dei due, tra l'altro, aveva avuto un brutto incidente, se non sbaglio, alla schiena. E Red fu il capellone, prima è diventato giudice di X Factor o The Voice in Australia e poi ha provato a giocare a tennis in modo professionistico, ha fatto qualche torneo ma poi ha capito che non era poi la sua strada.
1: Sai perché?
3: No.
1: Perché non avevi i capelli rossi.
2: Esatto.
1: Questa potrebbe essere.
3: Ero curioso di sapere la sua teoria. Sì, probabile.
1: Cioè, segreto del tennis è quello lì.
3: Sì. Oggi
1: l'hanno capito tutti, tranne te. Allora, nel frattempo, buon pomeriggio. Abbiamo regalato il nostro super snapback all'amico Vigile del Fuoco di Modena. E siamo in attesa che dalla redazione ci arrivino le ultimissime notizie. Che purtroppo.
3: Arrivaro ora!
1: Arrivaro!
3: Che capito russo!
1: Arrivaro, no. Grazie per le news dalla redazione. La prima notizia arriva dall'alto.
2: Ah, DJ Alb.
1: 3 punti per
3: non era dall'alto dei cieli, scusa.
1: Poteva anche essere, invece era alto Adige. La corteggia con bonifici periodici da 5.000 euro, poi la vede con un altro e le chiede indietro i soldi. La giudice gli dà ragione.
2: Questa è bella questa.
1: Hai capito?
3: No.
1: Però corteggiare con bonifici da 5.000 euro non mi sembra proprio un corteggiamento.
3: No, no, però io sono cosa disponibile, dici? Se qualcuno volesse corteggiarmi mandandomi 5.000 euro.
1: New York va al pronto soccorso con un telecomando incastrato nel sedere dicendo che c'è caduto sopra. Io ci credo.
2: Anche io ci credo.
3: Scusa, poi non credo.
1: A chi non è successo?
3: Succede, dai.
1: Tu sei lì, cioè lui ce l'hai lì sul divano, no? Ti alzi a bere qualcosa, ti siedi, ti si incastra nel...
3: Certo.
2: Cioè, allora dovresti essere...
4: Non hai le mutande.
2: Neanche i pantaloni a quel punto, quindi...
1: Oppure se qualcuno... Cioè, può succedere anche quando tu litighi con uno e che... E tu hai il telecomando e lui ti dice: ma mettetelo nel culo quel telecomando. E allora lì può succedere.
4: Sì, lo prende alla lettera, diciamo.
1: Esatto. Vabbè. Viareggio, vestito da cane, vaga di notte per la città. Il mistero si infittisce. Tra di noi c'è una sola persona di Viareggio.
3: Sì. Che però è qui con voi, che quindi
1: potrebbe
3: non
1: vestirsi da cane, no, tranquillamente. Aspetta, come ti vesti? Si scherza.
3: Lo
1: scherza.
3: No, lo so che si mi volete scherza. Bene.
1: Si vuole bene.
3: Vai.
1: Perù. Però.
3: Perù.
1: 2 poliziotti vestiti da mascotte dei mondiali 2026 arrestano un uomo sospettato di essere un trafficante di droga. A gioga.
3: Eh sì, l'hanno fregato vestendosi da mascotte.
1: Hai capito? Non è male come...
3: No.
2: Quindi come idea. Bisogna stare attenti allora.
1: Cerignola. Ladri d'auto addestrano i cani a smontare le parti delle macchine più costose.
2: Cioè, che no, adesso mi devi spiegare quali sono.
1: Il parafang.
3: Certo.
1: Boh, non saprei neanche da che. Stati Uniti mette in vendita la sua auto online, ma carica per sbaglio anche una foto di lui a letto con il suo compagno. L'annuncio diventa virale. Questo vende la macchina.
3: Nel carosello delle foto per far vedere la macchina. Ma. C'è finita anche una foto intima.
1: Dicevano, spopola un nuovo supereroe. È Piantaman. Semina fiori e ortaggi per le strade della città e nessuno sa chi sia.
2: No, però,
1: che
2: me,
1: carino.
2: Grande,
1: però,
2: secondo me, proprio per quello che faccio, un'omertà incredibile.
1: No, giusto. Ma no, ma perché? Caso. Invece bisognerebbe. Vabbè. Italia, qui siamo sul vago, eh. Beh sì, parla del TG1 che ha fatto una gaffe, l'avete saputo.
2: Eh sì, sì.
1: Annunciano Steve Jobs presente sugli spalti nella partita Stati Uniti-Paraguay, ma non è lui. È un malinteso.
3: Eh sì, era Bill Gates e la giornalista ha detto Steve Jobs e ha detto anche Brad Pitt, ma in realtà era un altro attore, quindi doppia svista in un unico servizio.
1: Non ci sono complimenti più. Al TG1,
2: non
1: vedi?
2: Non ci sono più i giornalisti di una volta, vedi?
1: Però noi che siamo colleghi delle news, come dire, difendiamoli, quelli del TG1.
3: Può succedere.
1: Va bene, è tutto per le news delle ore 18, il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2O.

0: Un progetto del nostro carissimo amico, purtroppo scomparso ormai 5 anni fa, Claudio Coccoluto, che si chiamava The Artist, intitolato Belle Orizzonti, e che noi tra l'altro qui nel programma usiamo spesso quando entriamo nel vivo del programma. Oggi però c'è un altro motivo per cui abbiamo scelto di riascoltare questa canzone, perché c'è una proposta che riguarda proprio Claudio e che riguarda il comune di Roma, vero Ash?
1: Sì, proprio così, Alberto, una cosa molto bella.
0: Alberto sarei io, giusto?
1: Sì, Alberto sei te, non mi sembra il nome.
0: Ciao,
1: di...
0: sono Albertino. Sì,
2: scusa, quando in qua ti chiami Alberto, non ho capito.
0: No, mi chiamo Alberto, perché lui non mi chiama sempre Alberto.
1: No, ma sai, sono diventato un attimo serio, perché sai, quando si parla di Claudio ogni tanto mi... cioè, è un po' così. Insomma, il Municipio 8 ha presentato, ha avviato l'iter ufficiale, il Municipio 8 a Roma, per farvi capire, è quello dove sorgeva il Goa, club che Claudio ha contribuito in maniera decisiva a fondare, a far vivere, a far
2: locale famosissimo
1: nella
2: Roma.
1: Leggenda, locale famosissimo, ha avviato l'iter ufficiale per dedicare a Claudio una via o una piazza. Quindi molto presto probabilmente Claudio verrà ricordato in questo modo nella sua, insomma, nel pezzo di Roma che viveva di notte grazie alla sua arte, ecco. Volevo dire, ci tenevo a dire questa cosa, visto che la notizia
0: credo che sarebbe un'iniziativa molto bella e secondo me molto giusta e anche meritata per Claudio. Sarebbe...
1: Assolutamente sì. Quindi è iniziato ufficialmente l'iter, quindi adesso ci sono i tempi burocratici da rispettare, però la volontà del comune, del municipio 8 è quella, quindi dai, presto vedremo anche questa bella cosa.
2: Bene.
0: Bene, chiudiamo la parentesi dedicata a Claudio e adesso, se non sbaglio, dovrebbe essere cominciata già una delle tante partite dei mondiali e la nostra Eleonora Russo, in arte Gingel, ha rinunciato al concerto di Achille Lauro per andare ad Atlanta.
3: Pensa torno per il concerto. Sono qua ad Atlanta e siamo
0: torno. Quindi è come dico io, vado ad Atlanta e torno.
3: Esatto, certo, okay. Un attimo. E da Atlanta San Siro. Allora, sono qua da Atlanta, sono le 12:17 in questo momento e ci sono delle velature un po' sparse, eh? Il tempo è molto piacevole perché non è caldissimo. Sono passati 16 minuti e il risultato è fermo sullo 0-0.
0: Sì, Spagna, quali sono le squadre, scusa?
3: Spagna Capoverde, ricordiamolo.
0: Ecco, piccolo dettaglio, ti sei dimenticata delle squadre. Spagna la conosciamo tutti, c'è anche il ragazzo giovanissimo che ormai non è più giovanissimo neanche lui, non può essere giovanissimo per sempre.
1: Ha 18 anni ancora.
0: È giovanissimo.
1: Oggi non gioca però.
0: Che è Ronaldo, lui. Perché non gioca?
1: Non gioca perché ha avuto un piccolo problema fisico un mesetto fa e quindi l'allenatore lo sta risparmiando, visto che sulla carta è un impegno abbastanza semplice. Quello di oggi, giocano infatti contro Capoverde.
0: È una pratica che sbrighiamo facilmente.
1: Allora, sulla carta sì, per ora siamo 0-0, vediamo. Quindi,
2: Capoverde. Fa un gol a Spagna, ne fa altri 5.
1: Una piccola isola.
0: Beh, scusa però, Capoverde è una pratica che comunque è più forte dell'Italia, perché loro si sono qualificati.
2: Questa non dovevi dirla.
0: Io la dico.
2: Ragazzi, io no, mi sono offeso.
0: Io la dico perché sono amico di Infantino,
1: allora,
0: che sai che insulta.
1: Sì, adesso bravo. Rincaro la dose, se siete d'accordo. Capoverde, una piccola isola di fronte al Senegal, al largo delle coste dell'Africa, grande come il Molise e con gli stessi abitanti praticamente di Genova. Quindi 600.000 abitanti sono riusciti a mettere su una squadra per i mondiali. Quindi una bella favola questa. Sì.
0: Magari sono stati più fortunati nel girone. Senti cosa
1: allora, il tema è proprio questo. Diciamo che queste nazioni hanno dei gironi un po' più semplici, anche se devo dire che Capoverde, essendo una squadra africana, ha dovuto fare le qualificazioni africane. Ad esempio, non so se ci avete fatto caso, ma la Nigeria non c'è, il Camerun non c'è e stavolta c'è Capoverde. Bravi!
0: Ma Mario?
2: È qua,
1: Mario è qua,
2: Alberto,
1: che
2: no,
1: si soffia il naso perché ha un po' di raffreddore.
0: In quanto esperto di calcio non dice niente.
2: No, ma io mi guardo le mie partite tranquillo la sera, guardo come giocano, le tattiche, vedo chi merita, chi non merita, me le gusto per adesso. Siamo solo alla fase iniziale, il bello deve ancora venire, Alberto.
0: Quindi il pronostico Spagna-Capoverde per Fargetta qual è?
2: Dal 2-0 in su.
0: Dai, proprio vittoria netta.
1: Tecnicamente sì. Si chiama Over Spagna.
0: Ah, ok. Va bene.
1: Sì, dai.
0: Staremo a vedere.

0: Di lunedì 15 giugno fino alle 19, poi oggi niente Andrea Mattei, infatti non sento il profumo, avete notato?
1: Sì, infatti c'è un odore diverso oggi nei corridoi.
0: Sì, questo non significa che Giorgio Dazzi non profumi, però non è la stessa cosa.
1: No, sono passato di là, Giorgio Dazzi profuma.
2: Tra l'altro Giorgio Dazzi ha portato tantissima focaccia genovese, buonissima.
0: Tra l'altro. E lui non è neanche genovese, quindi questo è un gesto anche, diciamo, di apertura verso altre città. Questi. Poi ringraziamo anche Danny Omic, che abbiamo scoperto che ha compiuto gli anni anche lui. Non pensavo che anche lui compisse gli anni.
1: E invece sì.
0: Albert! Mario Watt.
1: Oggi è una luce incredibile.
0: Sì.
1: Incredibile. È bastato cambiare un faretto e la luce ancora di più.
0: Ti ringrazio, ti sposerei.
3: Sai cosa ti deve chiedere. A breve arriva la richiesta.
1: Sì. No, allora infatti, settimana prossima dovrei uscire mezz'ora prima. Adesso vediamo.
0: Che cazzo sono il preside? Non so. Comunque, non hai colto la cosa romantica che ti ho detto tra le righe, perché sei fatto così.
2: Ho detto
0: ti sposerei.
1: Mi sposeresti? Ma che bello. Sì.
0: Però un matrimonio, quello alla milanese, diciamo, 20 persone, capito?
1: Ah, poca gente, pochi invitati.
0: Poca gente.
1: Giusto, abbiamo invitato, dobbiamo risparmiare.
0: O vuoi alla calabrese, lo vuoi come lo vuoi, la calabrese 500, ne vuoi 500?
1: La calabrese io li amo questi matrimoni. Anzi, tra l'altro ti saluta Nicola Flotta.
0: Grande Nicola Flotta. Esatto. Com'è il trend? Tu che, lo sapete che alle Lippi è il più grande imbucato in qualsiasi tipo di evento, dai rave ai pop-up,
1: sì, alla stazione centrale,
0: morning club, ovunque, sì. Lui si infila e mangia gratis, quindi anche matrimoni presumo, no?
1: Certamente.
0: E quindi qual è il trend? Dove sei andato a mangiare gratis ultimamente?
1: Allora, Milano guida questa classifica molto particolare sui matrimoni, perché a Milano ben il 40% delle coppie si sposa invitando meno di 30 persone, quindi il matrimonio intimo è tipico di Milano e dintorni, rispetto invece ai matrimoni del centro-sud, dove devo dire che la tendenza è ancora quella di superare anche gli 80 invitati, però non è più come una volta, si tende a invitare sempre meno persone.
0: Lo sai perché? Perché costa tanto il cibo, capito? Allora bisogna andare al risparmio.
1: Il trend è un po' quello.
0: Io che guardo 4 matrimoni con Costantino della Gherardesca tra i miei programmi preferiti, sì. A me risulta che ci sono sempre tante persone ai matrimoni comunque.
1: 80 sono tante, 60, 50 sono già tante per un matrimonio.
0: Ci sono matrimoni seri con 200-300, quelli sì, lì sì. Sì.
4: Albe, sono stato in un matrimonio ultimamente in Calabria per l'appunto ed erano appunto 230 invitati.
0: Ecco, quello sì che è un matrimonio.
4: Vabbè,
0: come si deve.
4: È un festival.
1: Alberto!
0: Sì?
1: Qui ci sta.
0: E voi? Cosa?
1: Esatto. E voi? Quanti invitati?
0: Quanti invitati avete avuto? O quanti invitati avrete? Se vi sposerete.
1: Giusto.
0: Com'era giusto. Come domanda?
1: Perfetta. Quindi Mario è anche autore oggi, editorialista ed autore del programma.
0: Mi allunga i biglietti, i pizzini mi allunga.
1: Bravo Mario.
0: 342-6543-210.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Io del DJ Timer all'M The World delle 18.30, un'altra produzione italiana degli anni 90 che ha avuto successo un po' in tutta Europa, erano gli Extreme con This Is Love Song.

0: Me lo state chiedendo in molti, ma tu riesci a raggiungere quella tonalità vocale cantando a squarciagola?
1: Alberto, tu riesci a raggiungere quella tonalità?
0: Certamente, solo che oggi non ho voglia. Magari domani, va bene?
1: Era bene.
0: Golden, il remix di David Guetta, che è reduce da un weekend straordinario dove ha riempito per ben 3 sere consecutive lo stadio, le Stade de France. Col suo show, tutto mixato.
1: È incredibile, quelli che sono andati la prima sera sono ritornati tutti
0: gli stessi,
1: tutti uguali, incredibile. Sì. Incredibile.
0: Allora,
2: brivido Spagna, Albertino, brivido Spagna!
0: Ha preso
2: una traversa clamorosa!
0: Sono 3/4 d'ora, ha preso una traversa, doveva essere tanto favorita contro il Capoverde, avrebbe dovuto fare almeno 6 gol.
2: Grandissima occasione per la Spagna.
0: Per come me l'avete raccontato voi,
1: no,
0: oggi, adesso, la Spagna avrebbe dovuto fare già 6-7 gol.
3: Ti abbiamo detto che sulla carta non ci sarebbe stata partita, però il calcio è un gioco strano e a volte succede che...
2: Ti dico solo, possesso palla, 69% Spagna, 31% Capoverde, 8 tiri totali per la Spagna e 3 per il Capoverde.
0: Però non hanno segnato.
2: No.
1: Calcola che la Germania, che ha vinto quanto? 7-1, ha iniziato a segnare tanti gol dopo che ha ricevuto il pareggio dell'altra squadra. Sull'1-1 questi si sono svegliati. Quindi
0: staremo a vedere. Nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi sul numero di invitati dei matrimoni degli ascoltatori di M2.
4: Oh! Ciao, sono Nicola da Treviso. Allora, il nostro matrimonio eravamo soli 24, compresi io, mia moglie e nostra figlia, che abbiamo fatto anche il battesimo. Abbiamo avuto pochi invitati e che abbiamo speso tanti soldi per il viaggio di nozze.
0: Bravi.
4: Pochi invitati e un bel viaggio.
0: Ciao. Hai capito? Bravo, complimenti.
5: Salva, Antonio da Bergamo. Mercoledì si è sposata mia figlia, al quale eravate invitati.
0: Sì.
5: 80 persone circa. Media.
0: Sai perché non si è venuto? Che Fargetto non ha voluto. Io sarei
1: assassino.
6: Ciao, sono Simona da Forlì. Allora, il mio primo matrimonio è stato celebrato a Cuba. Eravamo io e il mio all'epoca fidanzato, quindi eravamo solo noi due. E mentre il secondo ci siamo sposati a Forlì, qui dove abito, ed eravamo 80.
0: Ah, chissà il terzo, Scherzo. Devo scherzare questa radio.
7: Ciao Alba.
0: Sì?
7: Corrado da Pesana.
0: Ciao.
7: Io mi sono sposato a ottobre del 2013 e eravamo 22-23 persone come invitati.
0: Vedi?
7: Quindi
0: poca roba.
7: Eravamo in pochi.
0: Besana e Lombardia, quindi conferma un po' quello che dicevamo prima, no ragazzi?
1: È vero, assolutamente.
8: Beh, noi ci siamo sposati 8 anni fa nella zona di Lodi ed eravamo in 115.
0: Ecco.
8: E la cosa bella è che erano tutti presenti gli invitati.
0: Cosa vuol dire tutti?
3: Perché nessuno ha dato buca, quindi è andato benissimo l'invito, diciamo.
0: Leggo

0: dei messaggi o non mi interessa?
1: No, leggi.
0: Ciao, sono Git, abito a Pontedera, provincia di Pesa, vengo da India, a mio matrimonio erano in 600.
2: Quindi, in India evidentemente la tradizione è quella.
0: Dai, grande. Al matrimonio di mio cugino, caro Alba, erano 498. Lo hanno fatto nel luogo dove fanno la sagra del paese e ognuno ha portato qualcosa da mangiare.
1: Che bello questo.
0: Ciao Alba, io mi sono sposata 14 anni fa e avevo 150 persone, ma fosse ora non lo farei. Baci Daniele da Lungavilla. 170 invitati, super DJ set Dario Piana. Noi fotografiamo tanti matrimoni e comunque la media si aggira sugli 80. Un fotografo, Bruno,
3: che salutiamo.
0: Ciao Bruno. 220 invitati qui in provincia di Torino. Ogni volta che consegnavamo l'invito tutti dicevano sì, vengo. Praticamente nessuno ha rinunciato. Noi abbiamo dato il biglietto a tutti, dai parenti agli amici, per non fare torti a nessuno. E incredibilmente sono venuti davvero tutti o quasi. Da queste parti non è proprio comune un matrimonio con così tanti invitati, però è stato bellissimo. Un abbraccio, un carissimo saluto, Claudio, amici di MDW. Bene, grazie per i vostri messaggi, ancora musica e la Spagna non ha ancora segnato.

0: consecutivamente battendo ogni record di permanenza al microfono. E invece tristemente vi devo salutare. Io chiederei solo un aggiornamento su Italia, sì, Italia, su Spagna.
1: Hai detto Italia.
0: Beh, perché tutto sommato mi dispiace. Capo Verde, capospalla e e Spagna.
1: Collegati con la Ginger.
2: Sono qua, sono in studio, Alberto. Sono tornata in studio perché c'è l'intervallo.
0: Allora, sempre sullo 0-0.
2: 0-0,
0: sì. Niente, allora non possiamo dare nessuna buona o cattiva notizia, però sicuramente possiamo chiederci che cosa resterà di questa puntata.

0: da stile stile West che si raggiunge a cavallo vestiti da J-Ax. Ale Lippi anche oggi ha confermato la sua presenza, ma ha vinto una gita in Antartide. Vediamo quando
1: lo userà.
0: Speriamo
1: che la consumi però.
0: Sì. Albertino oggi indossa una t-shirt trasparente, molto bella.
1: Non è vero.
0: Spunto fashion di Ale Lippi, non seguito da nessun altro. Dopo la camicia ruggine arriva la t-shirt senza maniche.
2: No.
1: Sì.
0: Il cappellino Dance With Us di M2O è il più desiderato dalle altre radio. Luca Ward oggi ha tremato per la performance di Stefano da Modena.
1: Non molto, non è che ha tremato moltissimo.
0: L'uso corretto dei filtri in generale è quello di Shorty. Abbiamo capito questa cosa.
1: Sì.
0: Ormai sono più popolate le feste dei divorzi che quelle dei matrimoni. Spagna Capoverde ancora 0-0 e io vado a vedere Achille Lauro, quindi vi saluto.
1: Bene, salutacelo e noi ci sentiamo domani dalle 5 alle 7 come sempre. Dalle magiche frequenze di M2O. Allora, se state ascoltando la replica, arriva l'uomo della sveglia Walter Pizzulli, invece per la diretta, eccezionalmente questa settimana, arriva Giorgio Dazzi.
0: Sì.
1: A domani! Ciao!
3: Ciao a tutti!
4: Sveglia a tutti!
5: Buongiorno a tutti!
6: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.
5: Ciao Walter!

0: Like
1: it. Che c'è?
0: L'ingresso.
1: Ti è piaciuto l'ingresso? Devi vedere il soggiorno, amico mio. Perché vi chiedo di soggiornare dalle nostre parti anche stamattina, all'inizio subito, prima

0: Daniele. Luca!
1: Buongiorno Valterino.
0: Ciao, da dove?
1: Luca da Porto Recanati.
0: Sì, come faccio a sapere che si chiama Luca? Io sul WhatsApp leggo il vostro nome. Per esempio, lei è Beatrice, lo leggo, ma non so da dove.
1: Buongiorno. Sentiamo. Walter, buongiorno famiglia. Sono Beatrice da Livorno, sono le 5:53.
0: Hai capito, bene.
2: Walter! Oh! Walter! Oh! Dove sei, Walter?
0: Qua sono arrivato, raga. Buongiorno.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ma adesso per quelli che mi chiedono se sia arrivato o meno, ma io sono qua già alle 5 della mattina, già sono pronto, capito?
3: Sono le 5:48 e auguro una buona giornata a tutti. Tiziana da Santa Maria di Leuca.
0: Santa Maria di Leuca, dalla Puglia, vedi che mancavano, ma mancano le altre regioni d'Italia. Ciao, chi è?

0: sono Walter, ciao, Massimo ragazzi, dalla provincia di Pescara. L'Abruzzo c'è, buona giornata.
1: Ciao, buongiorno.
2: Presto
1: ciao.
2: Che non resisto.
1: Italo Disco.
2: Italo Disco.
1: Scusa
2: se insisto. Bravo
1: Dario! Ma questa non è Ibiza, non è neanche Radio Maria, capito? Questa è Mad World, il Morning Show.

0: metto quello, lui, egli, Vasco Rossi.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Buongiorno, puntato!
3: Canale 715, digitale terrestre.
0: Punto molto su questa puntata, scusa il gioco di parole. Le 6? Sta per iniziare, avvisate tutti. Si chiama il Morning Show di M2O, sono Walter Pizzulli, tirate fuori una canzone italiana, no lenti, cantatene un pezzettino perché nel martedì è il Canta Italia.
3: M2O.

applauso per voi che siete eroi ed eroine di tutte le mattine, che arrivate molto presto tutti i giorni da lunedì al venerdì, anche durante il weekend, assolutamente yes, pure il sabato insieme. Grazie.

0: Silvia, dovete imparare ad abbassare il volume della radio, altrimenti senti cosa si sente.
1: Il 99.
0: Il capito, non si capisce nulla. Il cuore matto, ha detto. Ho fatto fatica a capire. Vedi, ho fatto fatica a capire che era il cuore che poi impazzisce, il cuore fa pom pom pom pom, il cuore matto.
2: Un cuore matto che ti segue ancora.
0: Abbassate il volume della radio, altrimenti il cuore matto non si sente.
2: E giorno e notte pensa solo a te.
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Vedi che non c'è un'epoca, capito?
2: E non riesco a fargli
0: cioè,
2: mai.
0: Ma questi sono successi senza tempo, ragazzi.
3: Beh.
2: Che tu vuoi bene a un altro e non a me.
0: Ah, ragazzi. Dai, dai, vi alzate.

0: date un pezzettino in diretta, vai, ciao.
1: Dani. Buongiorno Walter, Daniele da San Zenone.
0: San Zenone.
1: E oggi tanto. Ehi, ci stai? I fichi con me.
2: La Valterina, ma degli Erbina sta gente.
0: Vabbè, no, ma ci stai ricorrente con la canzone, capito? Buongiorno.
1: Oh, Valteri, ma anche ci facciamo casino.
0: Credo abbia detto, oh Walter, dai, smettetela di fare baldoria.
3: Oh, ancora fa baldoria, sai.
0: Era quella la traduzione, Simo.
4: Buongiorno, Walter. Ciao. Simo da Como. Ciao. Qua la giornata è stupenda, era meglio se era già venerdì.
0: Lo so.
5: Buongiorno, Walter. Davide da Trieste.
0: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
6: Buongiorno, Walteri.

0: intercettare i vostri pensieri quando mettiamo la musica che avete in testa. Buongiorno. Stamattina in testa vi farò mettere anche il nuovo cappello a tiratura limitata proprio di MLO con la scritta Dance With Us, più la mini bag, ve le regalerò entrambi prima delle 7 del mattino. Così un premio che voglio darvi per il fatto che siete qua tutte le mattine a dirvi grazie.
1: Grazie.
0: Ogni mattina già alle 6, più di 200.000 tra noi sono svegli e sono qua ed è bellissimo, davvero grazie. Allora adesso però IT sta per Italia, lo sapete, Imola Torino, puntata puntatona, ma è pazzesco già starvi dietro questa mattina, ma io tanto, essendo sveglio dalle 3.50, potrei già mangiare una carbonara questo.
2: No,
0: nel senso che sono già energetico, sono già sul pezzo, quindi esagerate pure al 342-6543210. È la canzone, quella che dovete tirar fuori questa mattina, è una canzone italiana, perché il festival delle canzoni italiane, quella di oggi, una volta alla settimana capita la puntatona, due regole, no lenti.
2: No.
0: Sì, però cantarne un pezzettino in diretta.
3: Buongiorno famiglia.
0: Hey.
3: Stasera mi butto.
0: Faccio da ciuccio.

0: Allora, stasera mi butto e faccio di ciuccio.
1: E faccio di ciuccio. E faccio di ciuccio per stare con te.
0: Grande Rocky! Ragazzi, ve l'ho detto che non c'è un'epoca particolare. Andate voi a spasso nel tempo. Questa mattina la scegliete voi, rispettando le due regole. Daniel!
2: Buongiorno Valtteri, Daniel da Roma.
0: Che vuoi?
3: Giulia!
0: Giulia!
3: Cara.
0: Ti prego,
4: salve! Valtteri, levate gli erbini a
0: staggetti. La versione sua era Giulia. Dopo lo metto, Dani. Ciao!
3: Buongiorno Walter!
0: Chi è?
3: Buongiorno vicini, Luca da Roma.
0: Bravi raga, presentatevi raga. Oh, più donne per favore, dai!
3: E guardo il mondo da no.
0: Ma ti annoi?
3: Mi annoio un po'.
0: La metto anche quella dopo, ok, vai.
5: Faccio inventare un auto inventario.
0: Grande Renato!
5: Smonto la baraccheria. Cambio zona itinerario.
0: Com'è, com'è?
5: Il mio indirizzo è la follia.
3: Bravo. Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Roberto da Cesana.
0: Roberto da Cesana, era lo stesso che stava cantando Cambio, era lui, eh.
6: Ciao Valtteri, io ho mollato Radio Maria per te. Ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio bene, ciao, ciao.
7: Buongiorno Walter, dopo la doppia V. Fedelissimo da oltre 20 anni.
0: Grazie amico
7: Gianni
0: mio.
7: D'Ascoli, Vicenza, le Marche.

0: Peperino.
1: Oh, no, lenti, eh.
0: Daniele da Firenze.
1: Dammene uno,
0: io direi Pino D'Angioco. Che idea, quale idea. Non vedi che lei non ci sta.
1: Mamma, che meraviglia. Ve la ricordate, ragazzi? È bellissimo ritrovarlo qua. Com'era?
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.
1: Grande Pino!
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: voi tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e anche al sabato. Siete garantiti dalla sveglia, coperti proprio dalla sveglia, dalla garanzia, svegliati o rimborsati. Sono Walter Pizzulli e voglio ringraziare tutte le donne. Quando ho detto poco fa, ragazze più donne, io lo so che poi quando vi chiamo voi arrivate.
1: Famiglia, buongiorno Walter. Allora, che dire, a proposito di bugiardi, Lando Fiorini cantava:
0: grande Lando.
1: E so 4 anni che me tengo sto segreto. La povera Lella.
0: Ciao tesoro, un bacio. La Leti.
1: Buona giornata, Letizia da Roma.
0: Da Roma, da dove volevi che fosse, certo, anche se Lando Fiorini è patrimonio dell'umanità.

0: puntata di sempre, perché lo sapete che abbiamo aperto la sala di fianco a questa, e la sala accanto, anche detta sala accanto, perché vi chiediamo proprio una volta alla settimana, e con la puntata capita oggi, di stare al gioco. IT sta per Italia, e quindi oggi sarà la festa delle canzoni italiane, con due regole: due, una no lenti,
1: no,
0: quindi roba movimentata, e due, cantarne un pezzettino.
2: Sono trovate, Simona da Bergamo.
0: Grazie raga, lo so che ci
3: io
0: siete.
3: Io mi sveglio al mattino solo se c'è il mitico Valterino.
0: Vi svegliate perché dovete svegliarvi. Chi è?

0: che voglia di bagni senza slip. Non ci avevamo creduto, ma in realtà abbiamo trovato quel pezzettino, era tutto vero.
1: Buongiorno Walter, Cristina da Genova.
0: Ciao.
1: Noi della famiglia siamo fiamme del cielo. Baila,

0: cioè non dovete aspettarvi tutto, per quello ho messo la canzone di Gigi D'Agg, My New Life. Beh, può essere anche che uno stia cambiando vita, programma, in realtà non è proprio cambiare la vita o cambiare il programma, non è la stessa cosa evidentemente, però quando uno per esempio ci sceglie come famiglia e ce lo fa sapere, fa parte ufficialmente proprio di tutti quelli che si svegliano molto presto ed entra di diritto nella famiglia. Gigi!
1: Ciao, buongiorno Walter, sono un nuovo ascoltatore, mi chiamo Luigi Costa e sono dalla Sicilia.
0: Esattamente.
1: Esattamente di Agrigento.
0: Da Agrigento, benvenuti ragazzi, un grande applauso per il mio amico Gigi Costa che da questo momento diventa un membro della famiglia tutti gli effetti. Allora Gigi, sei capitato, non so se sei arrivato oggi per la prima volta in assoluto, ma nella puntata forse una delle più belle in assoluto, sai che abbiamo una sala pazzesca di fianco a quella dalla quale vi sto parlando dalla diretta, magari dopo faccio un video, lo posto anche sul mio account Instagram tra le stories per farvi vedere e capire da dove vi sto parlando, ma di fianco c'è la sala accanto, ma anche detta sala canto, e quindi vi chiedo questa mattina, visto che si festeggiano le canzoni, quelle in italiano, di tirarne fuori una, no lenti, e cantarne un pezzettino, vale tutto.
2: Buongiorno Walter, io mi sveglio con Gesì mangiato la banana.
0: Ma sai quanti l'hanno citato il
2: con
0: grande
2: due cerchioli
0: e un parmigiano, questa dai, grande leone,
3: con due salsicce e un parmigiano,
0: è sempre bello ricordarcelo,
3: e molto sindoma,
0: grande leone,
3: sei tutto fena limona con tre cucchiaie
0: e parmigiano,
3: mamma ragazzi, sorrita la giornata,
0: mi raccomando sorridete.

0: arrivo, dai!
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.

0: grazie alla famiglia. Il cielo può sembrare sempre più blu alle 6:30 della mattina tutti i giorni. Provateci, assaggiateci.
1: Beh,
0: assaggiaci e diventeremo amici e amiche. Dalle 6:15 fino alle 9 della mattina, 3:15 con me e con voi. Sono Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia. Siete capitati nella puntata più bella del mondo. Buongiorno anche a quelli che arrivano adesso. Quindi non dormite, raga. Che
1: famo? Dormimo?
0: Ah,

0: anche detta sala canto, anche sala accanto, evidentemente. Tirate fuori una canzone, un titolo di una canzone in italiano. No lenti, ragazzi!
1: No.
0: Mi raccomando, no i lenti, perché sapete che la vocazione, il DNA di M2O è svegliarvi la mattina e quindi darvi qualcosa di happy, di forte. Però l'epoca, il genere musicale lo scegliete voi, cantatene un pezzettino. Il numero è questo, segnate, mezzo, 342, il prefisso, fatto?
1: Beh.
0: 6543210. Valeria!
2: Ehi, buongiorno, e tornando da una dura notte di lavoro,
0: caspita,
2: la canzone è Andamento lento.
0: Ma che bello!
2: Scivola
0: come un'onda?
2: Come un'onda libera.
0: Mi porta, via, vai tutti, andamento
3: Walter,
0: lento.
3: Buongiorno, ehi. Marco da San Felice Circe.
0: Stavamo cantando.
3: La canzone di questa mattina. Duro, Art of Love.
0: Come ti sei svegliato, amico?
4: Duro.
0: Dai, raga. Sai che non me la ricordo questa, però adesso non è... No, me la ricordo, ma non...
4: Duro.
0: Vabbè, ok, ho capito il testo, adesso mi è venuto in mente, guarda. Come svegliarsi in maniera dura la mattina.
5: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente.
0: Dimmi che
5: hai bisogno di me.
0: Ma tu sei per sempre mia.
5: Tu sei sempre mia. Anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
6: Ciao Walter, sono Marco da Biassono.
0: Ciao Marco.
6: Questo è l'ombelico del mondo.
0: Bravi raga, bello, dopo lo metto, sicuro.
7: Walteri.
0: Oh.
7: Vado al massimo.
0: Mi fa piacere, amico mio, buongiorno anche a te.
8: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
8: Nicola da Cagliari. Io stamattina mi sono svegliato così.
0: Vai, ma sai cos'è? La cosa bella è che c'è tutta l'Italia. Senti, dimmi come.
8: Che sono quest'anno 60 anni
0: i di
8: carriera.
0: Ma i Pooh non si discutono, capisci? Cioè, puoi anche magari non averli ascoltati tanto nella vita, ma non si discutono.
8: Ti fermerà la musica.
0: Com'è l'aria?
8: L'aria diventa elettrica.
0: Perché un uomo non si addomestica, ragazzi. Ragazzi, un uomo non si addomestica. Ma hai presente?

0: anche Dio delle città. Grande ragazzi, Pacchinetti, grande tutto il gruppo. Va bene, grazie per averlo ricordato. Raga, io ho perso il controllo dei vostri messaggi. Pieni così oggi.
1: Come è movimento,
0: è la passione.
1: E Valterino che ci sveglia la mattina con furore e si muove.
0: E certo che mi muovo per regalarvi un M280 Limo. Never ending story.

di film, soundtrack, colonne sonore, sono perfette anche per gli spot, sono evergreen e non passano mai di moda, capito? E infatti nell'ultimo periodo l'hanno riutilizzata, ma vedrai che la riutilizzeranno anche altre 2-3 generazioni, conosceranno Never Ending Story, la storia infinita. 6:36 del

0: questo poi latino, ah. Questa musica, no, non ricordo più.
1: Ma come? Com'è?
0: Ciao Fausto da Vicenza, e oggi sono 56.
1: Ma auguri Fausto, ma come fai a non ricordarti questo?

0: che meritano, uno le ripete insieme.
1: Giulia. Limba de luna.
0: Tipo, vedi.
1: Take me tonight.
0: Grazie, Giulia.
2: Ciao, Arturì. Oh. So uno strano animale. Son un tipo eccezionale.
3: Non c'è storia in questa città, nessuno si diverte, mai si divertirà. Lascia perdere tutta questa gente e non credere, in te non importa niente.
0: Bravo! Che bello! Ma sai quanti hanno chiesto gli 883? Ho scelto questa per voi. Tieni il tempo nella famiglia del Morning Show di M2O.
4: Madonna, ma che batteria, mamma che famiglia.

0: Africa.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Fate tu, non mi chiami mai, chiami mai, chiami mai.

0: questa la canzone di Calvin Harris, Satisfy. State ascoltando il Morning Show su M2, avete sentito? Prima delle 7, già il primo regalo nel Play With Us.
1: Antenino,
2: oh, fermi, fermi.
1: Ma non ci chiami mai.
3: M2O.
4: Play With Us.

0: Walter, buongiorno.
1: Indovina la città. Allora, no. Che città è? Senti. Funicula, funicula, funicula. Da Napoli, che meraviglia. Robi, ma sei proprio lì a Napoli, Napoli, Napoli?
0: No, siamo a Casoria, in provincia di Napoli.
1: Conosco, conosco. E com'è? Come si sta lì? Bene, dai, sta bene, poi sto periodo. Ma tu sei una nuova ascoltatrice mia oppure ci conosciamo?
0: No, ci conosciamo da sempre.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Stai con me la mattina, non da sola però, vero?
0: No, sono insieme a mio marito.
1: Allora, è bellissimo perché loro hanno, mi raccontava poco fa, microfoni speciali. Ciao, amico mio, come si chiama?
0: Francesco,
1: come stai?
2: Bene, bene.
1: Mi fa piacere. Senti, ti chiedo di abbassare la radio. Franci, abbassa la radio, che intanto parlo con tua moglie, poi lei ti riferisce e potrete riascoltare la telefonata anche sull'applicazione, altrimenti c'è l'eco. Cioè, sono costretto a riascoltarmi. Voi avete un negozio di fiori lì, vero?
0: Sì, sì.
1: Come si chiama?
0: Asso di fiori.
1: Mi piace. Senti, stavo pensando che per un pelo, perché è giugno e non è maggio, se no ti avrei dedicato a te, a Francesco, la canzone Fiore di Maggio. E
0: grazie, siamo lo stesso. Grazie.
1: Ciao. Qual è il fiore che va in questo periodo? Cioè, perché credo che ci siano dei fiori che sono un po' più forti in questo momento, è vero?
0: Sì, sono le ortensie, le peonie.
1: Bella, bellissima le peonie, benissimo. Quindi se dovete fare dei regali andate dai miei amici, mi raccomando, in questo momento se siete a tiro, ora, se partite da Milano non è conveniente andare fino lì a Casoria, ma se siete a tiro passate da loro. Io intanto vi faccio arrivare, Roby, il cappellino in limited edition con la scritta Dance With Us in rilievo e vi regalo anche la mini bag, va bene?
0: Grazie mille,
1: un bacio a tutti e due.

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Oh, Walter, e che fin si fa?
2: Sono qua. Che fin si fa? Cioè, che fine ho fatto? Sono qua. Stavo ascoltando anch'io Basic Connection. Ah, blame Luna. Che bello, stavo dando un'occhiata al quizzo di oggi. Siete pronti a giocare? Perché arriva, eh?
3: Arriva.
2: Alle 7, tutti i giorni.
3: Dimmi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: buongiorno a tutti.
1: Di essere giusto
2: e di essere grande uomo.
1: Grande uomo,
3: grande donna anche.
1: E un altro.
3: Ti svegli e devi.
1: Ti svegli e devi cominciare da zero.
4: Che bello che è farvi cantare la mattina qui solo nel programma che si chiama il Morning Show di M2O. Tutto attaccato, raga, eh. Beh, per quelli nuovi, per quelle nuove, aggregatevi, unitevi a noi, siamo la famiglia.
5: Buongiorno.
4: Sono Walter Pizzulli e la radio M2O. Siamo quelli che ti danno la sveglia, la radio.
0: Siamo la famiglia.
4: Ciao.

0: che c'è, Claudia?
1: Perché arriva?
2: Ciao Walter, sono Claudia da Pioltello. Non mi saluti mai.
0: Ha ragione lei.
3: Sveglia! Oh! Sveglia! Sono le 7 già.
4: Le 7 e 4 in diretta su M2O.

0: come. E adesso parte quella ufficiale. Su questa sigla avete 30 secondi se siete tra quelli che si lamentano, quelle che si lamentano, che non sono mai stati salutati alla radio. Mandate un messaggio di testo e scrivete il vostro nome e la città, non mi saluti mai. 342-654-3210. Riccardo, ciao, dalla Puglia.
1: Attento, salutate, Riccardo.
0: Dai, manda un messaggio adesso, hai 30 secondi.

0: arriva il quiz.
1: Dove, scusa?
2: Nel Morning Show.
3: Arriva il
1: su M2O. Ditelo anche agli amici e ai parenti, a quelli simpatici e a quelle simpatiche, a chi incontrate per strada. Glielo dite, guarda che alla radio tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e anche al sabato, c'è la famiglia del Morning Show di M2O.
4: La famiglia.
1: Allora, pronto a salutarvi. Avete dato un'occhiata? Intanto stoppa le telefonate, aspetta che fermo l'aggregatore, se no non vi riesco a leggere. Leggo all'impronta. Avete dato un'occhiata ad Instagram? Avete visto le 5 cose vere, 5 cose false che hanno messo, che riguardano un po' la famiglia? Cristiano e Cristina da Torino, ciao Walter, non mi chiami mai, ciao, buongiorno. Luigi, buongiorno. Eva da Genova, buongiorno anche a Orsola da Torino. Orsola, ci vediamo questo sabato, non sono proprio a Torino, sarò in piazza, l'ingresso è gratuito, a Castagnole Piemonte, ma insomma è vicino a voi. Alan da Trenzano, Brescia, ciao amico mio. Giulia e Andrea, non mi chiami mai, Andrea da Ragusa, ciao, buongiorno Walter. Katia e Sandro, ciao, non mi saluti mai. Riccardo da Viterbo, Silvia, Antonio dalla Puglia, provincia di Lecce, ti ascolto sempre mentre mungo. Uè, mungo. Marta e Paola da Ortona, buongiorno Walter, saluti dal Salento. Giuseppe, Fabian da Cagliari, Giampiero da Santa Maria al Bagno, Lecce, Francesco da Corato, Eros da Gela, mamma qua. Adrian da Lecco, Anna Rita da Montecatini, Delfio da Bisuschio, dov'è? Where is Bisuschio? Fred da Grosseto, esatto, non mi saluti mai. Daniela da Chiavari.
3: Ciao Dani.
1: Raga, abbassate un po' l'aria condizionata.
5: No,
1: mi volete uccidere così. Allora, pronto a farvi la domanda? Si gioca qui, come si fa a giocare se siete nuovi? Basta mandare un messaggio con la risposta corretta, secondo voi, entro le 8 della mattina. Prima delle 8, giù di lì, sentirete la voce di uno, una, e mi auguro siate proprio voi, che in diretta ci daranno la risposta, quella giusta, corretta. Si porteranno a casa il premio, cioè la lampada del Morning Show di M2O, quella che cambia colore in base all'umore. Se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Beh, se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Beh, se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Datevi da fare, si gioca da questo momento, ma nulla è come sembra.

0: rimarrà per sempre Seba Yeye questa, anche se è Say My Name, ma per me è Seba Yeye, Seba Yeye. Oh, guarda che Seba Yeye, The Pose, Magnetic, la canzone. 7:12 della mattina, buongiorno, abbiamo iniziato a giocare proprio adesso. E qui
1: inizia il gioco.
0: Inizia il gioco, quando alle 7 della mattina vi faccio la prima domanda. Se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? La parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Si gioca al 342-654-3210. Non vi confondete.
2: No.
0: Sul mio account Instagram, ultimo video postato, ci sono delle cose vere e delle cose false. È un altro gioco quello, si chiama Vero o Falso, ma vi invoglio a giocare anche lì. Lasciate traccia del vostro passaggio. Quella è una cosa più mia e vostra, per capire che alla mattina siete svegli e quante cose sappiamo e quante ne sappiamo l'una degli altri della
3: la famiglia.
0: Allora giochiamo 342-654-3210. Chi inizia? Vai.
4: Buongiorno famiglia, Marco da Castelvetrano.
0: Grande Marco.
4: La risposta dovrebbe essere 3.
0: Perché se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Non ho detto no. Quando non dico no, lo dico per quelli nuovi, si gioca così. Basta mandare un messaggio, non è una prova di velocità, quindi entro le 8 del mattino può vincere anche quello, quella, quelli che arrivano all'ultimo istante. Tra tutti quelli che rispondono bene, che rispondono correttamente, ne scegliamo uno che vada in onda o un gruppo che vada in onda e che si porti a casa la lampada del morning show di M2. Ma loro al telefono ci daranno la risposta corretta. E se no, non vale, capito? Se
5: buongiorno, Valzer. La vale. Parola 4 vale 5.
0: Perché se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4, capito?
2: Oh, buongiorno, Walter.
0: Ah, chiedevo Bisuschio, sai quanti ne sono arrivati? Cioè, a Bisuschio ascoltano solo il morning show a Varese.
2: No, Delfio da Bisuschio. Provincia di Varese. È semplice.
0: L'unica regola, lo dico anche a quelli nuovi e quelle nuove, che nel caso vi scappasse un è facile, è semplice, c'è l'inno della spocchiosità.
4: Quando poi questo
0: quando non diventa arrogante.
6: Sono un arrogante.
0: Dai, non è vero. Se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Giocate entro le 8, datemi una fare.
4: Infatti l'hai fatta facilissimo.
0: Insistete, allora insistete, allora dillo. Su M2O, ragazzi, c'è il quizzo, vi sta richiamando all'ordine in questo momento, anche perché sarà un quizzo da record quello di questa mattina. 1400 audio arrivati, vuol dire che la sapete.
5: Dacci un aiuto, certo. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do l'aiuto?
7: In cotoliva, l'aiuto lo vogliamo in cotoliva.
0: Aspetta che mi informo in magazzino, ce l'abbiamo il cotoliva? Ci abbiamo tutto qua, raga, non manca niente. In cotoliva, vai.
8: Donna iroga.
0: Beh, dai. Contate in giapponese quello non
8: ci bonsa chi vi dà più lago io.
0: Ma che aiutone,
8: raga!
0: Un altro giro, vediamo che lo facciamo più veloce.
8: Donna iroga suki.
0: Wey!
8: Aoi iroga suki.
0: Beh, aiutone stamattina.
8: Ichi bon sa chi ni naku naru yo.
0: Bello.
8: Aoi kureyo.
0: Che grande aiuto stamattina, ragazzi.
9: Walter, ma che aiuto mi hai dato? Non ci ho capito niente.
0: Ma qua è nulla, è come sembra.

0: pomeriggio.
1: La testa gira alle 7:20 della mattina. Sarà un po' colpa o merito del quizzone.
2: Quizzone!
1: Giocate con noi se siete appena arrivati. Si vince, signora, si vince sempre.
0: Buongiorno Walter.
1: Lo so, signora, ma si vince la lampa.

Stiamo giocando anche sul mio account Instagram, ma non è il quizzo, quello è il vero o falso che riguarda la famiglia. Se volete andate lì, lasciate un commento e poi vi rispondo appena un po' di tempo. Ma intanto stiamo giocando qua al quizzo come ogni mattina entro le 8 per regalarvi Quasi vince la lampada del Morning Show di M2O. 342

0: tipo per esempio ChatGPT, che è così perché vi sta fuorviando. La domanda di oggi è: se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4?
1: Walter, buongiorno. Oi. Loris da Velletri.
0: Ciao.
1: Il numero 4 secondo me vale 5.
0: Io non ho detto no in questo caso. Se invece fosse stato un secco no, vorrà dire che in realtà, lo diremo più tardi, quella che avete dato come risposta è sicuramente sbagliata. Non questa.
2: Buongiorno Walter, Alex da Fossagese. La risposta
0: dov'è
2: è...
0: Fossa?
2: È 6.
0: È 6.
2: La parola 4 vale 6.
0: Vale 6 la parola 4 secondo lui. Perché se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4?
3: Guardi, sono Francesca da Pisa.
0: Ciao Fra.
3: La parola 4 vale 5, vale. Ma chiamami
0: tesoro, dopo vedo.
4: Buongiorno Arteri, Samuele da Roma. Oh. La parola 4 vale 5.
5: Ciao amico mio. Ma no, Arteri, mi sono sbagliato. Sempre Edo da Milano. La parola 4 vale 4.
0: 4 vale.
6: Walter,
0: sì, sì.
6: Buongiorno. Ciao. Fabio da Manduria.
0: Che bello che date i numeri, raga.
6: Molto semplice.
0: Molto semplice.
7: Ti faccio.
0: È l'unica regola con me, non ce ne sono altre. Se dite che è facile, oppure dite ti Walter, parte l'inno della tua spocchiosità. Dai, allora dai, facciamo
8: un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
9: Cotoliva.
0: Senti, allora, visto che vi lamentate, ve lo do in cotoliva. Contate le cotolive che ci sono dentro a questa canzone, che è proprio un siglone giapponese, ma che si capisce perché sembra quasi italiano. Contate voi, capito?

0: 4, tra poco l'aiuto qui nel Morning Show.
1: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel.

0: silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: on. Sound like this.
1: Get raw with the fever on the dance floor.

0: domanda del quinto. Tra poco vi do un aiuto, giochiamo e vinciamo. Prima subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Donald Trump potrebbe rendere pubblico l'accordo tra Washington e Teheran prima di venerdì, giorno della firma dell'intesa. Il documento sarebbe stato già siglato dal capo della Casa Bianca e dal leader dei negoziatori, Galibaf, in modalità elettronica. Proprio al capo della Casa Bianca, il presidente ucraino Zelensky ha proposto di organizzare un incontro negli Stati Uniti con Vladimir Putin. Lo ha fatto nel corso del G7 che si è aperto ieri a Evian, in Francia. Restiamo all'estero. Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito il nord dell'isola di Sulawesi, in Indonesia. Al momento non risultano vittime o feriti. Il sisma si è verificato in una zona montuosa dell'entroterra e dunque non ha fatto scattare l'allarme tsunami. Torniamo negli Stati Uniti per i mondiali di calcio. A Seattle il Belgio ha pareggiato 1-1, così come Arabia Saudita e Uruguay. Clamoroso pareggio anche per la Spagna, campione d'Europa in carica, bloccata sullo 0-0 da Capoverde, 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata tempo instabile sulla Sicilia occidentale, sole sulle altre regioni. Nel pomeriggio rischio di temporali sulla dorsale appenninica e ancora sulla Sicilia. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Grazie cara, oh, che settimana prossima arriva l'estate, altro che meraviglia. Giochiamo insieme, anche l'estate giocheremo.
3: Quinto!

0: tocca quasi immediatamente, spontaneamente. Buongiorno, sono Walter Pizzulli, mi avete riconosciuto? Ci avete riconosciuti anche dalla musica Imagine Unconditional Feels Alright. Per accogliervi e aspettare anche quelli arrivati dopo le 7:30 della mattina, abbiamo messo una canzone che meritasse anche la vostra attenzione, capito?
1: Siamo quelli del mattino, del morning show.
0: Lo stavo dicendo.
1: Una famiglia anche di più, abituati con il Valterino in console e giochiamo al quiz.
0: Senti, l'ho chiamato io questo qua praticamente. È un nostro ascoltatore, uno di noi è uno membro della famiglia.
2: La famiglia.
0: Siete inciampati magari per caso in questa radio, la radio M2O, c'è la famiglia tutti i giorni del morning show di M2O.

0: parte perché poi ti potrai vantare e potresti essere quello, quella, quelli che alle 8 della mattina, dopo che si sono vantati, verranno chiamati qui dalla radio. Dovesse arrivarvi una telefonata da 102, potrei essere io che vi consegno il premio, che si chiama premio la lampada del Morning Show di M2O. Al telefono ci darete la risposta corretta, ma si gioca anche su Instagram. Stamattina c'è un vero o falso che sta incontrando il favore di molti di voi. Quante ne sapete? Andate sul mio account Walter Pizzulli e sotto l'ultimo video messo dai miei amici dei social in collabo con la radio, con M2O, provate a capire quali sono quelle corrette e quelle che non sono corrette. Vabbè, andate lì e fa. Se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? È la domanda del quiz di questa mattina. Guardami, la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6. Beh, quanto vale la parola 4?
1: Ehi, Walter, Antonio da Treviso, la parola giusta è 5.
0: È 5 la parola giusta, perché poi bisognerebbe anche chiedersi e quanto vale la parola data, ma è un'altra storia quella.
2: Buongiorno Walter, ciao. Damiano da Pinaco.
0: Allora, Damiano, se la parola 2 vale 3, la parola 5 6, quanto vale la parola 4?
2: Ti stai facendo troppo facile adesso. La parola 4 vale 7.
3: Ti faccio ciao.
0: L'unica regola è che nel caso diciate che è facile, parte l'inno della spocchiosità.
4: A parte che quando le faccio difficili vi lamentate, poi le faccio facile vi lamentate.
0: La parola 2 vale 3, la 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Giocate, dai, entro le 8.
5: Buongiorno Walter.
0: Ciao.
5: Tutto bene?
0: Tutto bene, caro.
5: Allora, secondo me la parola vale 6.
0: Vale 6.
5: Simone da Parma,
0: a

0: quanto dice secondo lui.
1: Dacci un aiuto, Walter, dacci un aiuto.
0: Però ho paura che dandovi questo aiuto, solo l'inizio, vai. Lo sentite, aspetta, no, non farlo partire. Che aiuto è questo? È un aiuto. Vai, aspetta, poco, non cadere sul...

0: Yeah. Se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Tra poco l'aiuto, state qui.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrico.

0: elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
4: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: minchia, sono tanti. Nelle tre ore sono veramente tantissime. Ma tipo, stamattina quelli dei social, sai quando uno non vuole dai dire delle cose che sono personali? Mi hanno costretto a dire alcune cose personali, tipo ci sono delle cose vere, delle cose false. Se andate sul mio account su Instagram, Walter Pizzulli, potete indovinare o provate ad indovinare quali sono quelle vere. Tipo, stavo leggendo che dovrei aver detto che sono un quasi commercialista. Bisogna capire se è vero o falso. Che per anni sono stato un capellone, che in realtà adoro i marshmallow, che so stirare, che non so cosa significhi fare la spesa. Vabbè, giocate, quello è un altro gioco, è il gioco del vero o falso. Andate su Instagram e lasciate traccia del vostro passaggio, un po' anche un richiamo per potervi salutare tra poco. Qua alla radio invece stiamo chiudendo il quiz di oggi, quello arriva puntuale.
1: Arriva
0: alle 7. DM2O. Dunque, la domanda di oggi è questa per vincere la lampada del morning show di M2O. Signora, che se è la prima volta che è qui, questo è il giorno giusto. Se la parola 2 vale 3 e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? Provate a giocare da questo momento, vai!
2: Non è facile e non è difficile.
0: E com'è?
2: È semplicemente arrogante.
0: Cioè, quello che stai per dire è arrogante o proprio...
3: Sono un arrogante.
0: Sì, amico mio, hai ragione. 342-6543210, capito? Se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto varrà la parola 4?
4: Sandra da Ferrara.
0: Ciao.
4: La parola 4 vale 7.
0: Vale 7, dicono a Ferrara in questa mattinata. Molti si stanno spostando sul 7. Tra poco scopriamo se...
5: Buongiorno famiglia, la risposta di oggi è 5.
0: Allora,
5: Sonia
0: per tu...
5: da Sondrio.
0: Sonia
5: ma
0: da Sondrio, per tu che?
5: Signora, chiamo più te che mio marito.
6: Buongiorno Walter.
0: E lei?
6: Sto più con te che con mio marito.
0: Ciao cara, ciao.
7: Ciao Walter, Mauro da Venezia.
0: Ehi,
7: per me la parola 4 vale 5.
0: Allora, per tutti voi che avete detto 5, è sbagliato. Non vale 5, no? Ma dai, che risposta è questa?
7: No.
0: Quindi no, se la parola 2 vale 3, la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4? La domanda di oggi. Dai che prima delle 8 faccio la telefonata bella.
8: Ciao Walter, sono io da sola. Secondo me la risposta è 4 vale 5.
0: 4 vale 5.
9: Ciao Walter, siamo Matti, Ale, Sara e dalla Valle d'Aosta.
0: Sì, perché noi siamo il programma più ascoltato dai bambini, ma molti ovviamente se la dormono la mattina, ma non tutti, come sentite.
9: Secondo noi la parola 4 vale 7.
10: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Senti che aiuto, senti, aspetta. Ma se lo lasci andare capiscono. Basta, hai aiutato già tanto secondo me. Senti. Basta, 5 alle 8 giochiamo, si vince sempre.

0: Pamela?
1: Sì, sono a Roma.
0: Come stai, Pamela? Stai bene,
1: beh,
0: sei sveglia?
1: Sono emozionata, non me l'aspettavo.
0: Che carina che sei. Sei proprio a Roma, Roma, Roma, Roma, Roma. Che ora la sveglia stamattina lì a Roma, Roma, Roma?
1: Stamattina alle 5:30.
0: Mamma ragazzi, ma tu mi ascolti presto la mattina, subito?
1: Sì, sì, sì.
0: E non sei da sola, sì, peraltro?
1: No, vabbè, con mio marito, però adesso lui è al lavoro.
0: Lui è al lavoro, lo salutiamo, ci sta ascoltando, al lavoro non può ascoltarci.
1: Sì, spero.
0: Come si chiama lui?
1: È Fabio.
0: Non ho capito, scusami.
1: Fabio,
0: ciao, ti abbraccio forte. Allora, senti, grazie. Ma stamattina ha fatto in tempo a sentire la domanda lui e a rispondere?
1: No.
0: No, e allora poi stasera quando tornerà, non so a che ora lui rientra, fagli ascoltare un pezzettino del programma sull'applicazione o sul sito di M2O, va bene?
1: Ok.
0: Pammi, so che stai cercando lavoro, è vero?
1: Sì, ma sì, momentaneamente mi sto riposando per dare i problemi, però non fa niente, si va avanti.
0: Allora, io ti voglio in super in forma e sono doppiamente felice di fare il regalo a te stamattina.
1: Grazie, grazie mille.
0: Non ti ho fatto manco rispondere, in effetti, se la parola 2 vale 3, te la stavo dando così il premio, e la parola 5 vale 6, quanto vale la parola 4?
1: 7.
0: Brava! Era il numero del... Fermi! Era il numero delle lettere da cui è composta la parola 4. Allora, e questa invece è in dedica a quelli che non hanno vinto. Io e te, al mio 3, faremo gne gne dalla città di Roma. 1, 2, 3.
2: Gne gne gne gne gne
1: gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne gne.
0: Ti faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi, quella del Morning Show di M2O. In bocca al lupo, ok?
1: Grazie, viva il lupo, grazie.
0: E viva sempre. Un bacio grande.
1: Sei grandissimo.
0: Che cara che sei. Ciao Pammi, un bacio a te,
1: ciao,
0: a Fabio.
1: Ciao, grazie,
0: ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Mille, ciao.

0: Ho bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi, della famiglia del Morning Show di MRO. Need in you, che c'è?
1: Comunque Walter, da grande arrogante, dico che la domanda di oggi si prestava meno a tre interpretazioni.
0: Sei arrogante?
2: Sono un arrogante.
0: Sta per iniziare l'ora bella, datevi da fare da questo momento. IT sta per Italia, perché oggi sarà la festa delle canzoni italiane. Fuori un titolo al 3426543210. Due regole: ne va cantata un pezzettino in diretta qua alla radio, e mi raccomando, no lenti, no, eh?
3: No,
0: ah, no. Sto per mettere un disco della dance storica degli anni 90, 8 e 90 su M2O.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Che affa, che affa, che fa, dai, chi la soluzione ha?
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Puntata da

0: Pino da Play. Le ragazze, Banderas, This Is Your Life. Tutte le mattine ditelo anche agli amici se vi piace. Se sono simpatici, portateli qua nella famiglia, mi raccomando. Ogni mattina 8.90 nella famiglia del Morning Show di M2O.
1: Auguri augurissimi nel Morning Show di M2O.
0: Allora, M2O è la radio, il Morning Show di M2O è appena iniziata l'ora bella tra le 8 e le 9. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Ma hai idea di quante migliaia di amici mi abbiano scritto stamattina? Intanto stiamo continuando a giocare al vero o falso. 10 cose, 5 vere, 5 false che riguardano me e la famiglia del Morning Show. Se andate sul mio account Instagram, provate e mettetevi alla prova, insomma, provate a giocare con me. Intanto invece, tra poco, tra le 8 e le 9 nell'ora bella, tirerete fuori delle canzoni. Siete già bravi, già vi sto leggendo. No lenti, ma cantatene un pezzettino perché oggi è la festa della canzone italiana. Prima però ci auguri augurissimi. Vi siete prenotati per domani?
2: No.
0: Prenotatevi, auguri augurissimi, chiocciola m2o.it. Stamattina vado subito, fammi fare il numero di telefono, che lui fa l'autotrasportatore, però lo sa che si deve fermare adesso per parlare con noi, e spero che ci sia Stefano Corn de Rosaz. Stefano!
3: Walter!
0: No!
3: Buongiorno!
0: Stefano! Sessantenne che non... Stefano! 60 anni portati, ma divinamente, come fai? Qual è il tuo segreto di bellezza?
3: Non posso svelarlo.
0: È vero, hai ragione. No, è giusto. Poi ti ricordo che i 60 anni sono i nuovi 50, capito? Anche 40. Fai 30, vai, stiamo a posto
3: 40,
0: così.
3: Che 40.
0: Che meraviglia. Dalla provincia di Udine mi ha portato a Corn de Rosaz, cioè corno di rosazzo.
3: A quar.
0: Dice da noi. Devo imparare a dirlo. Ma senti, ma lì c'è il vino buono, è vero?
4: La Varterie, levate gli erbina, sta gente.
3: No, non state a levarci il vino, guai, ti togliete il sangue.
0: Che vino c'è lì? Che vino avete? Io non sono un bevitore, però insomma mi piace che apprezziate quando mi dite i nomi, poi io li metto subito, li salvo in rubrica. Che vino c'è, forte?
3: Il friulano.
0: È il friulano.
3: Sarebbe vino bianco, poi abbiamo la ribolla gialla.
0: Bella ribolla, dai!
3: La ribolla gialla è la patria qua della ribolla gialla, la fanno proprio qua.
0: Mamma ragazzi, lo so, guarda che costa, stanno già prendendo i bicchieri, i calici.
3: Sì, venite. La settimana, questo weekend c'è la saga del vino proprio qua.
4: La Varterie, levate gli erbina, sta gente.
0: Basta, lasciatelo stare. Senti, noi ti abbiamo chiamato per farti un mucchio di auguri. So che sei un fedelissimo della mattina, vero Ste?
3: Sì, Walter.
0: Sono
3: sì,
0: contento, Walter, davvero, è bello averti.
3: Ti chiamo se... No, mi chiami mai, no, mi chiami mai.
0: Ma davvero, ma vuoi dire che non, ma non ti ho chiamato proprio?
5: Walter, tu no. Non mi chiami mai,
0: Stefano, tanti auguri, ma forti, grandi, ti stringo forte a nome di tutta la famiglia del Morning Show e a nome mio anche, va bene Ste?
3: Grazie a Walter.
0: T'abbraccio, buon viaggio, vai piano, ciao.
3: Grazie,
0: Stefano.
3: Ciao.
1: Auguri augurissimi.

0: Banks invece era Spinger, la canzone del mio amico il pagante Villa Banks, vedi? Buongiorno miei cari vicini, siete arrivati alla fine, siete qua. Sai che tra le 8 e le 9 della mattina la radio è M come Milano, 2 a numero e O come stupore? In totale fa M2O, vi regala ogni giorno da lunedì al sabato la famiglia del Morning Show.
1: La famiglia!
0: Ciao. Allora, questa è l'ora bella, proprio.
1: Questa è l'ora bella!
0: Esatto, perché
1: è bella!
0: È bella, in cosa consiste? Sapete che almeno una volta alla settimana prendiamo tutte le canzoni che vi vengono in mente, tutte le canzoni della musica italiana con due regole, due. No,

0: cantarne un pezzettino. Esatto, bello. Le mani in tasca, raga.
1: Le mani in tasca e canto.
0: Vabbè, ok, quindi se volete cantate al 342-6543210. Ma lui è nuovo, Ignazio.
2: No, comunque, Walter, io sto ancora aspettando il benvenuto della famiglia.
0: Ma benvenuto.
2: Ah, nuovo ascoltatore.
0: Grazie, amico.
2: Ci sono rimasto un po' male.
0: No, amico mio, scusami. Sai cosa? Che arrivano migliaia di messaggi. Oggi è stato un po' record. Lo è tutte le mattine, ma oggi a maggior ragione il quiz piaceva molto. Quasi tutti pensavano di avercela in tasca la lampada del morning show e ne sono arrivati anche di più. Ignazio, leggo dal tuo WhatsApp, ma da dove? Soprattutto da quanto ascolti? Se sei un nuovo ascoltatore, anche tu, sto parlando a te proprio, magari sei inciampato in questa radio, sei qua da una settimana, da un giorno, da un mese, mi fai sapere qual è la radio che hai mollato per stare con noi, mica per vantarci, ma almeno so cosa posso fare per tenerti attaccato qui, perché sai che è un po' come al call center, io sono al vostro servizio, alle volte a metà servizio, cioè sono Walter Pizzulli, in cosa posso esserti utile? Lorenzo?
3: 10, 100, 1000 mani che si alzano,
0: quella,
3: poi si muovono,
0: quante sono non lo so. Grazie, Lore.

0: canzone italiana. No lenti però,
1: tu canta. La regina delle celebrità. Bella magnifica senza un'età.
2: Buongiorno alla famiglia. Ehi. Stamattina è Raff Self Control. You take myself.
3: Cavalteri, levate gli erbina sta gente.
0: Allora, il disco è bellissimo, lo usiamo anche, forse più tardi lo metto, ma stiamo cercando una canzone italiana, non di un italiano, cantata in lingua italiana. Walter, abbiamo giocato, non abbiamo vinto, ci puoi salutare? Siamo in viaggio da TV, da Treviso per Firenze. Un abbraccio grande, una visita a Lorenzo, amico mio. Stai sereno e fammi sapere, siamo in viaggio.

0: ti sentiamo dal Piemonte tutti i giorni con le mie bimbe.
1: Oh, guarda che sabato sera sono in Piemonte, porta anche le bimbe perché tanto sarò in piazza, l'ingresso è free, sarò a Castagnole Piemonte sabato sera, portale che ci vediamo.
2: Buongiorno,
1: là.
2: Buongiorno Valterino. Oui. Stamattina mi viene in mente The Summer is Crazy di Alexia.
1: Ma tu non hai idea che anch'io avrei voluto mettere proprio quella questa

0: mattina, The Summer is Crazy. Ce l'abbiamo da qualche parte. Mi date il vinile che lo metto io, vai.
1: Ah, ma che bello.
0: È fantastico stare con voi tutte le mattine. Che famiglia che siete.
2: Madonna, ma che Valtteri, mamma che famiglia.

0: Sesso samba, sesso samba.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: We'll be right back.

0: every day. Sound like this.
1: Buongiorno a tutti.

0: bella.
1: Allora più bella.
2: Più bella.
3: È più bella. Alle 8:30 del mattino, manca una mezz'ora alle 9. Buongiorno se siete arrivati soltanto adesso.
1: Ma va, sai quanti?
3: No,
1: ma dalle 6:15 che siamo già pronti, nati pronti.
3: Sono Walter Pizzulli, vi invito questa mattina a partecipare a due cose.
1: Cosa?
3: Per esempio, se volete c'è un gioco, vero o falso, sul mio account Instagram. Gli amici dei social di M2O mi hanno fatto alcune domande. Direste mai, per esempio, che io sia un quasi commerciale?

0: quello che sapete fare anche voi, quello che piace fare a voi, così vediamo se più o meno siamo simili, se ci equipariamo almeno. Alcune cose che non faccio io sapete fare bene voi. Intanto però siete capitati nell'ora bella, state cucendo, tirando fuori una canzone italiana, IT, sapete che una volta alla settimana compare la I di Imola, la T di Torino, sta per Italia, perché oggi è la festa delle canzoni italiane con due regole: no lenti,
1: no.
0: E poi invece cantatene un pezzettino, questa è la condizio sine qua non. Ma scusa, ma io vengo a Torino sabato, sono a Castagnolo e voi ve ne andate?
2: Ciao Walter, siamo Enzo e Tina da Torino, siamo in viaggio verso andare al sud, andiamo a Sapri, siamo a Modena,
0: vacanza.
2: Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Ma io non ho realizzato che è periodo di vacanza questo, perché sapete che saremo insieme tutte le mattine, dal lunedì e fino al sabato, io starò con voi tutti i giorni fino a tutto luglio, poi agosto
3: non andare, tutto agosto devi fare,
0: poi ad agosto
3: non andare, tutto agosto devi fare,
0: e invece no, ad agosto no, ci fermeremo perché comunque ci facciamo tutto il giorno.
4: Se ad agosto non ci stai, come si fa?
5: Se ad agosto non ci stai, come si fa?
0: Allora guarda che io starei anche ad agosto, ma che so che ve ne andate in vacanza, se no sarei da solo.
6: Buongiorno a tutti, ciao, la canzone ciao. È dei Blu, tradotta da Tiziano Ferro, a non chi vuole. Mi dice che loro poi la cantarono
0: in
6: italiano.
0: È vero, a chi mi dice la scrisse Tiziano, poi invece la canzone era Breathe Easy, quella si chiamava così, Breathe Easy, la canzone dei Blu. Vabbè, grazie tesoro. Pietro!
7: Balla, bella, che la vita non ti ferma, balla.
0: No, non era che la vita non ti... era che la vita non ti molla, ce l'hai da qualche parte? Vai!
8: Balla, balla.
0: Senti.
8: Più ti muovi più diventi bella, questa notte tu sarai la stella.
0: Ve la ricordate questa?
8: Della disco il movimento prende un'andata.

0: Tanto voi sapete che noi segniamo, io e il mio amico Mauro Michelini, segniamo tutto quello che dite, ma tutto proprio.
1: Ciao Walter, Marcello, da Giovinazzo, Bari, milanese.
0: Ma come da Giovinazzo, Bari, milanese? Perché mi confondete? Cioè lui è milanese ma è giù a Giovinazzo, è così?
1: Tatte cappè.
0: Tatte cappè. Ma non esiste, secondo me lui è pugliese da lì. Ciao Walter, un saluto a Marco, Anastasia e Paola dalla spiaggia di Paola Cosenza. Madonna, già parlano di vacanze, ragazzi.
2: Buongiorno Walter, da Carmelata Latina.
0: Ciao.
2: Quando hai detto una canzone detto cantata in italiano però da non italiani, non so perché, ma mi è venuta in mente A chi mi dice dei blu.
0: Pure a te. Ma vedi che ragazzi
3: sì,
0: tornano ti...
3: sì. Oh no. Sì o no? Sì o no?
0: Ma cosa c'è, ragazzi?
4: A parte lì, levate gli erbina sta gente.
0: Sì
3: o no?
0: Sì o no?
3: Sì o no? Sì o no? E Fiorello?
0: Sì, ma che effetto ciao faccio io?
3: Guarda la Giusi. Ascolta, ascolta, è bellissima Fiorello, sì, ma, sì o no?
0: Ma la conosco, la metto, dai. Allora, visto che devo mettere un disco della dance storica, la mettiamo. And the do it old.

dall'ortopedico. Ma anche il cane mi sta ascoltando, speriamo di dargli un po' di tranquillità. Un abbraccio forte. A proposito di chi ha bisogno di tranquillità, che è tanto in ansia, Walter, Noemi da Latiano, Brindisi, oggi è un esame.

0: un pezzettino però.
1: Avalteri, ridategli il vino a sta gente.
0: Sono membri della famiglia, sono
1: ciao Walter.
0: Ciao
1: Emanuele da Millesimo Savona.
0: Ma la domanda è quanti siamo, raga? Mamma mia, che bello, che meraviglia. Fermi, dimmi Emanuele.
1: Caparezza, siamo fuori dal tunnel.
0: Che bello, ciao. Che voglia.

0: fenomenale lui, fenomeno. Senti, questa canzone ce la giochiamo intera però, perché secondo me merita. Miki, dove sei?
1: Ciao Walter. Ehi tu, delusa, attenta che chi troppo abusa.
0: Ma sei come fiero di dirla?
2: La mia bambina

0: messo questa canzone. Molti di voi, nella testa di tanti di voi, c'era questa canzone del maestro Idolò.
1: Come un'ossessione, oh. Stanotte ritorni qui.
2: Alle mie ragioni di fantasia.
1: Siamo solo di venerdì.
0: Che carini.
1: Ballando Pechino, sì. Per un'ora ti sento mia. M2O, ciao.
2: Ciao. Ciao, la
1: Cena. Ciao.
0: Capite quando vi dico che siamo
3: la famiglia.

0: Walter? Ehi, Walter? Walter? Qualcuno ha visto Walter?
1: M2O, più musica. M2O.

0: vado a vedere.
1: Vengo a rispondervi su Instagram per il gioco vero o falso. Dai, andiamo.
2: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
3: M2O Chart,
2: il sabato alle 21, solo su M2O.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Fidatevi!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: perché siamo la
1: famiglia.
0: Tutte le mattine dalle 6 meno un quarto e fino alle 9 con me, sono Walter Pizzulli, mi trovate ogni giorno dal lunedì al sabato sempre con voi. Stamattina peraltro è stata super puntata ed è stata anche un po', adesso ve lo posso rivelare con

0: Ma no, lenti però.
1: No.
0: Sapete che la nostra vocazione, il nostro DNA ci impone, insomma, di darvi una sveglia di quelle belle energiche la mattina e di cantarne un pezzettino.
2: Saliro.
0: E cantano.
2: Saliro.
0: Cantano.
2: Tra le rose di questo giardino.
0: Salirò, salirò.
2: Fino a quando sarò solamente un punto lontano.
0: Io adoro le parti finali.
2: Pompa.
0: Ciao, Benito.
3: Vieni insieme a me, io ti guiderò. Ti faccio che so, te lo insegnerò. Ciao, Walter, sono Sabrina. Baci, ciao. Baci.
0: Sabrina, baci, baci.
4: Ciao, Walterino. Giulia da Volpiano.
0: Ciao, Giulia, ciao. Senti, aspetta che te lo faccio dire tra un attimo.
1: Ti mando un vocale. Di 10 minuti.
0: No, di meno, ragazzi.
1: Gabriele da Torino.
0: No, chiudiamo bene, ragazzi. Datemi una canzone.
5: Ciao, Walterino. Paola da Rimini.
0: Ciao, Paoletta.
5: Beh, se vogliamo andare in discoteca e nel nostro piccolo luogo che ormai è quasi dimenticato, io direi Bandiera Gialla.
0: Caspita, non ce la faccio a cercarla al volo. Ce la faccio. Aspetta che la prendo. Vai. Dai, dammi la.
6: Vai.
0: Ragazzi, non è facile.
6: E ballerai.
0: Beh, questa molti se la ricordano.

0: quando le canzoni mettono insieme tutte le generazioni, grandi, piccini. Se provate a chiedere anche ai figlioli vostri, pure se sono giovani, la conoscono, non sanno perché la conoscano, ma la conoscono. Giulia, mi è venuta un'idea per salutare tutti quelli che arrivano in filo tardi la mattina e che per esempio non sanno che esista addirittura in una settimana una puntata dedicata alla musica degli anni Ottanta nella prima mezz'ora con 80 voglia di...
1: Vai, ciao Valterino, Giulia da Volpiano.
0: La metto, Giulia. Mia.

0: baci. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: In FM, Lab, su M2O.it.
12: Come dici Walter, la nostra festa non deve finire, non deve finire, non finirà. Non è proprio il tipo di musica che troverete questa mattina, né generalmente su M2O, ma una festa ve la promettiamo. Relight Orchestra!

Light Orchestra con Eligibo. L'avete percepita l'aria di festa? È martedì mattina, sono le 9.03 minuti e voi state ascoltando M2O, più musica per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta, lo sapete, ci sono io, sono Davide Rizzi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, un nostro matinée qui pronto appunto per accogliere le vostre opinioni, i vostri messaggi, i vostri pensieri, ma dove? Beh, alle nostre coordinate che sapete già a memoria. 342-6543210, appunto questo è il numero che dovete utilizzare per interagire con la diretta oppure anche per tentare la fortuna con Play With Us. Dai, lo sapete, avete appena giocato anche con Walter, il nostro Play With Us è il momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa e oggi la canzone è molto bella e molto famosa. Calvin Harris e la voce di Jay-Z con la loro Satisfy vi permetteranno, appunto vi daranno la possibilità di portarvi a casa i nostri premi e questa settimana abbiamo deciso appunto di riassegnare il cappellino in Limited Edition Dance With Us di M2O, oltre alla nostra mini bag. Il M2O Snapback, noi lo chiamiamo così per avere la musica in testa, anche perché questo logo Dance With Us, nero su nero, è anche molto elegante, giusto anche per la stagione estiva, la stagione dei festival. Ora però vi voglio anche già anticipare che questa mattina inizieremo già alla grande con i nostri dibattiti, perché vorrei parlare con voi di relazioni tossiche. No, fermi, non parliamo di relazioni amorose tossiche, ma di tutti quei comportamenti sul posto di lavoro che possono avere delle conseguenze negative sul nostro comportamento e sulla nostra vita. Se avete qualche esempio, siamo pronti anche a mantenere l'anonimato al 342-654-3210. Cosa non mancherà mai su M2O? Ovviamente più musica, come Dracula.

Offenbach con Rocket ci portano alle 9:09 minuti, è martedì mattina e voi state ascoltando M2O in diretta. Ci sono io, sono Davide Rizzi, e già tanti messaggi sono arrivati al 342-654-3210 rispetto a quei comportamenti tossici sul posto di lavoro. Banalmente quelle chiamate, quelle richieste che arrivano oltre l'orario di lavoro, quel sovraccarico di lavoro perché siete più bravi e allora vi trovate veramente a lavorare anche per dei colleghi che non fanno nulla. Tanti esempi stanno arrivando, tra poco li affronteremo, ma intanto abbiamo preparato anche oggi un po' di notizie da sesta pagina, quelle notizie che magari non trovano riscontro nei grandi titoli dei quotidiani in prima pagina, ma meritano comunque di essere raccontate, soprattutto quando riguardano un nostro vicino di casa, e mi riferisco alla Confederazione Elvetica per gli Amici la Svizzera, visto che proprio in Svizzera ha vinto il no all'iniziativa popolare che proponeva di limitare la popolazione nazionale ad un massimo di 10 milioni di persone. Era una notizia che avevamo già raccontato anche all'inizio dell'anno, ma questa misura è stata respinta con il 54,8% dei voti contrari, visto che mirava come principale obiettivo di porre un freno all'immigrazione e dando un limite agli svizzeri residenti. Ecco, è stata respinta.

Si è presentato qui un mio collega dell'ufficio musicale che stava shakerando un cocktail, ma vorrei dire, ma sono le 9-12 minuti, capisco che l'atmosfera di questo M28 Francesco voglia magari suggerire qualcosa come un aperitivo, ma in realtà dobbiamo ancora fare colazione. In realtà questa canzone ha trovato riscontro perché è stata ripubblicata sui social da Jason Derulo e così dopo una viralità ottenuta è diventata un grande successo musicale. Che avete ascoltato per il nostro M28, novità di DJ Goya, si intitola Micico, ma l'avrete anche capito perché lo ripete tipo 2000 volte all'interno del ritornello. Dai, si è fatta una certa, dobbiamo fare ancora un po' di notizie da sesta pagina, perché sono arrivati anche dei commenti rispetto alla scelta referendaria della Svizzera, visto che è stata bocciata, diciamo, questa iniziativa che proponeva di porre un tetto demografico agli svizzeri presenti. Avevano detto basta, siamo arrivati a 10 milioni, non vogliamo più nessun altro. In realtà una scelta in questo senso avrebbe compromesso anche gravemente i rapporti e gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea, onde garantire comunque una circolazione di persone, di merci, di servizi, ma non vorrei neanche entrare troppo nel tecnico. Altra notizia da sesta pagina arriva da Palermo, dove i carabinieri appunto di Palermo hanno arrestato un uomo di 64 anni già noto alle forze dell'ordine. Perché l'hanno arrestato? Beh, perché viaggiava a bordo di un'auto con la targa CD, avete in mente, quelle blu anche, corpo diplomatico. Ecco, una volta che l'hanno fermato lui ha detto no, per no, sono qui proprio per una missione umanitaria dell'ONU, l'hanno guardato male e l'hanno arrestato giustamente.

0: Show Me Love, un richiamo agli anni 90 però in un'altra versione. With Stems, questo è il titolo appunto della canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 19 minuti. Siete su M2O, martedì mattina abbiamo deciso che oggi vogliamo approfondire una tematica un po' delicata, ma che a quanto pare, stando ai messaggi che inviate al 342-654-3210, riguarda tanti, forse troppi lavoratori. Sì, parliamo di relazioni tossiche all'interno dell'ambiente di lavoro, quando siete sovraccaricati, quando c'è un'ingiustizia, ne parliamo.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Carpenter con Bring Your Love. Questo il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9 e 28 minuti su M2O. Mentre proviamo ad affrontare insieme il tema delle relazioni tossiche. No, non quelle di cuore, quelle sul posto di lavoro, quando vi sovraccaricano di lavoro, quando i rapporti non sono idilliaci, quando ci sono delle problematiche e a volte vengono mantenute tali proprio per tenere un ambiente tossico, come dicevo. Partiamo dalle vostre esperienze. Antonio, prego, ci sei?
1: Antonio da Savigliano.
0: Ciao.
1: Secondo me un comportamento tossico delle aziende,
0: sì,
1: di certe aziende, è sovraccaricare il dipendente con una mole di lavoro improbabile. Sì. Questo ti porta al burnout e poi ti devi cercare altro. Però okay, non è proprio il massimo in questo periodo.
0: Antonio, ciao. D'altra parte, se sei il più bravo, vuoi non essere sovraccaricato di lavoro? Questo ovviamente è solo un esempio. Andiamo avanti in questo senso. Nel frattempo abbiamo preparato l'M2 Old dal 1991, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione.
2: L'accordo tra Washington e Teheran consentirebbe a Israele di continuare le operazioni militari in Libano. Lo sostiene una fonte pakistana informata sul memorandum d'intesa che venerdì verrà ufficialmente siglato. La guerra in Medio Oriente è uno dei temi principali sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Vienna in Francia insieme al conflitto in Ucraina. Zelensky ha chiesto al presidente Trump di organizzare un bilaterale con Putin negli Stati Uniti. La cronaca: un'auto è precipitata nella notte nel lago di Como tra i comuni di Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire dall'abitacolo e è ricoverata in codice rosso. Un uomo invece risulta disperso. La macchina è finita in acqua in seguito a un incidente che avrebbe coinvolto diversi mezzi. Torniamo negli Stati Uniti per parlare dei mondiali di calcio. Esordio con un pareggio per l'Iran contro la Nuova Zelanda. 2-2 il risultato finale. La Spagna, campione d'Europa, è stata invece clamorosamente fermata sullo 0-0 da Capoverde. In parità anche le altre partite, 1-1 tra Belgio ed Egitto e tra Arabia Saudita e Uruguay. Ora le previsioni meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata tempo instabile sulla Sicilia occidentale, sole sulle altre regioni. Nel pomeriggio rischio di temporali sulla dorsale appenninica e ancora sulla Sicilia. Le previsioni del meteo.it tornano.

0: po' sexy, è un po' spicy. Questo M2 Old dal 1991, questo gruppo R&B americano, erano i Color Me Bad. I Wanna Sex You Up, il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 9.33 minuti per il nostro M2 Old. D'altra parte la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma adesso cambio proprio registro, perché sono impressionanti gli esempi che portate appunto con la vostra esperienza al 342-654-3210 rispetto agli ambienti di lavoro che sono colpiti da una certa tossicità umana, ovviamente. Prego Dario.
1: Ciao Davide, io ho perso il posto di lavoro proprio grazie a un collega capo officina tossico, manesco, alzava le mani alla gente, faceva
0: alzava
1: paura.
0: Le mani?
1: Addirittura il capo gli dava sempre ragione, perché comunque teneva bada una quindicina di persone.
0: No, qui c'è qualcosa proprio che non andava, diciamo che qui non è un ambiente semplicemente tossico, è anche ai limiti della legalità se non oltre.
2: Più musica,

0: versione anche con Albi, una versione remix nuova, una nuova carica, ascoltata alle 9.39 minuti su M2O. Più musica sì, ma anche più esperienze tossiche al 342-654-3210. Diciamo che esistono tante situazioni magari un po' complesse, situazioni sul rapporto di lavoro da chiarire. Tuttavia però la Gen Z ha iniziato a lanciare un trend sui social che lascia un po' di perplessità. Pubblicano le discussioni tossiche con i loro capi.
1: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Let's go! Da Medio Board iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medio Board.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

voce di Justin Bieber su M2O, anche con la sua What Do You Mean, appena ascoltata alle 9:46 minuti. Quante esperienze, quante testimonianze che state raccontando al 342-654-3210. Per alcune mi permetto io di mantenere l'anonimato, perché non vorrei mai fare un'invasione appunto della vostra riservatezza, della vostra privacy. Però un'ascoltatrice scrive: la mia esperienza tossica sul posto di lavoro è stata lo scorso anno, quando dopo essere stata assunta per

cortesia, però se il vostro capo vi scrive alle 17.59 di un venerdì pomeriggio chiedendovi una cortesia ed è un caso singolo, mi sembra che una volta possa anche succedere. Se invece rimane continuativo, vi scrive anche alle 6 del mattino della domenica, forse c'è qualcosa che non va e vale la pena aggiungere, aggiornare il curriculum

0: ascoltata alle 9.53 minuti su M2O. Ovviamente quando lanciamo un tema, quando lanciamo un dibattito, non possiamo fare a meno delle vostre testimonianze al 342-654-3210. Vista questa nuova tendenza della Gen Z in particolare di pubblicare sui social network le conversazioni tossiche o più o meno assimilabili ad un comportamento del genere che hanno con il loro responsabile al lavoro, con il loro capo. Ecco, sentiamo un po' cosa ne pensate. Prego.
1: Ciao,
0: Alex.
1: Ciao Davide, Alex da Cesena.
0: Ciao Alex.
1: Guarda, io per le mie esperienze lavorative, perché ho iniziato a lavorare che andavo a scuola, quindi sono 25 anni che lavoro.
0: Sì.
1: E ho scoperto che gli ambienti tossici sono solo esclusivamente quelli dove sei un numero e non sei un essere umano, dove non c'è umanità, non c'è rispetto e sei trattato solamente come una macchina da lavoro.
0: Okay.
1: Quelli sono i veri ambienti tossici.
0: A livello generale, però posso dirti che esistono anche tantissime realtà nazionali e multinazionali con tanti dipendenti che in realtà, cioè dove il dipendente e il lavoratore è molto coccolato, dove ci sono dei piani di welfare, insomma c'è un grande percorso da questo punto di vista e anche posti di lavoro che ho visto con i miei occhi, sono veramente incredibili anche per le offerte, per il benessere che cercano, anche perché lo diciamo sempre, se i lavoratori e i collaboratori stanno bene si lavora meglio, si lavora anche di più. Angela, prego.
2: Ciao Davide, io ciao. Ti dico solo che il mio vecchio capo, la mia vecchia direttrice mi aveva chiesto di andare a lavorare a fare chiusura il giorno del matrimonio.
0: Ma come
2: mio,
0: il giorno del matrimonio?
2: Ti dico solo questo.
0: No,
2: ciao.
0: Angela, allora guarda, avrà fatto così perché non l'avevi invitata, vero?

0: St. John con Roses in una versione remix di Imma Beck, appena ascoltata alle 10 in punto su M2O, dove arrivano tante esperienze di lavoro, ma molte per fortuna sono anche positive. E arriva anche il nostro M2 Hit.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
4: Fossi in te sarei nervoso.
3: Sette eredi.
5: Chi è il prossimo?
3: Una fortuna. Nessun testimone.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
6: Sai come andrà a finire.
3: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Martedì 16 giugno 2026, le 10:01 su Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e anche bentornati su M2O. Adesso la musica Made in Italy.
8: M2O
9: più musica.
8: M2O. M2 Hit.

0: Tutto il meglio della musica Made in Italy, ma in versione remix. Lo trovate a spot qui durante le nostre dirette anche alle 10.05 minuti. E sono talmente belle, talmente da cantare, che noi lo chiamiamo M2 Hit. Per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e ci stavamo interrogando su tutti quei comportamenti sul posto di lavoro che potrebbero avere degli elementi di tossicità, quelle relazioni non tanto amorose ma più lavorative. Sentiamo le vostre opinioni al 342-654-3210. Prego!
1: Ciao, chi abbiamo? Dantino.
0: Ciao!
1: Il mio capo dice sempre che un bravo manager è sempre reperibile.
0: Sempre?
1: Di notte e in vacanza.
0: H24?
1: E considera che non salvo vite umane, non sono un medico.
0: Ecco, no.
1: Per cui, beh, questo...
0: diciamo un'altra cosa,
1: ciao.
0: La reperibilità H24 7 giorni su 7 solo se sei primo ministro, ecco.

0: Mi emoziono sempre quando ascolto questa canzone dei The Chemical Brothers, Got to Keep On. Oltre perché ad esserne un grandissimo fan e non so quante volte li ho visti live, questa è stata la canzone, come saprete, che il 1 aprile 2019 alle ore 17 Albertino annunciava nella sua, nella nostra, nella vostra M2O. Quindi buongiorno, benvenuti, bentornati, ci sta benissimo in questo momento. M2O, ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi, lunedì, venerdì dalle 9 alle 12 all'interno del nostro matinè, dove sì, ce la discutiamo, dove sì, anche ascoltiamo i vostri commenti, però ho bisogno ancora qualche battuta per finire il tema che stavamo facendo, visto che c'è un trend sui social network dove la Gen Z pubblica le relazioni tossiche sul posto di lavoro. Proviamo a sentire ora perché tutto questo, e forse è colpa di un confronto generazionale sull'attitudine o meno al lavoro. Prego.
1: Ciao Davide, io ho l'impressione che comunque da parte di molti giovani ci siano solo grandissime lamentele.
0: Sì.
1: Io da giovane cercavo qualsiasi pretesto per fare straordinario, che sia stato di sabato, di domenica,
0: sì,
1: perché avevo degli obiettivi: comprarmi l'appartamento e andare a cena, godermi qualche cena in più, godermi qualche cosa in più.
0: Ecco, quindi dici proprio una diversa attitudine al lavoro rispetto alle generazioni.
2: M2 Hot, le hits di domani. The hits of tomorrow.

potente emozionale di Alesso insieme a One Republic, si intitola In Your Eyes, e questo è proprio un caso di EDM purissima, torna alle origini probabilmente. M2O delle 10:15 minuti, dove, mamma mia, dopo un'ora e un quarto di diretta mi avete fatto sudare 8 camicie, no? Perché l'argomento che abbiamo affrontato è molto importante e arrivano ancora tantissime vostre testimonianze al 342-654-3210. Ora, mi rendo perfettamente conto che non possiamo far ascoltare tutte le testimonianze, tutte le vostre esperienze, tuttavia, però, essendo un argomento molto delicato che merita di sicuro un approfondimento, vi garantisco che andremo avanti comunque a parlare di queste relazioni tossiche sul posto di lavoro. L'unica cosa che mi permetto di dire, anche da legale, ai più giovani, Gen Z, che vanno a pubblicare queste conversazioni è: uno, mi sembra evidente che non deve essere messo né il nome dell'azienda né il nome anche dell'interlocutore che manda questi messaggi, e poi vorrei dire, perché cercare sempre lo scandalo attraverso i social per una sorta di visibilità personale? Non potete rivolgervi alle autorità competenti? Guardate che vi ascoltano veramente.

0: appena ascoltati alle 10:21 minuti. Siete su M2O 342-654-3210, i vostri messaggi, ma adesso, visto come diciamo farebbero quelli bravi, dobbiamo voltare pagina, proviamo ad andare avanti. Questa mattina una sorta di felicità nell'accorgermi che le scuole sono finite, almeno qui su Milano, motivo per cui c'è molto parcheggio, c'è molto posto, ma i figli dove li piazzate? Campo scuola?
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: M2O, più musica anche con Dito nella Piaga e la sua Businessman, appena ascoltata alle 10 e 29 minuti, sì, ma guardate bene il calendario, 16 giugno, finite le scuole, città con meno traffico, più posti, diciamo, per parcheggiare la macchina sotto il posto di lavoro, però la domanda è per tutti i genitori che stanno scrivendo al 342-654-3210, benissimo, le scuole sono finite, ma dove piazzo i figli? E inizia quella giungla, quel mondo di campus estivi, di momenti ricreativi, di momenti di intrattenimento dove piazzare i figli, perché ovviamente siete tutti dei businessmen, come cantava Dito nella Piaga, e andate avanti a lavorare, quindi dove li lasciate? Raffaele,
1: buongiorno,
0: prego.
1: Buongiorno. I figli sono tutti al campo nonna.
0: Al campo nonna non l'avevo mai sentito, però hai reso benissimo l'idea. Tra poco ne parliamo, anche perché sono 13 settimane di vacanza almeno qui in Italia per i ragazzi. Ora però andiamo nel passato con l'M2 Old, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
2: M2O DJ Station. Al G7 di Evian in Francia, Donald Trump ha usato la firma elettronica dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per presentarsi come il grande pacificatore del Medio Oriente. Il memorandum, che sarà sottoscritto in presenza venerdì a Ginevra, concede alle parti 60 giorni di tempo per raggiungere un accordo definitivo. Trump ha assicurato che Hormuz sarà completamente riaperto. Il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto, che nelle ultime ore è stato attraversato da 3 petroliere e 2 navi cargo cariche di merci. Intanto oggi il vertice del G7 concentra l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della giornata sarà il leader di Kiev, Zelensky, che ha chiesto a Trump di organizzare un bilaterale negli Stati Uniti con Putin. Siamo allo sport, il calcio 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda, accompagnato da manifestazioni di protesta contro Teheran sugli spalti e fuori lo stadio, ha chiuso una giornata dei mondiali caratterizzata dai pareggi. Dopo il clamoroso 0-0 tra Spagna e Capoverde, ci sono stati l'1-1 tra Belgio ed Egitto e quello tra Arabia Saudita e Uruguay. Stasera l'esordio della Francia con il Senegal e nella notte quello dell'Argentina con l'Algeria. In campo anche l'Iraq, che sfiderà la Norvegia. Infine il basket. Stasera alle 20 a Venezia si gioca la gara 3 della finale scudetto tra la Reire e Milano. Con una vittoria l'Olimpia, in vantaggio 2-0 nella serie, conquisterebbe il titolo. Ora il meteo.
3: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Nel pomeriggio cieli poco o parzialmente nuvolosi da nord a sud, qualche addensamento e locali rovesci sugli Appennini centro-meridionali. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento anche sulle aree interne del centro-sud. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

pezzone estivo per Alexia nel 1999, cantava la sua Everybody should be happy. Happy, appena ascoltata per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Parlavamo di tormentone estivo

0: Matt con I'm Going Out, appena ascoltata su M2O. Daniele dice: il piccolo 12 anni all'osteria del nonno, il grande 16 anni ha finito la scuola l'8 di giugno, ha iniziato il lavoro estivo il 9. Vedete che bisogna piazzare i figli per 13 settimane durante il periodo estivo. Ne parliamo durante la pausa caffè.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto allaccia la libertà!
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Prime.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

e 46 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè provando a raccontare tutte le questioni collaterali e complementari rispetto al periodo estivo. Siamo partiti dal fatto c'è meno traffico oggettivamente nelle città perché sono finite le scuole, chissà quanti magari portano i figli ancora al campus estivo oppure al campus nonni, come tanti hanno raccontato al 342-654-3210, ed è qualcosa che deve essere organizzato per 13 settimane consecutive, un periodo rispetto al calendario scolastico che è quasi un unicum qui in Unione Europea, insieme solamente ad altri paesi come la Lettonia e la Lituania. Noi vantiamo lo stop più lungo, motivo per cui sono già anni che al Ministero dell'Istruzione si sta parlando proprio di una nuova gestione delle vacanze estive. Tuttavia però non si riesce mai a fare un passo importante perché abbiamo questa tradizione che vorrei dire quasi storica, visto che il tutto risale a quasi un secolo fa, quando la lunga pausa estiva delle scuole serviva a liberare i figli dei contadini per il periodo della mietitura del grano. Ecco, è una scelta che nel 2026 è completamente anacronistica, anzi porta dei problemi o quantomeno ad un adattamento a livello culturale. Ora però c'è anche un altro problema: diversamente magari dai paesi del nord, abbiamo una questione climatica molto importante qui nel nostro paese, anche perché ci si trova a volte costretti a chiudere le scuole per 13 settimane consecutive nel periodo estivo perché fa un caldo torrido, ma anche per un'altra questione: la maggioranza, se non addirittura il 90% degli edifici scolastici italiani è privo di impianti di condizionamento. E vorrei vedere voi studiare magari certi mattoni, certi pesantoni della letteratura con 35 gradi all'ombra.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Vi ho visto e vi ho sentito e vi ho percepito dubitare, ma no, il nostro Play with Us può arrivare in un qualunque momento a sorpresa dalle 9 alle 12 durante il nostro matinée, anche durante la pausa caffè. Non a caso abbiamo appena ascoltato la canzone di Calvin Harris e Jazzy Satisfy, che proprio per tutta la giornata sarà abbinata al nostro Play with Us, che vi premia con The Snapback, il cappellino Limited Edition Dance with Us di M2O insieme alla nostra mini bag. Volete sapere però chi ha vinto? Sentiamo.
3: Play with Us, Diego da Trieste.
2: Diego da Trieste, hai vinto tu, complimenti. Ti chiamiamo noi.

0: molto elegante l'atmosfera che riesce a creare questa canzone del progetto Jungle. Si intitola The Wave e l'avete appena ascoltata su M2O. Più musica sì, ma anche meno apprendimento durante l'estate. Ci stiamo interrogando infatti durante la nostra pausa caffè sulla cosiddetta Summer Learning Loss, ovvero la perdita di apprendimento estivo causata da questa serie di 13 settimane consecutive per cui gli studenti alla fine, dopo un anno che hanno imparato tutto, insomma, perdono qualcosa.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In FM Lab su M2O.it.
0: Martedì 16 giugno 2026, le 11.02 su... Hello everybody, buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati su M2O. Hai detto estate e allora Stereo Love.

suonava e cantava la sua Stereo Love, appena ascoltata alle 11.05 minuti. Siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e stavo provando a dirigere e a gestire il traffico, vista la quantità di messaggi che avete mandato al 342-654-3210 per la gestione dei figli, soprattutto più piccoli e minorelli, durante il periodo estivo, visto che 13 settimane di vacanza non sono affatto poco, siamo praticamente il paese nell'Unione Europea che ha più vacanze estive a livello scolastico, il motivo per cui ci sono due elementi da analizzare: da una parte i costi, infatti secondo l'ultimo monitoraggio dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori sono molto alti i costi per i centri estivi. Banalmente nel 2026, facendo così un po' l'indagine generale che abbiamo letto e adesso vi riporto, un centro estivo privato a tempo pieno costa in media 186 euro a settimana. Stiamo parlando di un totale mensile che arriva a 744 euro, un mutuo praticamente per bambino, mentre le strutture pubbliche offrono ovviamente dei vantaggi anche economici e qui parliamo di 99 euro settimanali a tempo pieno, ma su base mensile sono comunque quasi 400 euro che le famiglie devono tirar fuori. Motivo per cui per la gestione dei figli durante il periodo estivo si iniziano un po' a intravedere delle diverse gestioni anche comunitarie. Banalmente è arrivato anche il fenomeno delle cosiddette tate condivise, dove più famiglie del vicinato si condividono i costi

0: che ci penso bene, mancava la quota romanticismo nelle canzoni che abbiamo messo dalle 9 di stamattina su M2O. E d'altra parte non poteva mancare la voce di Luis Capaldi e la sua Someone You Loved. Anche un po' aria di matrimonio, però prima di pensare ai fiori d'arancio dobbiamo un attimino finire e mettere un punto o punto e virgola rispetto al tema delle 13 settimane di vacanze per gli studenti in Italia. Marco, dove li piazzi i figli?
1: Davidino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Marco da Roma. Dimmi. Io porto mia figlia, come portavo anche mio figlio, in chiesa, al centro estivo, ma non c'è verso, più gli l'ha ricevuta e più non c'è niente da fare, una fattura, una ricevuta, niente, non ti fanno niente,
0: ma
1: e più gliela chiedi e più fanno orecchie da mercanti i preti e le suore.
0: No, allora, non vorrei creare un caso diplomatico con la città del Vaticano, che salutiamo, però qui dovremmo parlare invece di donazioni rispetto agli enti ecclesiastici che si organizzano gli oratori feriali, il Grest, anche io me lo ricordo, era una sorta di vacanze di 4 settimane in giro, le gite, i giochi, insomma, io lo trovavo divertentissimo quando ero un ragazzino, un bambino, insieme a tutti i miei amici andavamo a fare queste settimane di grande gioco. Ma in realtà il punto sulle 13 settimane di vacanze degli studenti riguarda anche la cosiddetta, lo ricordiamo per chi si fosse appena sintonizzato, Summer Learning Loss, ossia la perdita di apprendimento estivo, perché l'idea di base che sta rispetto a questo concetto è molto semplice: dopo 3 mesi, 13 settimane lontane dai banchi, il cervello dei bambini dimentica una parte di quello che aveva imparato. E indovinate un po' le materie in cui si fa più fatica a riapprendere il tutto? Beh, la matematica, il calcolo in particolare, e l'ortografia. Bisogna riprendere quasi

0: Canzone musicale per questo M2Hot. Molto interessante il progetto di questo DJ scozzese trapiantato negli Stati Uniti, Chris Lake, che ha realizzato questo M2Hot. Il titolo è Make You Fight, ma l'avrete capito anche perché ovviamente è il ritornello che viene continuamente ripetuto ed entra in testa e non esce più. Così si creano le ossessioni musicali che avete appena ascoltato anche alle 11:15 minuti su M2O. Più musica, sì, ma ancora una battuta sulla questione delle 13 settimane di vacanza per gli studenti. Germano, prego.
1: Ma dai, che storia, siamo cresciuti tutti così.
0: Sì.
1: Siamo tutti diplomati, laureati e ne abbiamo perso niente, dai. I bambini hanno bisogno di riposare, bambini.
0: Okay.
1: Specialmente il giorno d'oggi, che sono strappressati tutto l'anno.
0: Sì.
1: Ma 4 mesi dovrebbero fare, ragazzi.
0: 4 mesi di vacanze, propone Germania. Grazie per la tua opinione. Ecco, però non è che si discute il fatto della quantità delle vacanze, è sulla distribuzione delle stesse. Magari non 13 settimane consecutive, però un po' a spot fare una settimana in più a Natale, una Pasqua. Lo spring break, per cui anche gli americani, Hollywood e tutte le serie americane ci hanno fatto una testa tanta rispetto a questo periodo di follia totale dove realizzano anche tanti festival e tante feste per l'occasione, proprio prima dell'ultimo sprint, prima dell'estate. Ora, Disciples.

0: Coso, How Does It Feels? Questo è il titolo della canzone che avete appena ascoltato alle 11:21 minuti su M2O. Genitori d'Italia, vi sento vicini, ai figli direbbero quelli bravi. 13 settimane sono tante, tra costi, organizzazione dei figli, insomma in qualche modo la si sfanga sempre, la si porta a casa anche con difficoltà. Ma adesso proviamo ad andare avanti perché abbiamo scoperto che gli uomini sono programmati per girare a sinistra.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
15: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: artista che sta vivendo un grande momento creativo per la sua musica. Parlo di John Summit e la sua Shades of Blue. Tutte le sue sfumature di blu le avete ascoltate alle 11.30 minuti su M2O. Come dici, Vittorio? Prego.
1: Davide, sono al bivio qui a Bologna. Tutto sì. A sinistra lo avviro, tutto a sinistra?
0: Lì, se hai questa tendenza ad andare a sinistra, sappi che è qualcosa di naturale, lo è anche per tutti gli uomini. Questo è quanto emerge ed è stato pubblicato da un articolo molto ufficiale, anzi, e super autorevole, da parte della rivista Nature, ed è stata una scoperta fatta totalmente per caso quando guardavano gli esseri umani durante il lockdown. Tra poco vi spiego tutto. Ora, M2 Old. M2 Old.

Correva l'anno 2000, avevo 13 anni ed ero totalmente pazzo di questa canzone. M&S con Salsol Nuggets, If You Wanna, appunto all'inizio del nuovo millennio, e la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E proveremo anche a capire le ragioni per cui gli esseri umani sono portati proprio naturalmente a prendere una direzione a sinistra, proprio così nelle decisioni, nei movimenti. E tutto nasce, ed è stato certificato anche da un articolo da questa rivista super autorevole, stiamo parlando di Nature Communication, dove hanno pubblicato questo gruppo di ricercatori dell'Università di Navarra insieme a dei colleghi giapponesi e cinesi una dimostrazione secondo cui gli esseri umani hanno una predisposizione naturale e quasi universale a camminare in senso antiorario. In altre parole, se dobbiamo girare, giriamo a sinistra. Ora, fateci caso anche a degli elementi molto particolari. Le piste di atletica si percorrono in senso antiorario, anche il pattinaggio di velocità, come abbiamo visto anche nelle ultime Olimpiadi, il ciclismo su pista, lo short track, corrono tutti nella stessa direzione antioraria. Ora, loro si sono accorti guardando dei filmati registrati durante il periodo pandemico, in cui hanno visto che gli esseri umani, pur di mantenere la distanza, avevano questa tendenza a prendere appunto dei movimenti antiorari, motivo per cui si sono detti: aspetta un attimo, ma è una cosa naturale o è una cosa che avviene per qualche motivo? Allora, la spiegazione più logica è perché magari in un mondo prevalentemente di persone che utilizzano la mano destra e l'emisfero sinistro, quindi hanno questa tendenza a utilizzare l'altra parte del corpo e quindi seguire magari la direzione in antiorario. In realtà non è neanche esattamente così. Volete sapere qual è la risposta? E dobbiamo aspettare la conclusione di questa ricerca, perché l'hanno scoperto da poco.

0: l'ascolto almeno dalle 5 alle 6 volte al giorno, ma così in maniera continuativa. E mi piace tantissimo questa canzone di Ugel insieme ad Ultranate, Moving to the Sun, alle 11:40 minuti. Anche Giuseppe da Rimini mi dice: è vero, io facevo Thai box e si tende più a stare a sinistra che a destra. Vero, penso che sia una dinamica dell'occhio umano. Beh, ci stanno lavorando i ricercatori. Stefano!
1: Davide, secondo me questa ricerca non va bene. Io sono in macchina, se vado a sinistra vado giù per un burone.
0: No, allora Stefano, stai molto calmo, guida con prudenza e ascolta il bagno di cultura generale.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Strada facendo.
16: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Se resto, allaccia la libertà!

every day. M2EO suona così. M2EO.

0: molto evocativa, molto emozionale, bellissima, è una certezza la musica di Philip George, la sua Wish You Were Mine. L'avete appena ascoltata alle 11:48 minuti su M2O. Martedì mattina, anche oggi, abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Vogliamo andare a vedere un po' e a raccontare i fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti del nostro mondo e anche dell'industria. Beh, perché sappiate che proprio oggi, 16 di giugno, ma nel 1903, nasceva la Ford. Sì, appunto, il nome veniva preso dall'imprenditore statunitense Henry Ford, che fondò proprio a Detroit da una vecchia fabbrica di vagoni ferroviari, la Ford Motor Company, ancora oggi considerato il primo vero esempio pratico di questa filosofia economica che avrebbe voluto dare la possibilità a tutti i cittadini statunitensi di avere una macchina a quattro ruote.
1: Più musica.

Un'atmosfera non solo elegante, ma anche molto sofisticata per la canzone di Ogen & Fatso, Lauren, I Can Stay Forever, appena ascoltata su M2O, dove continua il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno cambiato le sorti dell'umanità e del mondo accaduti proprio oggi, beh, allora sappiate che il 16 di giugno, ma del 1911, nasceva così da una fabbrica che si occupava di orologi e altri macchinari industriali, quella che oggi viene chiamata IBM, sì, nasceva proprio oggi la International Business Machine. Sempre oggi, ma nel 1971, nasceva non un'industria, ma colui che ha veramente segnato la storia della musica, appunto per tutti gli appassionati e non solo,

perché nonostante la sua brevissima vita, visto che morì a 25 anni il 13 settembre del 1996, Tupac nella sua breve carriera pubblicò 24 album, toccando i temi della denuncia sociale, del razzismo, dell'abuso di alcol, di droga e anche della guerra tra gang di strada. Infatti ancora oggi è ricordato come uno dei più importanti e influenti rapper di tutti i tempi. Sempre oggi, 16 giugno, ma del 1963 invece, la dottoressa Valentina Tereshkova diventava la prima donna della storia dell'umanità ad essere lanciata nello spazio. Aveva 26 anni e da un passato d'operaia venne scelta appunto dai sovietici per questo lancio.

0: in the Sun. Questa è la canzone che chiude le tre ore di diretta insieme su M2O. Marlene, che atmosfera ti ho creato con questa canzone? Sai che ti dico, ti passo il microfono e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
5: Ma è già mezzogiorno. Questa la dico solo per Rizzi. A lui piace. Eh sì, ciao Davide, a domani, tre non stop subito, ciao, sono Marlene.

Welcome to Saint-Tropez, DJ Antoine. E quindi vabbè, oggi partiamo da Saint-Tropez, ma per forza, come faccio a dirvi no, partiamo da un'altra parte. Ciao, sono Marlena, anche oggi vi faccio fare il nostro viaggio musicale di 2 ore, che è partito da Saint-Tropez, anche se non l'ho scelto. Mezzogiorno e 7 minuti in questo istante, 342-6543-210. Sono già arrivati dei messaggi tipo quello di Fabio: ma il primo dei tre non stop, erano i Typical? No, Naive, Joy Is, era quella. Siamo partiti così oggi, canzone nuova adesso.

Karol G, Una noce Medellin. Non l'ho pronunciato benissimo, ce l'ho messa tutta. M2O più musica, Cyril con Wiz Khalifa. Questa si chiama That's Her.

0: Coffee, classico pezzo che ti ritrovi a canticchiare nel pomeriggio, non sai perché. È perché l'hai ascoltato su M2O. Ci ha fatto fare un viaggio dall'Australia di Cyril alla West Coast di Wiz Khalifa, dalla produzione al rap tutto insieme in questa, in questo bel featuring. Che giorno è oggi? Martedì? Martedì mattina? Sì. 342-6543-210, questo è il nostro numero, forse non l'avevo ancora ricordato.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: We are M2O. We play
6: every day. On M2O.

Sanremo e Colapesce, Cattive abitudini. Su M2O stiamo per andare indietro nel tempo, questa invece è decisamente un'ottima abitudine. Vorrei portarvi nel 94 ad ascoltare i Da Blitz, progetto musicale torinese, la mia città che in questi giorni è in subbuglio perché si aggira tra le strade di Torino Matthew Modine. E chi è? È quello che interpretava il dottor Martin Brenner in Stranger Things. A quanto pare sta analizzando la città per girare un nuovo progetto che si chiamerà, indovinate un po', Splendid Thing. Vabbè, potevi almeno cambiare un po', eh? Old. Oh, man.

da Blitz 1994, fatemi ringraziare il nostro ascoltatore super fan di Madonna che mi dice: tu dici Matthew Modine, io penso al film Crazy for You con Madonna. Grazie. M2 Older. M2 Older.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: Let's go! Da Medioport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioport.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Like Me, la canzone di Pink Panthers, giovanissima, inglese, giovanissima ma non così giovane da subire, diciamo subire, o forse dovremmo dire beneficiare, della nuova legge che dovrebbe entrare in vigore dall'anno prossimo in Inghilterra. Che cosa succede? Che l'Inghilterra, insieme ad altri paesi nel mondo che già si sono attivati in questa direzione, ha deciso di vietare i social media ai minori di 16 anni. Lo hanno annunciato, pochi giorni fa il Premier, come un cambiamento positivo, un cambiamento per i figli, per i nostri figli e per il loro futuro, perché il governo inglese, così come molti altri, dicevo, si sta interrogando sul prezzo pagato dalle nuove generazioni in termini di salute mentale, esposizione a contenuti dannosi, dipendenza dagli schermi. Secondo loro i social, anche se hanno portato tanti benefici, la connessione, la tecnologia ha portato sicuramente tanti benefici, su questo siamo tutti d'accordo, ma questo abuso dei social sta rendendo infelici i bambini, facilita il bullismo, potrebbe danneggiare la loro salute mentale e quindi così è. Dai 16 anni in giù niente connessione a Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, YouTube. Probabilmente si partirà da gennaio 2027 o forse un pochino più avanti, però l'Australia ha fatto da apripista, sono stati il primo paese al mondo ad aver introdotto questo blocco generalizzato. Anche la Malesia dal 1 giugno, freschissimi. In Italia? Voi come la pensate su questo tema? Ah, vi ho detto che tra un po' giochiamo al Play With Us.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il tema telefonini vi ha abbastanza scaldati, li usiamo, non li usiamo, li vietiamo, non li vietiamo. Magari ci torniamo su tra un attimo, perché questo è il momento di premiare qualcuno. Qualcuno che vince che cosa? Il cappellino in limited edition Dance With Us, il nostro snapback, e la mini bag. Qualcuno mi ha scritto: non c'è una Marlene bag con dei biglietti del cinema dentro? Non ancora. Oggi il premio è questo. Chi lo vince? Sentiamo.
3: Play with us, Mary dall'Alpago. Ciao M2O.

0: che ci siamo sempre. Ah, nulla in punto. Finalmente è arrivato il martedì pomeriggio e l'ora della vostra pausa pranzo a ritmo di M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit.

insieme due hit di Italian Remix. Nel frattempo arrivano le foto del vostro pranzo, quindi la pausa pranzo è ufficialmente partita. Fatemi salutare anche gli international. C'è Filippo da Dublino, c'è un messaggio da Baghdad addirittura.

0: Dove. Che bello risentirla qui su M2O all'1:08 durante la vostra pausa pranzo, mentre ancora vi esprimete sul tema telefoni.
1: Ciao Marlene.
0: Ciao.
1: Antonio da Savigliano.
0: Ciao.
1: Sono molto favorevole al blocco dei social per i minori di 16 anni. Sono già inondati di contenuti spazzatura. Se riusciamo a evitarglieli per un po', è tanto di guadagnato.
0: Eccoci qua. E poi c'è anche chi dice: io in realtà li bloccherei anche agli adulti. Tutti d'accordo comunque. Canzone nuova, adesso.
2: M2 Hot

Nine Toes, Fatboy Slim, Finder. Che bello, mi è appena venuta voglia di tornare a vedere un live di Fatboy Slim. Quel senso di libertà che ti dà vederlo suonare a piedi nudi, bellissimo. Ah beh, ma anche questa non scherza, eh. The Another, già colonna sonora ufficiale della nostra estate. Talk to you.

Mother su M28 Talk to You. Che cosa fate la sera? O meglio, tutte le sere da lunedì al giovedì alle 23, perché qua c'è 1212 Selecta mixato da Valess. Invece il sabato e la domenica alle 19 c'è 1212 nella versione originale con Wad. Se ve li perdete, potete riascoltare tutto sul nostro sito m2o.it.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

Your Mind. Ezra Nurey insieme a Sam Jacobs dall'Olanda. Che cosa è successo ai mondiali per quanto riguarda la partita Olanda-Giappone? Avete visto? Beh, pazzesco, è successa una cosa che era già successa quando gioca il Giappone, ovvero che i tifosi si sono messi a ripulire letteralmente le tribune dello stadio di Kansas City da tutti i rifiuti. Così, con i loro sacchettini blu, hanno lasciato tutto pulito e ordinato. Che mondo incredibile, il Giappone. Perché non impariamo dai giapponesi? Andiamo indietro.

progetto tutto italiano Mute. Anno 1996, M2 Old, quello dell'1:30 su M2O.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto allaccia la libertà!
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.

every day. Suona

di casa? E la risposta è sì, assolutamente sì, perché di fronte a quelle cosette burocratiche, cioè non, niente, nessuno si salva. C'è questa storia che sta facendo il giro della rete di Ron Wood, il chitarrista dei Rolling Stones, cioè il chitarrista dei Rolling Stones, ok? Ha un problema e il problema riguarda, fa talmente ridere che sembra impossibile, riguarda il colore della porta di casa sua, ma veramente di casa sua, della sua villa, ok? Niente, il colore è rosa, rosa acceso, ma niente. Gli hanno scritto e gli hanno detto: guardi, signor Wood, che quel colore rosa lì non va bene, perché questo comunque è un edificio storico e lei me lo deve cambiare, deve trovare un colore neutro, tipo il nero, che uno dice, ma dai, cioè è una star, è un musicista, un artista, lasciagli tenere la porta rosa di casa. E casa sua, no, niente, non si può. Ci sono delle leggi in tutto il mondo, anche in Italia ne abbiamo tantissime, che riguardano il colore esterno del la propria casa, ma anche pensando a un posto come, non lo so, Burano, per dire, che lì hanno solo case colorate, uno dice, ah, allora basta, vado a vivere a Burano e faccio la casa del colore che voglio. No, anche lì devi chiedere, se vuoi dipingere una facciata devi chiedere al comune che ti indica quali sono i colori consentiti per quella casa. Aiuto! Addirittura in America hanno una legge per il colore delle tende interne. Aiuto!

canzone di Fisher, si chiama Rain. M2O più musica, manca pochissimo. E poi ci dobbiamo salutare, ma come sempre vi do già appuntamento a domani. Precisi, puntuali, a mezzogiorno. Che facciamo? La sentiamo insieme l'ultima, poi arriva Ilario. M2O.

0: Agende. A domani allora, a mezzogiorno, c'è Ilario, ciao!
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha?
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi.

0: Ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Digitale terrestre.
5: Ma fatemi ringraziare Marlene. Grazie Marlene. E così ormai si sono fatte le due.

0: Alive. The Empire of the Sun, Alive, il titolo della loro canzone di un po' di tempo fa. Questi ragazzi australiani che fanno parte di altri progetti che spesso ci capita di ascoltare, non so, il primo che mi viene in mente, cito gli Now, però che oggi abbiamo ascoltato nella formazione appunto di The Empire of the Sun. Non complichiamoci la vita, dai su Ilario, appena hai cominciato stai già complicando le cose. Ciao a tutti, da Ilario, qui dalle 2 alle 5 prometto, non complico più la vita di niente oggi, di niente. Già c'è una canzone nuova, si intitola Cola.
1: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow. Oggi.

0: Rende molto di più, è molto meglio fresca. Novità di questo DJ produttore che già conosciamo, perché l'abbiamo ascoltato anche con altre canzoni, Nathan Dowie, qui con Tion Wayne.
1: More music.
2: M2O.

It goes like. La canzone più spensierata in assoluto di questo inizio estate 2026, ok? Che tecnicamente ancora non è iniziata, però musicalmente sì, ok? Ed è quella di Molella, il Molly and It Goes Like, qui su M2O, quando pronto da farvi ascoltare un estratto, una sintesi molto breve del DJ set di Alok di questa sera. Sarà in Dance With Us su M2O a partire dalle 2. Dance With Us.

0: Tyler e subito dopo dalle 2 Alok.
1: Dance with us. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!

e Madan, una canzone dalle mille vite, e la più recente di vita appunto è quella che gli ha regalato Jonas Blue, canzone che si riascolta e si balla anche sempre molto volentieri. Ah, quasi le 2:30 ormai di questo martedì pomeriggio con M2O che vi sta mettendo la musica. Voi lo sapete, no? Cosa facciamo noi a metà di ogni ora? Andiamo a controllare fra le canzoni che più hanno rappresentato qualcosa per tutti noi, principalmente negli anni 90, e ve la facciamo ascoltare, così abbiamo fatto anche stavolta. È uscito Aladino

è uscito Aladino, neanche fosse la lampada magica dove Aladino dovrebbe stare normalmente. In questo caso Aladino era Diego Abaribi, che nel 1993 aveva prodotto insieme a Talisa questa canzone, Brothers in the Space, M2 Old.

0: Paradise, Bendy Benassi e Chris Brown qui su M2O. Oh, ma senti un po' tu, uno dei nostri pianoforti,
1: si può dire al plurale, preferiti,
0: The Bozza.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

no, è la Rap Track 2026, che è la classifica delle 100 migliori aziende del mondo. Non ve li dirò tutte 100, siamo qui una settimana. Vi dico le prime tre, come si fa, no? Nelle migliori classifiche del mondo, e poi vediamo cosa c'è di italiano fra queste aziende, perché nulla di italiano è fra i primi tre. Però non siamo messi poi così male. Allora, innanzitutto cosa viene valutato? Etica, qualità e fiducia da parte dei consumatori, ma non solo. Quella che è la reputazione di un'azienda è spesso difficile, no, da misurare, però ci sono una serie di indicatori. E non c'è nessuna sorpresa. Al primo posto c'è la stessa azienda che c'era l'anno scorso, l'anno prima ancora, andando indietro di 5 anni in tutto. E cioè la Lego. Eh sì, gruppo danese. Secondo posto, sappiamo tutti chi sono i signori della Lego, no? I mattoncini, no? Per fare le costruzioni. Secondo posto

c'è Adidas e terzo posto Samsung. Dicevo che c'è anche l'Italia con due aziende fra i primi posti e al sesto c'è la Ferrari. Mentre in nona posizione, così chiudiamo la top 10, c'è Barilla.

0: Se usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: In FM, Lab, su m2o.it.
5: Che radio è quella che state ascoltando?
6: M2O.
5: Ça va sans dire. Hai capito?
6: Pronti per i tre brani non stop delle tre.

Prima mi sbizzarrivo con un Ça va sans dire e poi è arrivata una canzone francese che è più francese di così proprio. Appena ascoltata su M2O, da poco passate le 3 di martedì pomeriggio, con temperature che continuano ad aumentare. E ci mancherebbe, scusa, siamo al 16 di giugno. Ancora ciao a tutti, da Ilario qua fino alle 5, esattamente come ogni giorno, e adesso con una canzone nuova. Questa si sta facendo notare, è parecchio. Si intitola Micico ed è di un DJ rumeno che si fa chiamare DJ Gosha.

0: Erano i Medusa qua su M2O, ma sai che mi è venuta una gran voglia, ma una gran voglia del sound del DJ Time. E va di lusso, perché abbiamo pronto un estratto della puntata che andrà in onda questa sera di DJ Time in the Mix. Potete ascoltarla su M2O tutte le sere a mezzanotte, 20 minuti con il Molly, 20 con Fargetta e 20 con Prezioso.
1: Ho detto che è una pillola?
0: Eccola.
2: M2O.

0: da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

Baby, let me be in your arms. Titolo della canzone di Sonny Fodera, come lo chiamano gli inglesi, come dovremmo chiamarlo, scusa. Abita a Londra, è vero che lui è australiano e probabilmente anche in Australia tra l'altro lo chiamano Sonny Fodera. Cosa dovremmo mai inventarci? Piuttosto 342-654-3210, il nostro solito numero, sapete che potete usarlo per qualunque cosa, ma a un certo punto entro le 5 vi servirà per giocare con Play With Us, che si vince il nostro nuovo cappellino in edizione limitata. La canzone con cui giocare è quella di Calvin.

quanti ricordi con questa. 1993, Jamel Mar and Mark Spoon dalla Germania. Mi ricordo tutto qua. E cioè Jamel Spoon, Riding the Night, M2 Oldie.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Brilloso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituire.

0: seguirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: metto all'ombra. Ma figurati a quest'ora poi.
1: Eugel, Moving to the Sun, il titolo della sua canzone, appena ascoltata su M2O poco prima delle 4 di oggi, martedì pomeriggio. Quando, sai che non sapevo di questa cosa? Che riguarda direttamente tutti gli elettricisti all'ascolto, proprio in generale tutti noi italiani e gli storici, perché è più una questione storica e di riconoscimento appunto di quel tipo che non una questione di elettricità. E innanzitutto perché parlo di elettricisti? Perché c'è un piano, si sta lavorando per far sì che i volt, l'unità di misura dell'elettricità, non sia più chiamata volt, bensì volta, in onore del signore di Como, Alessandro Volta, che ha fatto tutte le scoperte relative appunto a quelli che adesso chiamiamo volt, perché è un'anomalia che esiste solo in Italia, e te pareva. Allora, Hertz porta il nome dello scopritore, i watt portano il nome dello scopritore, Newton, Ampere e via tutti gli altri esempi. Invece volt storpia il cognome di Alessandro Volta. Ci stanno lavorando. Allora, l'idea è di cominciare a chiamare i volt volta qui in Italia e poi far sì che l'unità di misura diventi la stessa in tutto il mondo. Non sarà facile, mi sono letto tutta la trafila, ve la risparmio perché è un mondo burocratico veramente complesso. Bisognerà passare come primo step dalla grande conferenza generale di Parigi a ottobre. E casomai prima di Natale ci riaggiorniamo, ok?

0: no, non parlarmi. Don't talk to me, per carità.
1: Questo caldo, non voglio sapere niente.
0: NFI, quella che avete appena ascoltato qui su M2O. Ice.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: M2O, M2O, M2O.
4: Per fortuna che c'è la musica di M2O.
3: Ma scusa, ma tu vuoi dirmi che si sono già fatte le 4?

0: Posa and the Adventures of Stevie V.
1: I want your money.
0: Hai capito? Posa che ha ripreso questa famosa canzone di un po' di anni fa e che noi abbiamo riascoltato qui su M2O. Già a suo tempo ce l'eravamo goduta proprio per mesi e mesi e mesi. E ogni tanto è bello riascoltarla. Ciao a tutti, da Ilario, qui dalle 2 alle 5, anche oggi di martedì pomeriggio, esattamente come ogni giorno, adesso con una canzone nuova. Stiamo ascoltando da qualche giorno e abbiamo imparato a conoscerla. È Wanna.
2: M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ma era la canzone di Calvin Harris, Satisfy.
3: Bisogna vedere, se sei Satisfy. Allora, se non hai mandato il messaggio che non hai fatto in tempo, che per ora sei ancora in tempo, quindi vai 342-654-3210. Se fai in tempo e riesci a mandare il messaggio e vieni scelto, ok, Satisfy. Se non lo hai mandato, vabbè, indifferente, ci provi la prossima volta. Per tutti gli altri, forse un po' meno. C'è la possibilità di riprovarci sicuramente molte altre volte oggi. Regaliamo il cappellino in limited edition Dance With Us di M2O più la mini bag per mettere le cose piccole quando andate in giro. E la vincitrice stavolta è Stefania di Milano.

0: never. Never, never proprio, Kings and Bob Sinclair, Never, Never Knew Love Like This Before. Canzone che abbiamo riascoltato qui su M2O con Ilario qua fino alle 5. Ancora ciao a tutti. Ah, vi ridò il numero, perché qualcuno se l'è perso prima. Voleva giocare con Preguidase, non ce l'aveva. Guarda, lo dico sempre, va memorizzato. Memorizzalo. 342-654-3210.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Inizio conto alla rovescia.
5: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
6: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Ufficio Cose Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

guarda, secondo me è una delle più belle scoperte degli ultimi due anni. Loro è un po' di più che fanno musica, cioè che hanno iniziato quando noi ce ne siamo accorti. Come al solito, ci vuole un po' di tempo affinché il grande pubblico si accorga di te. Ma loro non ci hanno messo poi nemmeno troppo. E li stiamo ascoltando ormai da mesi con Talk to You. E c'è già in giro anche la canzone nuova che ci piace parecchio, Like It. Sono stati anche alla numero uno della M2O Chart. Appena ascoltati, praticamente alle 4:30, quando invece siamo pronti ad andare indietro di qualche anno. Lo facciamo con Lunitz e Michael Marshall.

oggi pomeriggio alle 4:30. Anno 1995.

0: solo hit nel weekend di M2O. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!

Cattive abitudini, Mace, Salmo e Cola Pesce, per la prima volta tutti e tre insieme dentro la stessa canzone, una gran bella canzone, soprattutto che ti rincuora. Allora, quante cattive abitudini hai? Che sai di avere, eh? Perché poi tutti abbiamo le cattive abitudini che non sappiamo ancora di avere, di cui non abbiamo contezza, che le scopriremo crescendo, diventando più grandi, magari qualcuno ce le farà notare. Ecco, quelle cattive abitudini lì, secondo questa canzone, che non si può non condividere, ok, sono cattive abitudini, quindi per definizione sarebbe meglio correggerle. Però in fondo sono anche quelle che ti identificano e in cui ti riconosci. Poi certo, dipende da cattiva abitudine a cattiva abitudine.

0: Cioè finita, proprio finita la canzone dei Jungle. Mi rincuora solo il fatto che fra poco inizierà una nuova puntata di Albertino Everyday. Se no era da rimettere questa, eh. La riascolteremo, fidati. The Wave, ci salutiamo così. A domani alle 2 qui su M2O. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
5: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Sull'app canale 715. Digitale terrestre.
0: Grazie Ilario, da tutti! Pronti? Prontissimi? Sono le 5, M2.

0: ultimamente l'hanno rifatta, però questa è, diciamo, l'originale del 2003. Sono passati veramente un bel po'. Quanti anni sono passati?
1: 23, Albe.
0: 3 punti per Shorty.
2: Eccomi ragazzi, ho messo la cuffia adesso.
0: No, avevi già la cuffia.
2: Cosa? No,
0: non hai fatto il conto. Non prendi un punto. Martin Solveig, Salif Keita, era Madan.
3: Albertino Everyday. Sponsored by Old Wild West, stile western, gusto unico. Scarica l'app e scopri tanti squisiti vantaggi.
0: IPIA, IPIO.

0: 16 giugno. Eccoci qua, buon pomeriggio. Come sempre fino alle 19 Albertino Everyday su M2O. Ve lo state chiedendo in molti, come mai? Benissimo,
1: me la ricordo.
0: Infatti, beh, allora questa era la sigla, adesso io entro, ok? Luce, luce, luce, strobo, strobo, fumo, fumo. Ok, calatemi pure dall'alto.
1: Bello, oggi sei a petto nudo, bello, bello, bello, bello, bello,
0: bello. Ciao, sono Albertino, ecco, sono atterrato in questo momento nel nostro bellissimo studio all'interno del Palazzo della Radio di Via Massena 2, Milano, Italy, secondo piano in fondo, in fondo, in fondo, a sinistra, The Cave Studio. Ma Mario?
1: È di fianco a te sempre, Alberto. Oggi no.
0: Oggi devo dire io.
1: No, devo dire io invece.
0: No, oggi devo dire
1: una,
0: io.
1: Una camicia.
0: Questa t-shirt color salvia, ma come mai? Non lo sapevi.
1: Ho
0: non
1: sbagliato ti... colore in lavatrice.
0: Secondo me sì. Ha tutta l'aria di essere un lavaggio sbagliato con la camicia lì. E il pantalone militare, eh?
1: Esatto, sai che ormai fa caldo, quindi pantalone corto e via. Tutti.
0: Benissimo, col polpaccio da calciatore di Fargetta. Che tanto normale. Piace alle sue fans.
1: Il polpaccio!
0: Il polpaccio. Ale Lippi.
2: Buon pomeriggio.
0: C'è Gabbiani.
2: C'è Gabbiani. Come va? Tutto bene?
1: Dai Alberto, fai il commento della camicia. Vai.
2: No, dai.
0: Non dico più niente perché poi ho scoperto che è un po' permaloso. Chiama sua mamma a casa.
2: Commenta.
0: Alle 7 chiama sua mamma e dice: mamma, sai che mi hanno scherzato.
2: No, lei mi dice: fanno molto bene.
0: E appunto, io con la Sandra sono complice.
2: Commenta.
0: Ma non ho niente da dire su quella camicia.
1: Scusa, Shorty ha appena detto che sembra un pigiama.
0: Sì, ma non è brutta. L'ho visto vestito molto peggio. Ma spesso anche Shorty.
3: Oh Albe,
0: io e te dobbiamo parlare alle 7, eh?
3: Quando vuoi,
0: mi raccomando,
3: con pigiama o senza,
0: non fare lo spiritoso. Da che pulpito.
3: Vabbè, io non
0: guarda come sei vestito.
3: Però non mi metto il pigiama.
0: Come sei vestito?
3: Sono vestito con una t-shirt bianca, un pantaloncino jeans corto e un paio di Vans.
0: Pensi di questo è un posto di lavoro, non siamo mica al parco a giocare a skate.
2: È la scritta della maglia che
0: cosa c'è scritto sulla maglia?
3: Shorty kebab.
0: Una
3: linea di...
1: tu lo sai come si alimenta lui, no?
0: Sì, lo so come si alimenta. Sì, sì, c'è la Ginger. Certo.

0: Abito lungo.
1: Sì, alla marinara. Abito lungo e tacco 12.
0: Manco
1: per voi.
0: Fosse l'ultima serata di Sanremo, invece siamo qui a giugno in questa città che con questo cemento che emana un calore fortissimo. In questa città pisciata e cagata dai cani, Milano. Buon pomeriggio a tutti.
2: Esatto, che poi fomento.

0: fumo, quell'odore con il caldo, no? Sì, sì, come si dice? Si
1: complimenti,
0: evapora, no?
1: Complimenti,
0: cemento.
1: Amici a quattro zampe. Ginger!
2: Sì, vi saluta Achille, eh?
1: Achille?
2: Achille Lauro, vi saluta.
1: Ah, ho capito, Achille.
3: Ciao, sì, perché ieri è andata al concerto.
2: Sì, sì, sì, ero sotto palco, mi ha detto ciao Ginger, grazie di essere venuta. Io niente, Achille, figurati.
1: Sei stata contenta?
2: Piacere, molto.
1: Sei rimasta contenta?
2: Molto, molto.
3: Scusa, Ginger, non hai un frammento video di questo momento particolare, no?
2: Sì, certo.
1: Sì, quando lui saluta lei?
3: Sì, esatto.
2: Ah, di quando mi saluta? No, non ho fatto in tempo, Mario. Non ho fatto in tempo a riprenderlo.
1: Okay, è stata una sorpresa.
2: È stata una sorpresa.
1: Hai sfilato?
2: Ho sfilato, ho fatto anch'io una sfilata.
1: Brava.
2: E bello. Tutto
1: brava,
2: molto bello.
1: Brava. Vai a tutti i concerti o selezioni?
2: No, adesso basta. Per un po' basta.
1: Ti sei fatta Eros e Achille, adesso basta.
2: Adesso va. Anche Ferro un po', eh.
1: Ah, è vero, anche Ferro.
2: Eh sì.
1: Vedi?
0: Che ha tripletta, eh?
1: Sì. Se... Vabbè,
0: bene.
1: No, no, beh, tutti artisti importanti che meritano di essere guardati.
3: Quindi, no, cosa? Noi siamo tranquilli.
1: Cos'hai da guardare?
3: Sei andato a vedere Ramazzotti, giusto?
1: A posto.
3: È vero.
1: Allora io partirei segnalando al pubblico gentile di M2O che anche oggi, come ieri, regaleremo The Snapback. Che cos'è?
3: Allora,
1: chiedimi,
3: tu,
1: che cos'è?
3: Tu che cos'è?
1: Che cos'è?
3: Che cos'è?
1: È un cappellino in limited edition con la scritta in rilievo Dance with us più mini bag. Quindi doppio regalo per un ascoltatore di M2O, perché noi gli ascoltatori li vogliamo bene.
3: Giusto.
1: E li trattiamo bene.
3: Giusto.
1: E abbiamo dei gadgets, che sono dei gadgets pazzeschi.
3: Giusto.
1: Tu come mai stai zitto, asciugone?
0: No, vi stavo ascoltando.
3: Giusto.
1: Non è niente
0: una volta
1: da dire.
0: Che no, tante cose, ma non mi fate parlare.
3: Giusto.
0: Quante volte mi te stai zitto?
1: Sei come i bambini, quando stai zitto penso che tu sia malato ormai.
0: Sì, lo sai che
3: giusto.
0: Lo sai che è sempre stato un problema per me.
3: Giusto.
0: Quando non parlo per qualche minuto mi dicono sempre:
1: sei malato?
0: Cos'hai?
1: Giusto.
0: Cos'hai? Sì. Ma volete che inizi a parlare?
1: No,
3: sei
1: giusto. Pure zitto. Cosa? Zitto.
3: Giusto.
1: Vado con la musica?
3: Giusto.
1: Vai. Vado.
3: Vai, saluta al tavolo, vai!
1: Un saluto al tavolo!
3: Al tavolo!
1: Ma non so di chi è il tavolo oggi. Alessio, One Republic per cominciare. In Your Eyes.
4: Every

0: anche zio, ho tirato fuori le tastiere delle DM di 15 anni fa adesso. Ce l'aveva lì, ce l'aveva nel cassetto.
1: E sono lì ferme.
0: E non usciva.

0: cioè, ce ne sono due o tre come lui, c'è Max Martin, c'è Ryan Tedder, insomma è un fenomeno questo Ryan Tedder dei One Republic. Quando non canta, quando non scrive per sé, scrive per altri artisti. Fammi qualche nome, Ash. Per chi scrive Ryan Tedder?
1: Adesso non, no.
0: Adesso che lo voglio sapere. Se tu mi rispondi adesso non mi viene in mente, è adesso che te lo volevo sapere. Lo volevo saputo
1: Katy,
0: adesso.
1: Katy Perry, no? Quello è Max Martin.
0: Katy Perry, quello è Max Martin.
2: Adesso andiamo a cercare qualcosa.
3: L'ufficio si sta già muovendo.
0: Ah, l'ufficio si sta muovendo.
2: Sì.
0: Vabbè, io ho pazienza, posso aspettare.
4: Allora, Alb ha scritto per Paul McCartney, Madonna, Lady Gaga, Tate McRae, U2, Adele, Ariana Grande, Ellie Goldie, Blackpink, Beyoncé, e va avanti per un altro paio di...
0: 6 punti per Shorty, che è l'unico che mi ha dato delle risposte. Bravissimo.
2: Per forza, c'è davanti il computer.
0: Vabbè, intanto si è sbattuto. Si è sbattuto.
5: Io ci ho provato, ma non sapevo neanche come si scriveva.
0: Ryan Tedder, no, ma lui è un autore pazzesco, eh? È uno che sta proprio bene, cioè si è sistemato. Era In Your Eyes la canzone, è una canzone che comunque ha delle sonorità un po', secondo me, se posso permettermi.
2: No, dillo, abbiamo detto a microfoni spenti.
0: Un po' vecchio.
1: Old school, sì.
0: È un po' EDM. Alessio, torna a casa Alessio. Benissimo, però è giusto, perché è il nostro dovere anche, come dire, informare, no?
2: Sì,
0: no?
2: Giusto. Però è bella la canzone, dai.
0: Ma Mario?
2: Sono qua, sto ascoltando.
0: Ma che bella, attento. Lo stai dicendo tu, che bella. Ognuno ha i suoi gusti. No, non è brutta, eh.
2: No, certo.
0: È carina,
2: sì.
0: Quindi recensione? Dai, scrivi la recensione, dai.
1: Dipende, ma Mario ha provato.
0: Tu che sei autore.
1: Mario ha provato.
0: Scrivi, Mario ha approvato.
1: Mario ha approvato.
0: Vabbè, Mario ha approvato.
1: Secondo il DJ produttore italiano Mario Fargetta, il disco di Alessio con One Republic, nonostante le sonorità vintage classico, lo studio EDM, rappresenta comunque un buon risultato di produzione.
0: Vabbè, adesso basta, stai zitto.
2: Esatto, cambiamo.
1: Voto 4 su 5.
0: Hai stancato.
1: Secondo il DJ Albertino, invece.
0: Dai, basta. Allora, la canzone si intitola In Your Eyes, che non vuol dire ignorante, ma vuol dire nei tuoi occhi. Che colore hai gli occhi, Mario?
2: Io non capisco, ogni tanto azzurri e poi più o meno verdi. Sì, non dipende dal colore.
1: Dipende dalle droghe che...
2: No,
0: Mario, figurati. Droga, Mario, non sai neanche che cos'è.
2: Esatto, comunque io ho sempre gli occhi chiari, in ogni caso, sempre.
0: Quindi azzurri o verdi?
2: Azzurri, verdi, ogni tanto
0: azzurri,
2: c'è
0: verdi. Tu, Alessandro?
1: Verdi.
0: Tu verdi, ok? Tu, Sho?
4: E anche io verde.
0: Ma però c'è un'altra media, un'altra percentuale.
1: Qua, in questo palazzo,
5: Io marron.
0: Marron glacé?
5: Marron, sì.
0: Anch'io marron?
5: Marron.
0: Però cosa dice la statistica mondiale, Alessandro?
1: Che gli occhi marroni sono i più diffusi del mondo. Il 70-80% della popolazione ha gli occhi marroni. Mentre gli occhi verdi sono i meno diffusi del mondo, soltanto il 2%
0: sono tutti in questa stanza,
1: della popolazione mondiale.
0: Sono tutti in questa stanza.
1: Sì, quindi rappresentiamo i due estremi, no? Diciamo.
0: Poi ci abbiamo gli azzurri, 8-10%.
1: Però i marroni, come vedete, sono gli occhi.
0: I grigi?
1: Meno dell'1%, sono molto rari gli occhi grigi.
0: Vi ricordate David Bowie che aveva un occhio marrone e un occhio verde?
1: Sì.
0: Pazzesco.
2: C'erano già le lenti.
0: No, era naturale.
5: Anche una nostra collega ce l'ha così.
0: Chi è?
5: La nostra collega delle news, la Marta Brambilla Pisoni, ha un occhio di un colore e un occhio di un altro.
0: Ah. E quindi quando, come fa a riconoscere il telefono? Con quale occhio lo riconosce?
1: No. Nella carta d'identità. Occhi azzurri.
0: Marverdi.
1: Sì.
0: E come lo sblocca il telefono?
5: Con la faccia. Con la faccia. Non lo so.
1: Gli occhi sono
0: la faccia. Gli occhi non sono.
1: Gli occhi, la forma degli occhi, gli occhi sono la parte più importante. Però diciamo che il telefonino, soprattutto quelli più moderni, guardano un po' tutto il viso. Però gli occhi sono una parte molto importante per sbloccare i telefonini oggi.
2: No, però bisognerebbe fare la prova chiudendo gli occhi e vedere se si sblocca. Perché questo è vero.
0: Chi?
1: Proviamo.
0: No.
1: Vai.
0: Ma sai che a volte chi porta gli occhiali, per esempio, deve fare la configurazione con l'occhiale.
3: Proviamo, io adesso chiudo gli occhi, no?
0: Sì.
3: Si è sboccato?
0: No.
3: Vedi?
0: Sì, si è sbloccato.
3: Sei sbloccato?
0: Sì. Ma il tuo è finto.
1: No, il mio è l'ultimo modello.
0: È l'ultimo modello? Ti hanno detto così?
1: È l'ultimo.
0: Ti hanno fottuto, sai.
1: È l'ultimo modello.
0: Vabbè.
1: Perché riconosce il viso l'ultimo modello, non solo gli occhi.
0: Scusa, devo fare una domanda ai miei ascoltatori.
2: Sì. Giusto.
0: E voi? Di che colore avete gli occhi?
1: Oh, vabbè.
0: Ma sì, no, dai, così dai, per familiarizzare.
6: M2O. M2O. Più musica. M2O. Barbra Streisand.

0: Yo. That's her, il titolo della canzone. Più musica con M2O. Sono le 5:22 e noi siamo qui fino alle 19. Buon pomeriggio, buon rientro, buon ritorno per tutti coloro che si fossero sintonizzati in questo momento. E se fossero sintonizzati invece da stamattina, allora noi cosa siamo? Ancora meglio, allora grazie.
1: Giusto.
0: Ginger.
2: Sì, abbiamo tanti ascoltatori con gli occhi verdi, con gli occhi azzurri, con gli occhi bellissimi, perché ha mandato anche tante foto.
0: Ma mediamente qual è la percentuale, diciamo?
2: Beh, la percentuale, gli occhi marroni non mi hanno scritto molto, però hanno scritto con gli occhi cerulei e cambiano a seconda del tempo anche.
0: Vedo che ci sono anche alcuni ascoltatori che hanno l'occhio blu, verde, destro e verde, blu, giallo, marrone.
1: Sai, tende a scrivere chi è speciale, secondo me, no?
2: Sì.
1: Sì, uno che ha gli occhi marrone, magari no. Non ci tiene a fartelo sapere. Uno che ha gli
0: occhi. Perché no? Io ho l'occhio marrone, ci tengo a farvelo sapere.
1: No, uno che ha gli occhi diversi, magari si sente più speciale, no?
0: Pensa che mio fratello e mia sorella hanno gli occhi azzurri, tutti e due.
2: Anche mia sorella ha gli occhi verdi. E io no.
0: Che bel discorso da bar.
1: Ah, no, sì,
0: volete
1: no,
0: un gin tonic o
1: no,
0: qualcosa?
1: Siete no. Voi che avete iniziato questo discorso.
0: No, ha iniziato One Republic, perché ha fatto una canzone intitolata In Your Eyes. Siamo partiti dagli occhi di One Republic. Se volete lo possiamo chiudere qua.
3: Ma chiudiamolo,
1: sì, anche secondo me.
0: Martedì 16 giugno, oggi ci sono delle partite dei mondiali previste.
1: Ce n'è un sacco oggi.
0: Oh ragazzi, voi ieri sera mi avete detto la Spagna è super favorita contro il Capo Verde, invece è Capo de Cazzo.
1: Sì.
0: Mario, che parole mi hai scritto sul biglietto da dire? Tu l'hai scritto, di questa battuta.
3: L'hai
0: qua.
3: Letta al contrario, Alberto, non era quello.
0: Ah, non era Capo de Cazzo, no, era Capo Verde. E quindi come la mettiamo?
1: Quindi un punto, ce ne sono altre tre, si va avanti. Altre due partite, andremo avanti.
4: Guarda, le squadre titolate, quelle da cui ci si aspetta una partita incredibile, all'esordio fanno sempre un po' fatica. Poi piano piano si sciolgono.
0: Questa è la voce di Fargetta quando parla di calcio. Avete notato che cambia completamente?
1: Io lo adoro.
0: Questa è la voce che usi quando ti intervistano Radio Sportiva, giusto?
4: Esatto. Mi hanno anche chiamato da Radio. Bianconera.
1: Non si ricorda neanche più della sua squadra del cuore.
4: E stamattina
1: ormai
4: non sono riuscito a rispondere. Pensa, è incredibile.
0: Quindi sei considerato un opinionista.
1: L'opinionista addormentato. Una nuova rubrica.
0: Va bene, ok. Allora, stasera cosa c'è?
1: Ce n'è ben quattro stanotte.
2: Francia Senegal. Alle 21.
0: Poi alle 21?
2: Sì.
1: A mezzanotte Iraq-Norvegia.
0: Francia-Senegal la guardo.
1: Alle 3 di notte Argentina-Algeria. E alle 6 del mattino un interessantissimo Austria-Giordania.
0: Alle 6 del mattino?
1: Alle 6 del mattino.
3: Ma tu ti svegli due ore dopo, più o meno.
0: No, io alle 6 ascolto Walter Pizzulli, esatto. Non posso. Sponsored by. Sta finendo la scuola, c'è un motivo in più per festeggiare. Da Old Wild West potete assaporare l'atmosfera del vecchio West con un menù adatto ai gusti di tutti, grandi e piccoli. Potete scegliere tra deliziosi hamburger, carni alla griglia, menù per i bambini e per non farvi mancare nulla, anche una selezione di piatti vegetariani. I ristoranti Old Wild West vi aspettano tutti i giorni a pranzo e a cena. Scaricate l'app di Old Wild West. Registratevi e scoprite come ottenere gustosi premi.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, macchina per caffè Magnifica Start Latte De'Longhi, tua a soli 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazione.

0: negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Businessman. Questa canzone si chiama Businessman e ha delle sonorità dance, perché c'è tanta voglia di dance nel mondo, e direi quasi acid house come sono, vero?
1: Bella questa base, vuoi un bicchiere di...
0: No, non voglio niente da te. Erano i Dito nella piaga, si chiama così, cerco su Google Dito nella piaga.
1: Sì.
0: Quanti sono i Dito nella piaga?
2: È un modo di dire, no? Mettere il dito nella piaga.
0: Quindi... Ah, un modo di dire?
2: Eh sì, un modo di dire.
0: Non
2: sì,
0: è il nome del gruppo?
2: È il nome di lei, della ragazza che canta, brava.
0: Col gruppo?
2: No, lei è Dito nella piaga, è lei.
0: Lei è un dito nella piaga.
2: Lei è Dito nella piaga. Lei. Dito nella piaga è
0: allora
2: lei.
0: Allora cerco su Google.
2: Sì.
0: Dito nella piaga.
2: È un modo di dire, no? Quando uno ha
0: Businessman.
2: Un... È il titolo della canzone.
0: Chi è che sarebbe businessman?
1: È un uomo che fa business.
0: Ah, cerco su Google.
1: Google, sì.
0: Businessman.
1: Business.
0: Business.
1: Businessman.
0: Business.
1: Sì, vai.
0: Perché mi guardate brutti, voi tre? Barra 4.
2: Perché fai delle domande un po'.
0: Vabbè,
2: strane.
0: Ognuno. Tu qual è l'ultima domanda che hai fatto?
2: Aspetta, guardo, aspetta, guardo.
0: Ma ce l'hai in memoria?
2: Sì, certo. Come si prepara il drink il Paloma?
0: Che schifo.
2: Che è un drink a base di tequila.
0: Ti devi vergognare.
2: Pompelmo, succo di lime.
0: Ti devi vergognare.
2: Ghiaccio, buonissimo, lo consiglio a tutti.
0: Cronologia. Vediamo l'ultima domanda.
2: No, ma non fate.
0: Tu, Mario, che cosa hai chiesto a Google?
2: No. Non barare, eh.
1: No, è proprio sono andato a cercare.
2: Vai.
0: Che ride?
1: Come si condisce la scalora bollita?
2: La
0: scalora,
1: non la scarola.
0: Scarola. Buona. Scalo. Devi mettere anche delle olive, Mario.
1: Esatto.
0: È vero, c'è scritto.
1: Del limone, olive, olio.
0: I love scarola. Marco Scarola, buono, famoso DJ
2: che
0: House.
2: Tutto vegetariano.
0: Che saluto, tra l'altro. Shorty, cosa hai chiesto?
3: Io ho cercato le partite di oggi del mondiale.
0: Ah, vedi?
3: L'ultima roba stamattina.
0: Io meteo Novi Ligure. Voi non guardate mai il meteo?
2: Certo.
1: Scusa, chiediamolo all'unica donna che c'è con
2: piccola
1: noi.
2: Piccola parentesi, è uscito un libro che racconta proprio le ricerche di Google mondiali. E
0: cosa
2: il
0: dice?
2: Che il meteo è al primo posto nel mondo.
0: Vedi?
2: Tant'è che è molto simpatico questo aneddoto. Gli analisti del web usano il meteo come punto di riferimento. Quando un argomento supera il meteo, vuol dire che ha spaccato veramente.
0: Pensa.
2: Il meteo è proprio il punto di riferimento dell'hype social, quindi...
0: Ginger, tu cosa hai cercato?
4: Adesso stavo guardando Sardegna Costa Rei. perché devo andare in vacanza.
0: Hai capito? Era giusto... E voi?
2: Se appena ti metti in posizione parte
0: sì,
2: la
0: sì,
2: base.
0: Sì, sì,
2: ah.
0: Sì, appena allargo le gambe come Ronaldo quando segnava.
2: Segna
0: ancora.
2: Segna, in Arabia Saudita.
0: Quando segna.
1: No, allarga le gambe quando sta per battere una punizione.
2: Ha vinto il campionato.
0: Anche quando segna, che fa quel gesto lì, no?
2: Sì.
0: E voi? Cosa avete cercato su Google? Qual è l'ultima cosa che avete cercato? Vale anche un altro motore di ricerca?
2: Sì, dai.
0: Sì, dai, sì, qualsiasi. Dai.
2: Se sei avanti e sei moderno...
0: Chrome?
2: Sì. No, Chrome non è...
0: È il fratello.
2: No, è
0: il cugino di Google.
2: È la casa di Google.
1: Ma quella come si chiama? Cepato?
0: Yayu.
2: No,
0: se
2: sei un tipo moderno usi ChatGPT per aiutarti, no?
0: Levati di mezzo che sto parlando. Hai visto? Basta, Mario. Dai!

messaggi al 342-6543210 sulle ultime vostre ricerche di Google, poi ne parliamo. Nel frattempo abbiamo risentito con molto piacere questo Emmett Wald dal 1991 CNC Music Factory a Deep Love.

0: Beh, l'ha detto un sacco di volte, c'è bisogno che io lo dica il titolo di questa canzone. Lo dico perché sono Albertino. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto immediatamente.
0: Sono qua apposta, se non dici i titoli, cosa sei venuto a

0: fare.
1: Hai ragione.
0: Ma ti devi vergognare. Sei andato in radio e non hai detto neanche un titolo.
1: No, no, no, fino adesso l'hai detto tutti.
0: Era New Religion di... Non hai detto neanche il nome del cantante.
1: Di New Religion, di chi? Di chi?
0: Era Bebe Rexha insieme a Faithless. La canzone, l'originale, è importante, no?
1: Uff, l'abbiamo messa 7 miliardi di volte.
0: E eravamo rimasti a... Cosa avete cercato l'ultima volta su Google, giusto?
2: Giusto.
0: E gli ascoltatori hanno aderito a questa nostra interazione scrivendo dei messaggi o mandando degli audio. Per mandare degli audio devi tenere premuto a destra, sotto, e dire... Per dire, no?
1: Sì.
0: Per mandare un text basta scrivere.
2: Benvenuti sempre nel mondo.
1: Sempre se si sblocca il telefono guardandolo.
0: Se non si sblocca non è tuo.
2: Ma tante volte qualche alieno ci stesse ascoltando, magari che è appena arrivato sulla Terra.
0: Li salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. Alieni.
3: Ciao.
0: Felix. Allora, questo ascoltatore, l'ultima ricerca che ha fatto è Felix bustine gelatina ingredienti. Sì. Evidentemente aveva le bustine di Felix, che non so cos'è.
4: Ed è per il gatto.
0: Ah, ecco, e voleva sapere quali fossero gli ingredienti. Andrea invece, ultima ricerca, Sabrina Salerno.
2: E non vogliamo sapere altri dettagli di questa ricerca.
0: Che bello.
2: Va bene, Andrea?
0: In che senso? Ma vai sul suo Instagram.
2: No,
0: Sabrina mette un sacco di foto,
2: però
0: è sempre bellissimo.
2: Non vogliamo sapere altro.
0: Vabbè. Fabio ha cercato calcio mercato Inter. Poi Monica, sei un po',
1: Cosa ha detto?
2: Un po' ingenuotta.
0: Un pochino.
1: Cioè?
0: Come chiamare un taxi a San Siro? Come in qualsiasi altra via, Monica.
1: No, esci fuori, taxi! Taxi!
0: Non è difficile. Però, vabbè, questi sono solo alcuni dei messaggi. Guarda, non mi si sta sbloccando il telefono, sto scherzando.
5: Alba, io ho cercato qual è l'ufficio postale meno affollato della mia zona. Alta Valseriana.
2: Ma non ti... ricerca interessante.
0: Ma meno affollato non te lo dirà. Te lo dice?
2: No, Google ti dice anche luoghi più affollati.
0: Affollato
2: sì,
0: in questo momento?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, vedi?
2: Sì, sì.
3: Ah, Antonio da Busnago.
0: Chi è?
3: L'ultima ricerca che ho fatto su Google è la parola Umarell. Ah. Perché io, conoscendo l'origine, che è bolognese, ho scommesso con i miei colleghi che dicevano che è milanese. E quindi alla fine ho vinto io due spritz.
0: Sai che avrei perso anch'io perché pensavo fosse milanese come parola.
2: Bologna.
0: E invece Bologna.
2: Bologna, sì.
6: Bro. Ciao ragazzi, Matteo Dalissone. La mia ultima ricerca. Perché il piantone dell'ammortizzatore della macchina fa rumore anche se l'ho messo nuovo?
2: Sì.
6: Porca di quella miseria.
2: Ciao
6: ragazzi, buona giornata. Yuhu!
0: Però mi sento di dire che questa è più una domanda da chat GPT.
2: Infatti sicuramente la messa
0: più però, che di Google.
2: Però se scrivi su Google queste domande, Google si collega automaticamente alla sua intelligenza artificiale e ti dà la risposta anche a questa.
7: Ragazzi, buonasera, Enzo da Cosenza, camionista. Io ho controllato le chiusure autostradali in programma per questa notte sulla A14.
0: Cioè ovunque.
2: Guarda, la prossima
7: piacere
2: volta.
7: Piacere ascoltarvi sempre. Ciao.
0: Allora, io mi soffermerei su questo messaggio.
2: Abbiamo qua il maggiore esperto.
1: Attenzione,
2: di chiusure.
1: C'è un velo di polemica.
0: Abbiamo questa notte chiusura in Pruneta, chiusura Bologna Casalecchio, chiusura Melegnano,
2: 4.
0: Chiusura Viale Certosa.
1: Scusa, perché
0: sono tornato alle 6,
1: Quindi eri in giro stanotte.
0: Scusa,
1: la domanda è custe specifici in giro? Tutta la notte, sette sere tre fa cos'è?
0: Scusa Mario, non ti avevo avvisato.
8: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
8: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus. The space to be.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Rispondi al quiz

0: Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!

0: ci ha abituati da tantissimi anni alla musica dance, perché vi ricorderete anche i suoi primi successi, Into the Groove, te lo ricordi Mario?
1: Come no.
0: Poi Holiday, quanti ne ha fatti che abbiamo anche ballato?
2: Ma... Like a Prayer.
0: Like a Virgin.
1: Like a Virgin, giusto?
2: Like a Virgin.
0: O Like a Prayer. Tutte e due ha fatto.
2: Like a Prayer.
0: Tutte e
2: like
0: due.
2: E anche Like a Virgin.
0: E Like a Virgin.
2: Tutte e due.
1: La paloma blanca dell'amore l'ha fatta lei.
0: No, l'ha fatta lei.
2: Beh, è tutto l'album.
0: Quindi, quando è uscito questo brano insieme a Sabrina Carpenter, noi siamo rimasti un po' così, no? Un po'.
1: Basiti.
0: Eravamo un po' scettici.
3: Adesso, basiti. No, basiti no,
2: vai. Io basita.
0: Basita
2: proprio.
0: E comunque, invece, poi ascoltandolo spesso il brano, devo dire che è molto. Come lo definiresti tu, Shorty?
2: Early House.
0: 3 punti per Shorty, bravissimo.
1: Ma allora, ogni volta che parla 3 punti, non ho capito.
0: Sei bravo.
1: Questa è la
0: se
1: cosa.
0: È bravo, non è colpa mia. Se tu sei meno bravo.
1: Cioè, no, questo non è vero.
2: Tra i produttori della canzone c'è anche Kevin Saunderson,
0: che è uno.
2: Also known as Inner City. Good
1: Life.
2: Questa
1: la sappiamo.
0: Sì.
2: Degli appassionati di musica un po'.
0: Traduco le parole incomprensibili di Ale Lippi, che il produttore, tra i produttori c'è uno che ha fatto delle produzioni house importanti all'inizio. Early House vuol dire gli inizi della musica house. Bene, eravamo rimasti però, che cosa cercate su Google, se vogliamo fare, visto che siamo un po' in ritardo, Ginger.
4: Sì, gli ultimi messaggi non si possono molto mandare in onda.
2: Potete immaginare un po' quali siano i contenuti, no, delle ricerche su Google.
0: Ah sì?
4: Ci sono anche quelle, sì, Milfoni da urlo, Enzo.
1: Cosa?
2: Chi?
4: Enzo. Cerca Milfone da urlo.
2: Scusa, no, aspetta. Mario, cerca.
0: Aspetta,
2: vediamo cosa
0: cerca anche tu.
2: Aspetta.
3: Fammi cercare Milfone
2: vediamo
3: da urlo.
4: No, dai, che poi ti vengono fuori tutti quegli algoritmi lì.
1: Milfone da.
2: Cosa? Sì, Milfone da urlo.
0: Vabbè, per favore, non dobbiamo divulgare questi messaggi. Fa vedere.
2: No, ma escono solo i link senza foto.
0: No, ok.
4: Dennis ha chiesto a Google come trovare una ragazza.
0: Addirittura?
4: Sì.
0: Vabbè, no, era giusto per sapere qual è l'ultima ricerca che hanno fatto i nostri ascoltatori.
2: Sì.
0: Grazie per tutti.
2: Però
0: i vostri messaggi.
2: Il meteo rimane imbattibile.
0: Poi qual è la classifica delle cose più richieste?
2: Si cerca molto in tutto il mondo il come riparare le cose. Cioè, come riparare la lampadina, come riparare, aggiungete voi quello che volete.
4: È arrivato anche questo, il vetro del cellulare.
2: Il come riparare dopo il meteo c'è quello. Poi ti do un piccolo dato che fa sorridere ma anche riflettere. Negli ultimi anni tutto ciò che è ricerca sui cani ha superato tutto ciò che è ricerca sui bambini. Il cibo per cane, come prendersi cura del cane, come lavare il cane, dove portare
0: il
2: cane.
0: E fin qui
2: dove
0: tutto
2: andare
0: normale.
2: In vacanza con il cane.
0: La cosa che non sapete è che sono i cani che stanno cercando da soli. Hai capito?
2: Esatto.
0: È incredibile, sono troppo intelligenti.
2: Quindi tutto il mondo animale ha sorpassato il mondo umano.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Perché i bambini si sa come si curano, giusto? Gli animali no.
0: Tu sei medico, sei pediatra.
1: Io ho avuto dei bambini e quindi so come si fa.
0: Sai come si cura, ti devi rivolgere dagli specialisti, non è che sai come si cura. Va bene, siamo vicini alle 6 e sento che stanno per arrivare le news, quindi io direi di andare con una canzone e poi le ultimissime notizie da M2O.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: dite piace. È piaciuto.
1: Ma incredibile, poi risponde immediatamente.
0: Ma pazzesco, eh?
1: Io non capisco.
2: Non è che hai due biglietti per Bad Bunny, Alberto?
0: Bad Bunny.
3: quelli sono abbastanza complicati.
0: Me li hanno già chiesti.
2: Lo so, per quello che te l'ho detto.
3: Sì, quelli sono complicati.
0: Pensa che li ho in tasca proprio giusto due che mi avanzano.
1: Che ti avanzano?
0: Sì, mi avanzano.
1: Dammi, mettiamo in vendita.
0: No, no, no.
1: Dividiamo.
3: E lui fa così,
1: Sì, sì.
3: Spesso al Morning Club, al Party Like a DJ.
4: Ma ce li hai veramente?
5: No, ci avevo creduto.
0: Certo, già. Shorty, per te sì.
4: Ah,
0: per
4: davvero?
0: Lui, per Mario no.
4: Magari.
0: Allora, siamo in possesso delle news perché sono già arrivate. Incredibile.
4: Veramente?
0: Beh, mi è arrivato. Ah no, non è arrivato. Adesso sono arrivate.
3: Arrivato. Sai come? Come che i biglietti di Bad Bunny.
0: E invece no. Grazie della linea, Felisandro, e dei biglietti di Bad Bunny anche. E li è andati loro alla redazione.
1: Ecco.
0: La prima notizia arriva da Roma. Ha fermato un uomo sul Frecciarossa in direzione Bologna con 140.000 euro in contanti. Si giustifica dicendo: li sto portando da un mio amico. Sta portando un suo amico.
1: Ma quant'è il tetto massimo per...
0: Penso non oltre i 10. Forse...
3: Sai che non lo so, questa è un'ottima...
0: Avevo letto 10 da qualche parte.
1: 5-10,
0: non lo so. Svizzera scambia i pedali durante una lezione con la scuola guida e sfonda l'intera vetrina di un negozio.
3: Però il, come si dice, il,
0: che bello,
3: l'istruttore avrebbe dovuto intervenire.
0: E invece era il telefono.
3: Dritti dentro la vetrina.
0: Era il telefono.
3: No, speriamo di no.
0: Torino esce per un aperitivo tranquillo in un locale del Valentino e si sveglia ore dopo senza più il PC e il portafogli. Si è addormentato?
3: Succede un po', finita un po'
0: succede.
3: Così.
0: Succede.
3: Sì.
1: Vabbè. Ma cosa succede? Lui ne sa qualcosa.
0: Ma che ne so, a me non è mai successo. Comunque, vabbè. Tra di voi che bevete gli aperitivi. Giappone. Cane segue l'auto di Google Street View e appare in oltre 1000 foto scattate per le strade.
4: Bravo.
3: Grande.
0: Si è fatto fotografare. Ha capito il trucco.

0: insoddisfatto del bottino, si mette a mangiare i cioccolatini.
1: Ma scusa, la domanda è: l'hanno arrestato?
0: Non lo so, Mario. Ti faccio sapere,
1: Va bene.
0: Napoli, atti osceni all'IKEA di Afragola, blitz della polizia locale, altre denunce nel parcheggio hot.
2: Evidentemente quel parcheggio era molto frequentato dalle coppie.
0: Tu sei mai stato nel parcheggio di Afragola, Mario?
1: No, lì no, ma in altri sì.
2: Allora, potremmo aprire questa...
1: Stiamo parlando di 30-40 anni
0: sì,
1: fa.
0: Sì, no, sì,
1: no, vabbè.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Ma non
0: sì.
1: mi fiderei
0: sì.
1: neanche.
0: A me mi hanno detto che ti hanno visto...
2: Scusate, chi non è stato in un parcheggio?
1: Esatto,
2: dai, su.
1: Esatto.
0: Beh, tanti anni fa
2: dai,
0: sì.
2: Dai.
0: L'ultima notizia, clamoroso sulla Palermo-Messina, 5 casellanti facevano la cresta sui pedaggi.
1: No.
0: Sì. Seguirà approfondimento.

0: il ritorno. L'andata invece è con Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, che salutiamo.
1: Ciao Walter.
2: Ehi,
0: cosa?
2: Sei tutto bene? Sei pronto?
0: Ma non ti, non è che ti rispondo.
2: È nella replica.
0: Salutiamo in senso lato, così.
2: Ah,
0: è.
2: Ok.
0: Eravamo rimasti all'ultima notizia che riguarda questi casellanti che facevano la, la cresta sulla Palermo Messina. Per capire meglio come è andata la faccenda ci colleghiamo con il casello di Palermo, dove il nostro inviato dovrebbe essere già collegato con noi. Riccardo Viacardo, ci sei?
3: Buon pomeriggio.
0: Hai sentito che ha fatto
3: No, sono stato, sono stato boicottato. Se non volete collegarvi, non volete sentirmi, basta dirlo.
2: Allora, senta, non faccia polemica, quello che deve dire lo dica, perché non abbiamo tempo da perdere qui.
0: Mi scusi, ma lei è quello che la voce che si sente anche che esce dal casello quando
3: quello no, non sono io.
0: Ah, non è lei.
3: Non sono io. Allora, ci troviamo ai caselli di Cefalù e di Finale di Pollina, entrambe vicino a Palermo. Adesso vi leggo esattamente come veniva, come era il metodo della truffa. Allora, i casellanti infedeli calcolavano e ricevevano la somma dovuta da chi passava dal casello, ma il biglietto consegnato da chi guidava la macchina non veniva inserito nel ricevitore che registra automaticamente e contabilizza ogni pagamento. Al posto di questi biglietti, questi casellanti inserivano altri biglietti che avevano da parte di un importo nettamente inferiore.
0: Okay.
3: La differenza tra il biglietto non inserito e quello inserito era il loro guadagno.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché Mario voleva fare una roba analoga.
3: Sì, al casello di
0: Lissone. Allora voleva capire come funziona.
3: Devi fare così.
0: Perché ha detto che vuole darsi alla truffa adesso. Non ho capito.
2: Allora, nelle tre uscite di Lissone non c'è neanche un casello.
3: Ecco, quindi sono stati beccati perché c'erano dei sospetti su come mai ci fosse un traffico un po' particolare da questi due caselli, che solitamente non sono molto frequentati. I conti non tornavano, è proprio il caso di dirlo. Sono stati registrati con le telecamere di sorveglianza e sono stati beccati, insomma, questi qua. Dica.
0: In 5.
3: Erano, non so quanti erano, 3, 4, 5.
0: C'è scritto 5.
3: Alla 5.
0: Ed erano tutti casellanti...
3: Eh sì.
0: Cioè, erano assunti.
3: Infedeli li hanno, certo, li hanno definiti così. La stampa, i casellanti infedeli. Dica, signor

0: gente.
1: No, no, no, niente, cerco di... Adesso possiamo come farla, niente. Quella tratta lì la possiamo fare tranquillamente.
2: Ma anche prima la potevi fare.
3: Anche prima potevi fare.
2: Tu sei onesto cittadino, perché, erano loro che rubavano.
3: La truffa non era ai danni
2: dell'autostrada.
3: Dell'autostrada.
2: Certo. Sì. Quindi, di chi era quel tratto lì?
3: Autostrade per l'Italia, penso, no?
2: Vabbè.
3: Credo.
2: Un servizio che ci danno ogni tanto.
3: Dici, vabbè. I Robin Hood delle autostrade. Va bene.
2: Alberto da Monfalcone scrive: tetto massimo di contante per le transazioni tra privati è 5.000 euro. Il signore aveva 140.000 euro.
3: Fuori.
2: Era leggermente fuori.
3: Va bene.
2: Volete sentire Lady Gaga oppure avrei Lady Gaga?
0: Beh, Lady Gaga. Ok. Lady Gaga.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio. Ascolta Antonino.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Let's go! Da Media World iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.
9: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: I'm Moving to the Sun. Mi sento di tradurre questo titolo, il contenuto di questo brano, in questo modo. Ci sono degli amici, avevo degli amici che mi dicevano: il mio sogno è muovermi seguendo il sole, cioè io vorrei vivere, cambiare posto a seconda di dove c'è il sole.
1: Adesso!
0: Ma Mario?
1: This is today, this what? Is my favorite song.
0: Ah, ok. I like this song, Moving to the Sun.
1: Yes.
0: Alla batteria, Franco. Vabbè, questa è la canzone, ma adesso va ora in onda la rubrica intitolata Le grandi inchieste di M2O.
1: Mi fa paura questa fase.
0: Le grandi inchieste di Albertino Everyday. Titolo: come guida il partner determina il nervosismo della coppia.
1: Questo è vero.
0: Secondo una ricerca del centro studi Direct Line, su 1000 automobilisti italiani, il 43% ha dichiarato di aver litigato almeno una volta in macchina con il proprio partner a causa del modo in cui lui o lei guida la macchina.
1: Esatto.
0: E voi? E sì. Voi? E io? Le cause più frequenti? Le frenate brusche, il modo di guidare, l'aria condizionata, indicazioni stradali non richieste. Quindi? Quindi, raga,
1: quindi ci scateniamo l'inferno.
0: Sentiamo la ginger, dai.
2: A me dà fastidio,
0: ecco,
2: quando
0: ecco.
2: Ci si mette troppo vicini a culo dell'altra macchina. Proprio mi dà
1: poi in macchina.
0: Quindi hai capito? Quando, cioè, tu sei passeggera.
2: Quando guida qualcuno che si mette troppo vicino
0: a culo, come fa Mario, diciamo.
2: Sì, ma mamma, non lo sopporto.
0: Se no.
1: No, perché adesso con la macchina nuova ti dà il segnale. Io aggiungerei un altro punto che non c'è qua.
0: Qual è?
1: La scelta della musica.
0: Sì,
1: oddio, dai, un pochino. A volte
3: beh, va addirittura a litigare per la scena.
1: No, però, no, però le litigate frequenti sono: hai sterzato troppo forte, hai frenato troppo forte. Le indicazioni non richieste anche molto bene, no?
2: Poi non saper anche usare il navigatore proprio. Cioè, anche. Il navigatore ti dice da una parte sbagliare sempre strada. Mi nervosisce.
1: Lì è un problema che va oltre la coppia, direi.
0: Che l'aria condizionata anche.
1: L'aria condizionata anche. Freddo, caldo, lui che ha caldo, lei che ha freddo e c'è viceversa.
4: Ma quindi cosa succede? La rissa in macchina praticamente.
0: No, però screzio.
2: Silenzio.
0: Però parliamo sempre di maschio e femmina, perché io e Mario su questo tema non litigheremo mai.
1: Coppie generale.
0: Per esempio,
1: anche maschio-maschio.
0: Noi siamo
1: femmina.
0: Una coppia, io e Mario. Cioè,
1: però su qualcosa litigherete.
4: Sai quanti scherzi lui sopporta?
1: Cioè, quando ti apriva la portiera
0: in curva.
1: Non litigavi. Quindi vedi ognuno.
0: No, lì ridevo.
1: Vedi, vai.
0: Vabbè, questa inchiesta finisce qua.
1: Però abbiamo dato al primo posto le frenate brusche, al secondo il modo di guidare, al terzo l'aria condizionata, al quarto le indicazioni stradali non richieste.
4: Qui ci
0: il
4: sta...
0: 40% dei passeggeri è convinto di essere guidatore migliore tra i due.
1: È questo, infatti.
0: Il che significa che quasi metà delle persone sedute sul sedile accanto pensa di saper guidare meglio di chi è al volante.
1: È questa la morale, no? Che chi sta accanto crede di essere meglio ogni volta.
0: Invece adesso io ve ne do un'altra.
1: Vai.
0: Tu sei allo stop e ti sporgi lievemente per guardare se arriva qualcuno. Il passeggero o la passeggera si sporge anche lei.
1: Vai.
0: E non ti permette di vedere chi sta arrivando.
1: Questo mi manca.
0: Perché ti sporgi?
1: Per
0: io mi devo sporgere, sto guidando.
1: Questo rientra in indicazioni stradali non richieste.
4: Questi sono fatti accaduti realmente nella macchina di Albertino.
0: Sì.
1: No, e so
0: sempre.
1: Anche, e so anche quando, questa notte, tra un casello chiuso e l'altro.
4: Sì. Alberto, abbiamo 30 minuti, qui ci sta uno e voi.
1: No, perché dopo c'è il pre-guidas, dobbiamo parlare di calcio.
0: Non prendere
1: qui
0: decisioni.
1: Non ci state.
0: Allora,
1: voi.
0: Se prendi. Tu stai dando indicazioni.
1: Io sto dando
0: non richieste. Non era richiesta.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore.
3: Sì, che con gentilezza, chi sarebbe?
2: Il vincitore del Play with us.
3: Sì, chi si è? Chi è? Chi è?
2: Che si aggiudica il super cappellino di M2O in Limited Edition Dance With Us, il Snap Snap Bag. Più la mini bag.
3: Guarda chi, chi?
2: Per avere sempre la musica di M.O. di M2O in testa, come parlo. Lui!
4: Sei finito? È lui che ti confonde.
2: Lui! Direttamente da Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso.
3: Sì, chi?
2: Manutentore ditta per prodotti di capelli.
3: Sì, chi?
2: Vince!
3: Chi?
2: Il Play With Us di oggi.
3: Chi?
2: Rocco da Montenero di Bisaccia.
5: Rocco da Montenero di Bisaccia.
2: Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso, che tra l'altro Campobasso
4: si trova nel Molise
2: e si dice in inglese
6: low field.
2: Tre punti.
4: Tipo Paesi Bassi, tipo l'Olanda, no? L'ex Olanda.
2: Sì, sì.
4: Netherlands.
2: Eccolo qua, Rocco. Pronto?
7: Sì, ciao!
2: Ecco Rocco! Rocco!
7: Rocco!
2: Rocco! Rocco! Rocco! Rocco! Rocco! Come stai, Rocco?
7: Benissimo, ora ancora meglio.
2: Dove sei? Dove vai? Cosa fai?
7: Niente, sono al garage, sto aggiustando una cosa alla Vespa e nel frattempo ascoltavo il mezzo.
2: La Vespa, che Vespa?
7: La Vespa, anni 50, sì, sì.
2: Quindi Vespe truccate anni 50?
7: Esatto, sì, sì, sì, sì.
2: E quindi,
7: di moto,
2: ma è quella con le marce a sinistra?
7: Esatto,
2: prima,
7: sì.
2: La prima in su, poi le altre in giù.
7: Il resto giù, la prima in su, il resto in giù.
2: E senti, ma che cilindrata cos'è? 125?
7: No, allora la mia era 50, adesso l'ho truccata.
2: Ah,
7: un
2: 50,
7: po'.
2: La 50.
7: Però non ti dice la radio, non ti dice.
2: No, vabbè.
4: L'hai truccata?
2: L'ha truccata.
4: Chiamiamo,
7: sì,
4: chiamiamo
7: Mario,
4: la polizia,
8: Mario,
4: subito.
8: La polizia.
4: Chiama subito.
2: Vespe, no, scusa, Vespe.
7: Ma lo fanno tutti.
4: Vespe truccate.
7: Ma lo fanno
4: Vespe,
7: tutti.
2: Vespe truccate anni 60.
4: Il fatto che lo facciano tutti non significa che devi farlo anche te.
2: Tra l'altro c'è questo weekend, il prossimo weekend,
4: sì,
2: a Roma, sì, c'è una 3 giorni bellissima dove si festeggiano gli 80 anni della Vespa e ci sono eventi, raduni.
7: Sì, sì, lo so, faccio parte di un Vespa Club, è possibile che qualcuno parte.
2: Ah,
7: non con la Vespa, andiamo in macchina, in treno.
2: Bella, ma mi hanno invitato, però non riesco. Però deve essere una cosa fighissima, anch'io ho la Vespa, per cui.
7: Ah, bello, sì, sì, grande Aldo.
2: Che colore è la tua?
7: La bianca, semplice.
2: Bianca, e la marvitta quale? Quella.
7: Della Proma.
2: La sella.
7: La sella normale.
2: Monoposto.
7: Così non posto nessuno.
2: Ah, monoposto.
7: Sì, vado da solo.
2: Fai l'impennata,
7: sì.
2: No?
7: No, non ancora. Ho paura di cadere. No.
2: Rocco, ti mandiamo, sì, il cappellino.
7: Grazie,
2: di
7: ragazzi.
2: No, grazie.
7: Vi stimo.
2: A te. Grazie mille. Divertiti,
7: ciao,
2: con
7: ragazzi,
2: la Vespa.
7: Grazie.
2: Ciao,

0: oggi la risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
1: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
2: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
1: Hai visto?
2: Alias l'uomo della sveglia.
1: Non sbagliato.
2: È un conduttore radiofonico italiano.
1: Beh.
2: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 sì. per condurre il morning show su M2O.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tu a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: delle mie canzoni. This is my favorite song.
1: Oh, sì. It's a very pleasure.
0: Non so quanto durerà, perché a me le canzoni preferite durano poche ore.
1: Ah, ok.
0: Mi stanco subito, però questa è proprio bella. The Jungle era appunto The Wave. E noi siamo quasi arrivati in fondo alla puntata di questo martedì 16 giugno. E tra poco ci saluteremo, lasceremo il posto a Giorgio Dazzi, che oggi per tutta questa settimana sostituirà Andrea Mattei. Invece, se state ascoltando la replica del mattino dalle 4 alle 6, arriverà l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. E adesso, prima di salutarci però,
1: Walter, che seguirà in diretta per noi Austria-Giordania, perché tra pochi minuti inizierà anche questa partita.
0: Vedi che fortuna alzarsi alle 5.
1: Eh sì, alle 6 può vedere Austria-Giordania.
0: Invece noi guardiamo la Norvegia.
1: Prima c'è la Francia con il Senegal, stasera alle 9, una bella partita, esordio di Mbappé, perché stanotte entrano in campo le superstar. Prima c'è Mbappé e company con la Francia, mezzanotte Haaland, il giocatore preferito da Mario Fargetta,
0: che
1: della
0: gioca
1: Norvegia,
0: dove?
1: Della Norvegia.
0: Quindi,
1: e alle 3 di notte l'Argentina di Shorty con Messi, Lautaro e tutti. Quindi da stanotte.
0: Scusa, una domanda: è vero che la maglia della Norvegia è salmonata?
1: No, è molto bella, ma non è salmonata, è vera un'altra cosa.
2: Se le
1: però
2: mangiano i salmoni, quelle.
1: Cosa? Questo è vero, perché cioè? Sono talmente affezionati alla qualità e alla bontà del salmone norvegese che se lo sono portati tutto da casa, 300 kg di salmone nel ritiro della Norvegia, perché è il più buono del mondo. I giocatori ovviamente sono abituati a quel sapore, a quella dieta, a quel salmone, e si sono fatti portare da casa.
0: Beh, certo.
1: 300 kg di salmone,
0: come quando l'Italia

0: giocava, vi ricordate, no? Vent'anni fa portavano la portavano la pasta.
1: Tu sai cosa ti dico?
0: Ma un ricordo talmente confuso, lontano.
2: C'era ancora la pasta.
0: Sì, c'era la pasta.
1: Sai cosa ti dico, Alberto?
0: Cosa?
1: Mi è venuta voglia di salmone anche a me.
0: Ma sai che anche a me?
1: Sai che è quasi
0: affumicato. Si va a mangiare il salmone.
1: Andiamo, andiamo.
0: Si va a mangiare.
2: Si va a mangiare.
0: Si va. Si mette un'altra canzone, siamo a mangiare.

Dobbiamo finire qua. I fratelli Savino, direttamente dalla Puglia con Wanna, chiudono questa punta. Come ma fa? Wanna, che cosa resterà? Wanna, cosa resterà? Ce lo dice la Ginger.

0: Magari nulla, chi lo sa?
1: Oggi il pediatra Mario indossa una camicia color salvia da lavaggio sbagliato.
0: Non sapevamo che fosse pediatra, tra l'altro.
1: Sì, era pediatra.
0: Sì. L'ha detto oggi.
2: Sì.
1: Ma il suo forte è il polpaccio, che tanto piace alle ragazze. Bravo Mario.
0: Bravissimo.
1: Ha le lippie come i bambini. Quando sta zitto sembra che stia male.
3: Sì, è vero, da sempre questa cosa.
1: Shorty oggi è vestito per come si alimenta. Shorty kebab.
0: Sì.
1: Milano è una città pisciata e cagata dai cani.
0: Parecchio.
1: Marco Scarola è un famoso DJ house.
0: Dicono.
3: Vegetariano.
1: Ormai i cani sono talmente intelligenti che fanno ricerche internet al posto dei loro padroni.
0: A volte sì.
1: Mario, attenzione, perché vuole darsi alle truffe nei caselli di Rissone. E anche per oggi ringraziamo il pubblico gentile per essere stati con noi.
0: Grazie.
1: Buona
0: a tutti,
1: serata.
0: È stato molto bello. Talmente bello che abbiamo deciso di rifarlo. E quindi domani torniamo.
3: Sì.
0: Dalle 5 alle 7, dalle magiche frequenze di M2O. Grazie Ale, ciao Mario, ciao Shorty, ciao Gigi.
1: Ciao.
0: E ciao a tutti voi. A domani alle 5.
4: Arrivederci.
5: Ciao a tutti.
6: Che affa, che affa, che fa. Dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Grazie Alba, grazie Ginger, grazie a tutti.
0: Thank you everybody.
3: Everybody, everybody. Le 7 e un minuto del martedì sera. Sono Giorgio Dazzi, M2O, pronti a ripartire con i treno stop.

0: la voce di Khalid, mentre la musica è del DJ Marshmello, DJ che probabilmente vi ricorderete per due motivi. Il primo è che è sempre mascherato, c'ha un casco in testa con sopra disegnato uno smile, quindi fino a prova contraria nessuno sa chi è, poi vabbè, si sa. Secondo motivo è che presentava un cooking show su YouTube, un programma di cucina dove preparava dei piatti insieme a qualcun altro, insieme a degli ospiti. Per esempio mi ricordo una puntata dove fa una bistecca con quel bellissimo uomo che è Zac Efron. Vabbè, un po' la parodia dei DJ, se volessimo arrotondare per eccesso. Ma buonasera, come state? Tutto bene? Siamo pronti a ripartire con una novità.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

anagrafe lo troverete sotto il nome di Ovidiu Marius Goja, ma in arte, in musica, è semplicemente DJ Goja. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Mishiko, l'M2 Hot, ovvero la novità delle ore 19 del martedì sera.

greca dietro il nome di questo collettivo svizzero che si chiama Sirens of Lesbos, le sirene dell'isola di Lesbo. Long Days, Hot Nights, un po' come in questo periodo che vai a letto sperando nel freschino e invece di freschino c'è

0: Amsterdam, città della quale stavo leggendo ormai tutti i giovani di oggi che fanno aperitivo ad Amsterdam, in realtà hanno deciso di mangiare solo e soltanto asiatico. Quindi mi sono informato e vedevo che anche tutte le varie attività che sono presenti sui canali di Amsterdam, gestite magari anche da locals del posto, si sono dovute un po' riadattare e preparano, cucinano ravioli cinesi, perché ormai da quelle parti non si mangia altro, non ci sono più le patatine fritte. Comunque, settimana di supplenza, l'avevamo detto, quindi ciao, sono Giorgio Dazzi, se mi cercate o se mi cercano sono qua fino alle 9.
1: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tuo a 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: M2O, martedì sera, tra poco torniamo indietro come sempre con l'appuntamento della mezza con l'M2 Old fino al 1990. Prima c'è la nostra redazione, ascoltiamo tutte le ultime news. M2O.
1: Ucraina al centro dei lavori del G7, arriva da Evian l'annuncio di nuove sanzioni nei confronti di Mosca, questa volta anche da parte degli Stati Uniti. Il presidente ucraino Zelensky, che ha incontrato Trump in un meeting con Macron, ha ottenuto nuove armi e sistemi di difesa aerea. E dal G7 arriva anche l'appello dei leader mondiali, Stati Uniti in testa, affinché Israele cessi i bombardamenti in Libano. Questa condizione è giudicata necessaria per l'Iran in funzione della firma dell'accordo. Netanyahu insiste per il no al ritiro delle truppe. Verrà firmato venerdì nel resort di Burgenstock sul lago di Lucerna il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista la presidenza del vicepresidente americano J.D. Vance e del capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Una donna di 37 anni originaria della provincia di Arezzo è morta in un incidente stradale a Mykonos, dove si trovava per festeggiare il suo addio annubilato. Nell'impatto una delle amiche che viaggiava con lei è rimasta gravemente ferita e ricoverata in Grecia. La giovane, che si sarebbe dovuta sposare il prossimo sabato, era madre di una bimba di 3 anni. Lo sport e il calcio, con i mondiali il debutto delle ultime due big che ancora mancavano all'appello. Alle 21 la Francia scende in campo contro il Senegal, alle 3 invece l'Argentina sfida l'Algeria, in campo stanotte anche l'Iraq contro la Norvegia. E ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Si esauriscono in serata le piogge residue sui rilievi appenninici centro-meridionali e la Sicilia, tempo di nuovo asciutto ovunque, domattina sereno da nord a sud. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona serata.

0: National. Siamo nel 1990 con i 49ers featuring Anne Mary Smith. La canzone si chiama Move Your Feet ed era l'M2 Old Day delle 19.30.
1: Più musica.
2: M2

Rita, canzone che sembra uscita ieri, ci crederei se qualcuno me lo dicesse, e in realtà sono andato a controllare, usciva 16 anni fa nel 2010. Alex Gaudino su M2O, e per quanto riguarda il Play With Us, più tardi arriva, c'è tempo, tranquilli, c'è tempo, c'è tempo.

0: QAO. M-A-Q-A-O.
1: DJ Time.
2: DJ Time in the mix.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso.
2: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
4: Aiuto!
2: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
5: It's DJ Time
2: su M2O.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: E tu, come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Strada facendo.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: canzone giusta, non solo perché è molto bella, la canzone nuova di Shorty che si chiama Live Your Life, ma è una canzone giusta anche perché porta un messaggio giusto, attuale, quotidiano, no? Ovvero di vivere la propria vita senza perdere tempo. Live Your Life, Don't Waste Your Time. Una decina di minuti prima delle 8, buonasera, sono Giorgio Dazzi. Vorrei sapere se posso, se vi posso permettere, in quanti di voi state scaricando delle app di incontri, magari in vista dell'estate. E uno dice, che ce ne facciamo se c'è l'estate, che usciamo? No, lo so, magari per accelerare un po' il processo, per arrivare prima al flirt. Anche se, quando si parla di app di incontri, il problema è solo uno e uno soltanto, ovvero quali foto scegliere, perché non se ne può mettere mille, se ne può mettere, non lo so, 6? 10? Il problema però è che non ti piace mai nessuna, o meglio, gli scienziati mondiali che si sono riuniti un giorno in una stanza hanno partorito un'idea molto semplice, ovvero che tutti noi soffriamo del cosiddetto pregiudizio innato, il che significa che o ci vediamo incredibilmente più belli o tanto più brutti di quello che siamo in realtà. Quindi il consiglio qual è? Di rivolgerci a degli estranei che sicuramente sapranno vederci sotto un'altra lente, con un altro occhio rispetto a noi che ci vediamo tutti i giorni da 20 anni, da 30 anni, da 50 anni. Magari potremmo sottoporre 1000 foto a un estraneo e dire: allora amico mio, amica mia, scegliene 10, mi devi aiutare, e magari vedrai che il tuo profilo peggiore che non riesci mai a vedere in realtà non è così brutto, oppure il tuo sorriso che secondo te è il tuo punto debole perché ho i denti storti, magari invece fa delle conquiste. Mi fate un favore, qualcuno può provare? Fermate una macchina, foto fuori dal telefono, come son venuto qua?
1: Più musica.

0: va dopo il 12° album. Al momento sono al 10°, quindi ancora 2 dischi e poi soltanto grandi tour con tutte le canzoni che già conosciamo. Che comunque...
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Quindi ricapitolando, è martedì 16 giugno e sono le 8 e un minuto. Esatto, confermo, settimana di supplenza. Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino alle 21. Si riparte con l'M2 Hit.
6: M2O. Più musica.
7: M2O. M2 Hit. M2O.

magari succede, capito? Tutto il meglio della musica italiana made in Italy all'interno dell'M2Hit di Italia Remix qua su M2O. La prossima si chiama Midnight the Hanging Tree.

80, poi è stata ripresa diverse volte, riproposta diverse volte, ma mai bene come in questo caso. E ai Casango con Alejandro Garrido che chiude nel treno stop delle ore 8 del martedì sera. Ancora bonsoir, buonasera, sono Giorgio Dazzi e pensare che a quest'ora c'è gente che ha finito di lavorare adesso e deve ancora arrivare a casa, anche se visto il periodo secondo me in tanti optano per la terza scelta, ovvero sai, magari mi fermo a bere qualcosa, che fuori si sta bene, c'è luce fino a tardi. Ah, noi ci trovate qua fino alle 9, poi arriva Vittoria, ma quella che arriva adesso è una canzone

Dangerous è il titolo di questa canzone di qualche tempo fa in onda su M2O. La prossima invece è decisamente nuova e a comporre è stato un bravo ragazzo olandese di nome Sam Jacobs, che avrebbe potuto fare un altro lavoro dato che è cresciuto in una famiglia di ristoratori, ma poi ha fatto coming out: voglio fare la musica. Questo è un

DJ olandese, la cui storia, come stavamo accennando, potrebbe essere un po' la storia di chiunque, no? Di chiunque nasca all'interno di una famiglia che gestisce da varie generazioni un'attività di famiglia. Nel suo caso era un ristorante, che però lui ha detto: mamma, papà, sapete che c'è? Sono bravo a fare i dischi, faccio un disco, questa ne è la riprova. E infatti l'abbiamo appena suonata e ascoltata su M2O. Le 8:21, martedì sera, ancora buonasera, sono Giorgio Dazzi, pensando alla notte che c'è. Torna il Dance with Us con i migliori DJ al mondo. Alle 2 c'è il DJ set di Alok. Ascoltiamo uno spoiler. Dance with us.

0: brasiliano Alok, protagonista del Dance With Us di M2O alle 2 in punto.
1: Dance With Us. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e da giovedì cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.

Siamo tornati indietro, metà anni 90, siamo nel 94 con Quadran, il nome, lo pseudonimo del producer francese Philippe Van Nullem. Eternally è il titolo dell'M2 Old. Quello delle 20:30.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: 342-654-3210. E questo qua è il numero per giocare con noi al gioco di M2O che si chiama Play with us. Il regalo che c'è una cosa bella. Anzi due. Stasera vi regalo il cappellino in edizione limitata Dance with us e la mini bag di M2O. Più fortunata chi sei?
3: Play with us, Camilla da Borgo San Lorenzo.
2: Brava Camilla e doppio bacio a tutta Borgo San Lorenzo.

0: oggi la risposta è che tu per noi sei Walter Pizzullo.
1: Allora, a parte che non mi chiamo Pizzullo, io mi chiamo Pizzulli, credo lo sappiate, mi chiamo Walter Pizzulli. Vai, prova a chiedere a Google, guarda.
2: Pizzulli, si chiama Walter Pizzulli.
1: Hai visto?
2: Alias l'uomo della sveglia.
1: Non sbagliato.
2: È un conduttore radiofonico italiano.
1: Beh.
2: Sostiene di svegliarsi alle 4:10 per condurre il morning show su M2O.
3: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa né vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, baciare chi vogliamo, urlare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. Non c'è niente di sbagliato nell'essere chi siamo. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

10 minuti prima delle 9 di questo martedì sera. Ormai loro coppia fissa. Oh, questa canzone l'hanno cantata sia sul palco del Coachella Music Festival, sia nei giorni scorsi durante le tre date di David Guetta allo Stade de France de Paris, la città dell'amour, mon amour, mon amour. Comunque, a proposito di Jennifer Lopez, è finita un po' al centro di una mega polemica, perché durante un'intervista lei ha detto le seguenti parole: per definirsi un vero cittadino di New York bisogna per forza essere nati all'interno di uno dei 5 quartieri, altrimenti non lo sei, cioè proprio scordati di dire che sei veramente un New Yorker. I 5 quartieri sono Brooklyn, Manhattan, il Queens, Staten Island e alla fine c'è anche il Bronx, che è il quartiere di Jennifer Lopez, DJ Lo, Jenny, Jenny from the Block. Ecco, lei dice: è inutile che diciate sì, sono newyorkese solo perché da 20 anni siete venuti in questa città. Sì, lavorate, sì, pagate le bollette, sì, pagate le tasse, fate quello che volete, ma non potete definirvi un newyorkese. Ovviamente delirio, gente che proprio ha sfollowato Jennifer Lopez, che è la peggior cosa che puoi fare a una persona in questo momento. Crocione su di lei e vabbè, se ne farà una ragione. Un po' è come dire a un pugliese 20 anni che sei a Milano, ma alla fine non sei milanese.

0: another time.
1: E anche in un another place. Bastille, Alessa Cara, M2O. Io direi che posso suonare l'ultima, poi arriva Vittoria Hyde. Questa è la nuova di Robin Schulz.

0: c'ha un po' un retrogusto di nostalgia. Fortuna che è arrivata la Timeless.
1: Timeless, senza tempo, ma...
0: Così, non si capisce quanti anni hanno, lo dico per garanteria.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Li porta benone. Ciao Vittoria Haide, ci sentiamo domani. Grazie mille, arrivederci.
2: In FM Lab su MVO.it.
1: È che il benone non è che mi abbia convinto tanto.
0: No,
1: so, eh? No, no.
0: Scusa.
1: Martedì sera, ma qui a MDO non si invecchia, si sta, anche gli ascoltatori non invecchiano. Tre non stop for you, let's dance.

Toti parla ovviamente di noi che siamo Loca People. Insomma, questa parola loca è stata già usata nel 2011, quest'anno anche da Gordo e Ranier Zonefeld. Io me tienes loco, loco, tutto loco, insomma, ci piace questo mood perché siamo un po' crazy e si vive meglio essendo un po' loquitos. 21 e 9 minuti, siamo già pronti per una novità musicale, let's go! M2 Hot

0: collaborazione con A-Trib, produttore britannico emergente. Make You Fight, la nostra novità musicale. C'è anche la cantante Joe Hill e mi piace che sa già tanto d'estate questa canzone.
1: All these things that we took for granted.

music. What comes next will be marvelous.

Kids, dopo veramente tanto tempo, 7 anni di pausa, è tornata anche con un nuovo album questo 27 marzo, Sexy Sensual, si chiama così, molto sex appeal nel titolo.

0: DJ più pagati per le serate, anche che ne so, da 700k in poi, ha detto così in un'intervista. Sotto non scendo, bravo bravo Jamaican Bam Bam su M2O, lui che ha la doppia residenza per tutta la stagione estiva. Ugel si dividerà tra le serate a Las Vegas e i party a Ibiza, dove cura l'evento speciale Make the Girls Dance Day and Night presso l'Ushuaia e il celebre High Ibiza.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

l'abbiamo citato ed eccolo qua, John Summit insieme a The Vault and Julia Church, Shades of Blue, sfumature di blu, che sicuramente fanno riferimento a quelle che possiamo trovare o nel cielo, nel blu dipinto di blu d'estate, o il mare che ha tante sfumature, per esempio il più bello, il mare più bello come colori, oggi abbiamo parlato, hanno parlato anche Albertino Everyday, colore blu degli occhi è il più bello, dai, di tutti. Sto scherzando ovviamente, però dai, il blu è il colore che lo associamo spesso anche all'estate, il mare e il benessere, dai, è così. Boys and girls, noi adesso facciamo un salto nel passato.

alcune cose non cambieranno mai, rimarranno sempre uguali, è così. Aveva già ragione nel 98 Tupac featuring Talent, originariamente fu registrata nel 92 ma pubblicato solo 6 anni dopo. Insieme a Tupac cantano anche i Talent, un trio R&B, li sentite qua in sottofondo, di Kansas City.

Martin Garrix qui su M2O. Used to love cose che amiamo ma non amiamo, per esempio tanto fare pulizie, giusto? Tra poco parliamo della startup che ti pulisce casa. Voi cosa diate nel fare pulizie?

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: Solo hit nel weekend di M2O. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Boys and Girls qui su M2O alle 21:50 minuti. Prima si parlava della voglia di fare le pulizie. Come no?
1: Oh my god, ma che
0: vero?
1: Fastidio le pulizie.
0: Lo so.
1: Però vanno fatte. Bisogna mantenere un po' di ordine.
0: Un po'.
1: Ma che bip però.
0: Mamma mia. Lo so, caro Mauro, è un po' un problema che ci accomuna. Però il futuro potrebbe darci una grande mano in questo. Esiste una startup tedesca che offre un servizio di pulizie domestiche gratuite. Un regalo? Vi chiederete, no. È uno scambio. La persona che pulisce casa viene ripresa con le telecamere e questi filmati serviranno poi ad addestrare quelli che al momento chiamano la prossima generazione di robot domestici, così da imparare dagli umani, non fare errori. Però vi dico, se accettate questa offerta, magari mentre riprendono questa persona che fa pulizie, non vi fate venire in mente di fare cose strane che vi riprendono, boys and girls. Comunque, io odio rifare il letto in fatto pulizie. Fatemi sapere cosa odiate voi the most nel mondo delle pulizie.

0: con la tastiera, non l'intelligenza artificiale, ma c'è chi su M2O è stato proclamato, diciamo, il nuovo trombettista, e non capite male per favore, ufficiale di M2O. Lui si chiama David. Sentiamo. Eccolo qua, eccolo qua.
1: Presente.
0: Presente, avete sentito? È il nuovo fenomeno. On M2O Radio, 22:09 minuti. Crazy People, in arrivo una novità musicale.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of-

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, gioca con noi, perché in palio c'è un bellissimo snap bag che è un cappellino in limited edition Dance with Us M2O branded, e il mini bag M2O snap bag, la musica in testa e bag addosso, la borsellina, borsello di M2O Radio. Sentiamo chi si porterà a casa tutto ciò.
3: Play with us, Marco e Arianna da Taranto.
2: E rimaniamo in territorio pugliese. Enjoy.

0: il meraviglioso mondo digitale di M2O, e sui canali Instagram, TikTok e YouTube della radio potete trovare quindi nuovi format video originali con interviste esclusive, approfondimenti e talk e intrattenimento. So check out M2O Plus.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

frequentando la facoltà, perché è uno che ha studiato di scienze economiche a Bruxelles. Vedi un po' Lost Frequencies. Dietro i DJ produttori ci sono anche delle grandi menti. Boys and girls, adesso facciamo un salto nel passato, nel 1999, Der Piotr, Super Capone.

qua. Il successo di Super Caffone ha portato Erpiotta a ricevere il disco di platino e il premio come artista rivelazione dell'anno. Sentiamo ancora qua un po' l'M2 Old.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.

sei sicuramente Madame, è una ragazza molto on point sul pezzo, nel senso che è sempre super trendy and fashion, e sicuramente ha la Tyrannosaurus Rex bag, è una borsa di un brand di origine tedesca che ha ricreato una pochette in pelle di Tyrannosaurus Rex. Sembra la trama di un film, ma ragazzi è tutto vero, gli scienziati hanno preso il DNA da un vero osso di dinosauro e lo hanno usato in laboratorio per far crescere della vera pelle, ricreandola da zero. Incredibile, ragazzi, cosa riesce a fare la scienza. Una volta pronta, pensavano giustamente che sarebbe stata venduta a miglior offerente durante una super asta, ma le offerte sono state basse, si sono fermate sui $150,000. La borsa è rimasta quindi invenduta e i creatori stanno ora valutando una vendita privata. Qualcuno là fuori forse è interessato? Magari per un regalo? Chissà.

One is Lloyd. Slow Me Down. More music. Young right now. And now MK. Poppy Bascom. Zone. Siete nella nostra zona? Rimaneteci. More

per far funzionare le relazioni di qualsiasi tipo ci vuole chimica, chemical, è di quello che parla Post Malone. Questo è M2O, Boys and Girls. Noi ci sentiamo domani, sempre qui alle 21. Let's go with more music. 1, 2, 1, 2, Selecta con Valesse Coming. Ci sono Christian dalla Blondie. Mua.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Il festival più famoso al mondo incontra la musica elettronica. Per la prima volta in Italia, M2O presenta Tomorrowland Symphony of Unity. Le più grandi hit della storia della musica elettronica, suonate da un'orchestra di oltre 50 elementi. Symphony of Unity. Venerdì 25 settembre 2026, Arena di Verona. Tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su arenaofunity.com. Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
2: M2O. On channel, Don Big Bell.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Uno show che cambia ogni anno, unico, sorprendente e pieno di novità. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen. 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
2: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesse. Hey, hey, put it all the way up.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. M2O.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: M2O. DJ

0: formation of space.
1: State ascoltando DJ Time in the Mix con
2: Prezioso
3: su M2O
1: DJ Station.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: You're listening to Dance With Us.
1: Be a part of the musical transformation.

0: This is Dance With Us on M2O. Now, DJ Max Sessions with
1: Max Tyler.

0: were listening to Dance With Us with DJ Max Sessions. Stay tuned. Next artist performing,
1: Alok.
0: Stay with us.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: M2O. Best electronic music.
5: Electronic music.
6: You're listening to Dance With Us.
7: Best DJs.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Dance with us.
11: Move into the sound.
12: Please welcome.
13: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.